0: Domenica 13 settembre torna la cena di quartiere a Torpignattara. Un quartiere vive quando si incontra e allora ci troviamo ancora in piazza a Largo Perestrello per stare insieme, per ascoltarci, per organizzarci e lottare, per bere e per ballare. Ognuno con la propria ricetta, ma che tutti possono mangiare. Porta anche delle bibite, piatti e bicchieri. Niente sarà in vendita e non vorremmo rifiuti di plastica. Dalle ore 19, domenica 13 settembre.
1: Gangue do samba é festa. Fui!

turno chiamato corta è quello più estremo della cortissima. Sono due turni molto adatti a chi, come il babbo, preferisce alzarsi presto, lavorare e staccare presto. Dice che così ha la giornata libera, anche se poi alle 10 di sera si addormenta. L'azienda, chiamata così senza mai davvero nominarla, è uno di quei posti dove lavorare è quasi un piacere, sicuramente quasi un titolo per gente che sicuramente di titoli non ne ha. Durante tutti gli anni 70, i dipendenti del servizio di trasporti pubblici bolognesi sono stati vestiti con uno stile invidiabile, camicie azzurre, pantaloni a zampa, mocassini e libertà di barba, baffi e capelli, tipo George Harrison e Gianni Rivera. Il babbo, di storie sulla guida, te ne potrebbe raccontare per ore. Per 30 anni ha portato a spasso l'umanità più varia con il solo obiettivo di finire il turno puntuale. Perché se sei puntuale, finisci il turno in orario. L'azienda era una roba fresca, giovane, gli autisti avevano fatto un bel ricambio, non c'erano più quelli del tramvai, malgrado le rotaie di via Rizzoli ti facciano ricordare di un'urbanistica di tempi andati. La linea 30 tagliava Bologna in direzione nord-sud, da San Michele in Bosco alla Bolognina, portava in centro gli impiegati degli uffici e gli operai della Casaralta alla Casaralta. E non è un caso che la squadra del quartiere si chiamasse Boca, con il puntino tra Bo e Ca. Lo leggi come Boca Junior, ma in realtà significa Bolognina Casaralta. Un giorno, in via Marconi, il babbo fa fermata. Dalla porta anteriore si affaccia uno tutto di corsa e chiede: «Questo va in stazione?» Scoprì poi di aver imbarcato un giornalista dell'odiatissimo Resto del Carlino. Il babbo è sempre stato uno di molte parole e buoni sentimenti, ma con una freddezza che in molti punti della mia vita ho scambiato per menefreghismo. Anche quel giorno avevo il solito obiettivo di staccare il turno in orario, andare a prendere mio fratello all'asilo e ritornare a casa da mia mamma. Il 2 agosto 1980 la linea 30, come al solito, scendeva da via Marconi verso Piazza dei Martiri, dritto in via Mendola e poi a destra, davanti alla stazione dei treni. Sembra distantissimo, ma se la fai a piedi in 5 minuti sei arrivato. Il tipo di corsa dice: «È scoppiata una bomba».

lo so io, nato nel 1985. Non lo sei tu, non lo sanno i vigili del fuoco, i medici. Non lo sa ancora nemmeno l'autobus 37 con Agide Melloni, che per 16 ore prestò servizio come soccorritore. La linea 30 oggi passa ancora dalla stazione dei treni di Bologna. Fa ancora quel percorso. In verità, chiunque passi per la stazione fa ancora quel percorso.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

ti iscriverei se ci avessi le palle, se potessi farlo, ma non c'è via d'uscita ed entrata, sì, ma solo per pochi, dico non per me. Sono capolinea, ma non si aprono le porte, non si gira la chiave, al capolinea, mamma. Ti do un bacio nel vento, guardi in alto la luna, al capolinea della

Domenica 13 settembre torna la cena di quartiere a Torpignattara. Un quartiere vive quando si incontra e allora ci troviamo ancora in piazza a Largo Perestrello per stare insieme, per ascoltarci, per organizzarci e lottare, per bere e per ballare. Ognuno con la propria ricetta, ma che tutti possono mangiare. Porta anche delle bibite, piatti e bicchieri. Niente sarà in vendita e non vorremmo rifiutare.

0: Buongiorno.
1: Buonasera.
2: Dov'è il bagno?
3: Per me è un americano decaffeinato.
4: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
0: 5 caffè.
5: Un toast non tostato.
3: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
4: Un ghiaccio senza spritz.
0: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
2: Come il bagno?
6: Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
0: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
7: Chiacchiere al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
6: La radio oltre la radio. Il bar.

0: chiamare in diretta e come annunciato andiamo a parlare invece ora della Peace Walk. Abbiamo in collegamento telefonico il referente dell'organizzazione del percorso italiano della Peace Walk, Enrico Sgarella. Ci sei? Ci senti?
1: Eccomi qua.
0: Eccoci. Che è già in marcia, in assistenza della marcia in giro per l'Italia, giusto?
1: È giusto. Siamo partiti il 19 di agosto da Vicenza, il 23 di agosto da Venezia e adesso siamo entrati in Friuli e siamo ad Aquileia. E il gruppo, nutritissimo perché siamo più di 60 persone, da Lignano Sabbiadoro ha preso il traghetto per Grado e da Grado sta arrivando ad Aquileia.
0: E quindi facciamo un po' un quadro di che cos'è questa Peace Walk, come è nata e cosa prevede?
1: Premesso che ci sono già state, specie qui nel territorio giuliano, molte marce per la pace, per unire le comunità slovene, le comunità italiane. Questa Peace Walk to Jerusalem nasce per iniziativa di Rico, non vorrei storpiare il cognome, comunque un olandese insieme ad altri amici, diciamo, di croati, altri amici di Trieste, di fare un po' sull'esempio della flottiglia, se vuoi, una camminata europea che partendo il 31 gennaio dal Finisterre ci ponga l'obiettivo di raggiungere poi Gerusalemme ad aprile-maggio del 2027. I temi sono di stop alla guerra, contro la guerra, per la pace e per la risoluzione dei conflitti senza le armi, insomma. Questo è il tema principale. Il 10 ottobre i vari rami della Peace Walk, che altri sono partiti da Parigi, altri dalla Polonia, altri dall'Olanda, dal Belgio, e convergono tutti quanti il 10 ottobre a Sarajevo, dove ci sarà un po' la riunione di tutti questi rami, la prosecuzione poi verso sud per raggiungere prima la Turchia e poi entrare anche in Israele per andare a Gerusalemme.
0: E senti, ma praticamente come è organizzata la marcia? Nel senso, chi
1: volesse, è molto auto-organizzata, sì, molto alto, nel senso che non è che c'è un centro che organizza, la proposta è vieni a camminare con noi, auto-organizzati, unisciti quando vuoi, stai un giorno, due giorni, una settimana, tutta la camminata. Ecco, nel nostro gruppo ci sono camminatori che hanno fatto la Svizzera, ad esempio, oppure che ha un altro che ritorna a Gerusalemme dopo esserci già stato, poi ci sono spagnoli, olandesi, francesi, insomma, è questo, se vuoi, l'aspetto più importante, no, di questa iniziativa, unire gli europei, i camminatori di tutta Europa, per un progetto condiviso come questo per la pace, insomma.
0: Benissimo, e quindi ovviamente rilanciamo l'appello e c'è un sito di riferimento dove si può andare?
1: Il sito di riferimento si chiama Peace Walk Info, lo trovi subito. Volevo solo aggiungere che il tratto italiano è nato, diciamo, il comitato che ha organizzato questa camminata italiana è nata il primo marzo di quest'anno, ci siamo radunati, visti all'istituto Alexander Langer,
0: sì,
1: di Mestre, ospiti di Michele Poato,
0: sì.
1: Abbiamo unito le forze, varie associazioni, rappresento Movimento Tellurico, Trekking, Ecologia e Solidarietà, però ci sono anche Pax Christi, ci sta anche il i comitati della pace di zona, insomma ci sono molte associazioni. Oggi ad esempio incontriamo le organizzazioni che sono qui presenti sul territorio, che sono del Friuli Venezia Giulia, insomma.
0: Benissimo, quindi, allora rimandiamo al sito e rimandiamo comunque a seguire il percorso e l'iniziativa, sì. E magari ci sentiremo più in là, appunto, in occasione della riunione europea a Sarajevo, e poi per proseguire.
1: Sì, ecco, magari se ci risentiamo possiamo aggiornarti e aggiornare gli ascoltatori di Onda Rossa su come procede questa camminata, e sentirci fra qualche tempo. È importante, insomma, la pace non è una semplice fine della guerra, no, perché la pace è una costruzione progressiva che richiede uno sforzo come in un terremoto di 20 anni dopo la fine dopo che le armi tacciono, per arrivare a una situazione in cui sia possibile ascoltarsi fra ex nemici. Un po' come è successo in Europa, no? L'Europa nasce da un disastro epocale come la Seconda Guerra Mondiale, però oggi ci sentiamo tutti europei, anzi, se vuoi, la Corte Penale Internazionale è nata qui ed è l'istituto più importante che dimostra un cambiamento di sensibilità, un cambiamento di idee per la difesa dei diritti dei popoli alla pace.
0: Benissimo, ti ringrazio ancora e quindi a risentirci
1: ciao,
0: a breve.
1: Ciao, allora, ciao. Arrivederci a tutti.
0: Buon cammino.
1: Ciao. Saluto.

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Eleonora Mazzoni, coautrice e cosceneggiatrice del film Anatomia di un ritratto di Francesco Clerici e Mattia Colombo, alla 23ª edizione delle Giornate degli Autori alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, 4 e 5 settembre 2026. Ben trovata.
1: Grazie, ben trovata a te e a voi. Guarda, è un lavoro che nasce in realtà, come sempre, i prodotti audiovisivi che, come ben sai, hanno delle gestazioni lunghe, già alcuni anni fa. Io e Laura Sudiro abbiamo trovato il libro di Giovanna Ginex, L'Allodola, e ci siamo appassionate a questa donna, Fernanda Wittkens, di cui io personalmente non sapevo quasi niente, stiamo parlando del 2021. E abbiamo chiesto alla casa editrice, alla Marsilio, se erano liberi i diritti, perché volevamo opzionarli. Ci hanno detto che erano stati appena presi da un produttore, Marco Malfi Kindemi, ci hanno messo in contatto con lui. Lui aveva appena opzionato i diritti, cercava degli sceneggiatori, delle sceneggiatrici, e da lì è iniziato tutto. Quindi è nato dalla passione di questa figura dimenticata, rimossa anche troppo a lungo dalla storia, perché di lei si sono perse le tracce per 40 anni. E che grazie a Giovanna Ginex, che ha fatto un lavoro certosino e quindi ha recuperato documenti, immagini, preziosissime lettere, e quindi ha ricostruito la sua biografia, abbiamo voluto raccontare questa grande donna che insomma è stata la prima direttrice di un museo pubblico in Italia, quindi nel 1940 è diventata la direttrice della Pinacoteca di Brera, e che ha messo in salvo i capolavorissimi, come li definiva lei, cioè quei capolavori imprescindibili per eccesso di bellezza. Quindi ha messo in salto dai bombardamenti, perché 30 sale su 38 di Brera furono completamente distrutte. Lei precedentemente le aveva messe in salvo nel Lazio, nelle Marche, in luoghi più sicuri, e poi ha messo in salvo perseguitati politici ebrei che ha aiutato a fuggire in Svizzera. Quindi insomma una grande donna che poi ha pagato col carcere quello che ha fatto.
0: Come avete strutturato la sceneggiatura? Come si dipana?
1: È un gioco, c'è un'attrice che è la bravissima Sara Drago, tra l'altro, che cerca di dare corpo, voce, anima a questo personaggio dimenticato, di cui comunque rimangono pochissimi elementi visivi, perché abbiamo pochissime fotografie, non abbiamo la sua voce, e a livello di filmato abbiamo 2-3 secondi di un vecchio filmato di Brera. E c'è Giovanna Ginex, che è proprio nel film la storica dell'arte che ha ricostruito la vita di Wittkens, che cerca di dare delle indicazioni a Sara per interpretare questa donna, per darle appunto voce, corpo e anima. E quindi c'è una sorta di gioco, di meccanismo, per cui Sara, come tutte le attrici, cerca di avvicinarsi a un personaggio, e avvicinandosi al personaggio inevitabilmente lo porta verso di sé e quindi verso anche noi spettatori, e c'è Ginex che la guida come se fosse una regista. In tutto questo è molto bello, secondo me, perché è proprio il tentativo, poi sempre, che si fa anche quando hai tantissima documentazione, di dar vita a un essere umano del passato, e quindi c'è sempre qualcosa che sfugge, qualcosa di misterioso, di inafferrabile.
0: Cosa ti ha impressionato maggiormente del personaggio?
1: Innanzitutto questo fatto che sia stata rimossa dalla storia completamente, cioè una donna che ha fatto tantissimo, però evidentemente ha lavorato in un'epoca in cui ad esempio l'arte era comunque un ambito prettamente maschile, e quindi piano piano lei è morta giovane a 54 anni, quindi nel 1957, pur essendo stata per 18 anni la direttrice di Brera, e non solo, avendo partecipato poi alla ricostruzione di Brera. Lei ha messo in salvo i capolavori, ma poi Brera era da ricostruire, lei ha avuto un'idea di museo vivente, un museo non polveroso, non legnoso, ma aperto a tutto, accessibile. È proprio l'idea illuministica poi di Brera. Quindi lei ha fatto tantissimo, eppure è stata dimenticata. Questa cosa mi ha sorpreso, perché tante donne sono state eliminate dalla storia, però una storia così recente e una donna che ha fatto così tanto mi è sembrata veramente un'enormità. E poi mi è piaciuto anche il fatto di riscoprire, perché lei, quando ha messo in salvo, appunto, come dicevamo prima, perseguitati politici ebrei che li ha aiutati a fuggire in Svizzera, era all'interno di una rete completamente femminile, e tutte insieme queste donne hanno pagato stando poi in una cella di San Vittore per un anno. Sarebbero dovute rimanere 20 anni, poi fortunatamente il fascismo è finito e la guerra è finita, per cui sono state soltanto un anno. Ma insomma, donne borghesi che avevano studiato, che si trovano in una cella con le prostitute, e quello anche mi è piaciuto moltissimo.
2: Com'è stato il rapporto con i due registi?
1: Splendido, perché quando ti trovi con persone che hanno una competenza, un'esperienza, una mano felice, una testa acuta, come sono Clerici e Colombo, che non a caso hanno avuto tanti riconoscimenti anche internazionali, i lavori sono sempre semplici poi alla fine. Ma poi tutti i reparti erano ad altissimo livello, la fotografia, il montaggio, appunto la produzione, anche se indipendente, come tu ben sai. Quindi la difficoltà di essere indipendente e di costruire un progetto ambizioso, però poi insieme ci siamo trovati molto bene. Cioè, si trova l'alfabeto con persone che io non conoscevo e loro non conoscevano me, ma ci si ritrova, ci si riconosce, c'è una familiarità.
2: Il film Anatomia di un ritratto di Francesco Clerici e Mattia Colombo, alla 23ª edizione delle Giornate degli Autori, alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, 4 e 5 settembre 2026.

0: 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Ben trovata!
1: Grazie! È un cortometraggio girato interamente a Firenze, a Piazza Santa Croce, la storia di una donna che si è vista davanti agli occhi esplodere il suo promesso sposo per via di una mina subito dopo la Seconda Guerra Mondiale e che rimane pietrificata dentro, così come la statua di Dante nella piazza di Santa Croce, con cui lei piano piano comincia ad avere dei dialoghi tra sé e sé, e si reca ogni sabato ad un ristorante per avere una scena immaginaria con l'assenza di questo suo fidanzato. È il film parla del trauma di guerra e come la violenza può non solo ammazzare fisicamente ma anche interiormente le persone, e noi attraverso la sua storia passiamo dagli anni 40 agli anni 60 agli anni 80 e agli anni 2000, vedendo praticamente quasi nessun cambiamento, tanto è stato il trauma e lo shock che questa giovane donna ai tempi ha subito.
0: Come nasce l'idea?
1: L'idea è nata alla scrittrice del corto, a Catherine Schimmel, che si recava lei stessa a questo piccolo ristorante a Piazza Santa Croce e, osservando la statua di pazzi ai piedi della Basilica di Santa Croce, ha iniziato a immaginare dei dialoghi senza volume interiori con la statua di Dante, e poi ha sviluppato quest'idea, ne abbiamo parlato ed è nato questo corto.
0: Su quali elementi avete voluto centrarlo?
1: Sui danni della guerra a livello fisico, perché questa ragazza all'inizio si presenta con delle grosse cicatrici sul viso, sulla mano, non cammina più bene ed ha solo poco più di 20 anni, e poi sulla critica a qualsiasi forma di violenza e a qualsiasi forma di guerra che nella loro inutilità mietono vittime innocenti.
0: Com'è stata la scelta del cast e il lavoro sul set?
1: Io avevo conosciuto attraverso un piccolo film che era stato fatto da un produttore che si chiama Paolo Rossi Piso. Avevo visto questa ragazza sullo schermo e mi aveva colpito, mi era molto piaciuta, infatti avevo cercato di metterla in un altro film, un lungometraggio, e poi non c'è stata occasione. Quando si è trattato di fare questo film ho pensato subito a lei, perché il film richiede un interprete sola, cioè c'è solo lei nel film, poi c'è un cameriere che ogni tanto le rivolge due parole, il cameriere del ristorante, ma finisce lì, il resto sono tutte comparse, background, actors. Per la sua profondità, per la sua bellezza e la sua profondità di sguardo, soprattutto essendo un film senza dialogo, lo sguardo è quello che ci accompagna attraverso tutto il film, cioè proprio l'intensità dello sguardo di questa ragazza che è bravissima, si chiama Gaia Bottazzi e ha fatto diverse cose, ma questo credo, spero, la lancerà perché se lo merita.
0: Che percorso farà questo cortometraggio?
1: Siamo stati sorpresi e ci hanno chiamato per questo premio, e poi ci sarà una prima, diciamo, amichevole a Firenze, a Piazza Santa Croce, con le varie personalità del posto, e poi inizieremo a mandarlo nei festival internazionali, sia qui negli Stati Uniti che in Italia che in Europa. Questo è un corto che segue proprio a ridosso un film che abbiamo girato a Roma, sempre americano, con un cast americano, in più Cristiana Capotondi, e che uscirà adesso in Italia a novembre e che si chiama No Place Like Rome.
0: Il cortometraggio Dinner with Dante, che riceverà il premio Kineo all'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Un saluto e un ringraziamento alla regista Cecilia Miniucchi. Alla prossima!
1: Grazie a voi, alla prossima, certo, grazie.

Con Fabio Alberti, direttore del Festival Arene dei Coloniali Femminismi, seconda edizione, a Roma dal 7 al 13 settembre 2023.

0: Sei ben trovato.
1: Bentrovati a voi. È il secondo anno che lo organizziamo e speriamo di poterlo continuare a fare. È il primo festival italiano di cinema anticolonialista esplicitamente. Siamo gemellati ormai con il The Colonial Film Festival di Parigi e stiamo lavorando alla costruzione di una rete europea. Usare il cinema per riflettere sul nostro passato, per far riemergere quella storia coloniale di cui siamo stati protagonisti e che è stata nascosta sotto il terreno. Ma farlo anche con leggerezza, guardando dei film, discutendo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica. Nel pomeriggio ci incontreremo con registi, scrittori, esperti per discutere di questa storia coloniale vista con gli occhi delle donne. E anche questo è il portato della nostra storia coloniale, l'idea che il pensiero. Anche il pensiero femminile sia solo occidentale. No, esistono i femminismi in Asia, in Africa, in Sud America, con una loro originale elaborazione che tenteremo di far conoscere attraverso questa settimana. Per questo il festival quest'anno si chiama Arene Decoloniali Femminismi ed è dedicato allo sguardo delle donne del sud del mondo, dei contesti postcoloniali, sulla storia coloniale, su questa complicata condizione di trovarsi a dover insieme a lottare per la liberazione del proprio paese dalla colonizzazione, ma dentro a questa lotta, una lotta per la libertà delle donne.
0: Quanti sono i titoli in programma?
1: Sono 18, non tutti sono film lunghi, tutte le sere si comincia con un cortometraggio e si finisce invece con un lungometraggio, qualcuno di fiction e altri documentari.
0: Com'è stata la scelta?
1: Si è cercato di rappresentare alcune situazioni particolari. Siamo concentrati sulla storia delle donne Saharawi e delle donne in Palestina, con tutte le contraddizioni che c'è nel rapporto tra essere donne dentro movimenti di liberazione. E poi abbiamo cercato di rappresentare approcci differenti, femminismo non è uno, ma per quello che parliamo di femminismi, di tutti i continenti, quindi dal Vietnam all'Argentina, all'Etiopia ovviamente, che è stato un paese colonizzato dall'Italia, l'Angola, attraverso diversi paesi, anche diversi sguardi sulla storia. È una puntata sull'Italia, una puntata sull'Italia a cavallo con l'Etiopia, col film di Tezet Abraham, che ci ricorda la discriminazione dei figli dei coloni italiani bianchi in Etiopia degli anni della colonizzazione.
0: Sono presenti anche le autrici per presentare i loro lavori?
1: Sì, alcune di queste autrici saranno. Intanto ricordo, avremmo con noi la François Berger da Parigi, mostro sacro del femminismo decoloniale. Avremo Pocas Pascoal dal Portogallo, che ci illustrerà i suoi film sull'Angola. Avremo Tenzete Abraham dell'Etiopia e avremo infine in collegamento Monica Taboa Tapia dal Sud America.
0: Ci sono anche tavole rotonde, incontri e una mostra.
1: Sì, c'è una mostra d'arte, 13 artisti e artiste romane mostreranno 13 opere originali fatte appositamente per questa edizione. Ci sarà una piccola mostra sulla storia del colonialismo per anche avere un lato didattico e tutti i pomeriggi incontri che a partire dai film parlano, approcciano diversi aspetti dell'oppressione coloniale, dell'oppressione della donna, dei contesti coloniali.
0: I riferimenti web per il programma.
1: arenedecoloniali.it ed è anche il sito che verrà utilizzato per il voto online, perché Arene Decoloniali è anche un premio. L'anno scorso è stato dato al film Adua sulla guerra di liberazione etiopica. Il pubblico, al termine delle proiezioni, potrà votare da 1 a 5. La premiazione, con l'archivio cinematografico del Movimento Operaio e con il municipio Roma 8 che patrocinano l'iniziativa, domenica sera verso le 8 con Francesco Fornario, la premiazione di quest'anno.
0: Seconda edizione del Festival Arene Decoloniali Femminismi a Roma, a Parco della Torre di Tormarancia, dal 7 al 13 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore Fabio Alberti. Alla prossima!
1: Arrivederci.

0: Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per le novità della rete di produzioni indipendenti. Ben trovato.
1: Ciao a tutte e tutti, buongiorno. Come di consueto torniamo per raccontarvi in forma breve tutto ciò che troverete sul nostro catalogo digitale opendb.it e in particolar modo su un po' di novità. Allora, innanzitutto, come già avevamo avuto modo di raccontare, continuano le tournée dei film in distribuzione, tra questi Con la pioggia dentro, biopic su Giorgio Canali, Sarajevo Safari, domani Il viaggio di Mahsa Majidi, Distruzione pubblica e tanti altri. Ma in particolar modo, ovviamente, adesso arrivando a settembre, stiamo iniziando a annunciare le uscite cinema programmate per la prossima stagione. E abbiamo avuto modo già la volta scorsa di raccontarvi brevemente la prima di queste uscite, che sarà With Us and in Gaza di Kamal Ajalfari, spero di averlo detto giusto, che arriverà nelle sale italiane dal 14 settembre. Dal titolo già si può dedurre il topic, uno dei topic del racconto. Il film è infatti interamente ambientato a Gaza e con l'escamotage di un ritrovamento di alcuni nastri di archivi video familiari, come anche in Italia oggigiorno sono stati riscoperti per il loro valore anche sia amatoriali di mappare e documentare la realtà. La stessa cosa viene fatta come escamotage narrativo su questi archivi di famiglia trovati girati nel 2001 da una famiglia Gazawi, e attraverso quegli archivi e ovviamente un rilancio sul presente contemporaneo si riesce a raccontare non solo come è cambiata Gaza in questi 25 anni, ma anche tutto il dramma contemporaneo dell'assedio di Gaza che ben conosciamo. È una scelta molto particolare, il film infatti ha avuto anche una rilevanza importante in termini di distribuzione internazionale, oltre che il riconoscimento a diversi festival internazionali, e siamo molto lieti di essere i distributori italiani di quest'opera, che uscirà nelle sale il 14 settembre. Per quanto riguarda invece le uscite streaming, abbiamo un bel calendario di uscite che c'è stato tra agosto e soprattutto settembre. Su agosto segnalo in particolar modo Rompere gli argini di Lorenzo Melegari, che è uno storico autore OpenDDB da tanti anni, e questo lavoro del 2024, girato quasi interamente a Parma e con epicentro ovviamente la vicenda dell'ex manicomio di Colorno, va ad arricchire la nostra sezione dedicata all'antipsichiatria, che è una sezione piccola ma molto preziosa che abbiamo in catalogo, e questo film va appunto ad arricchire quest'area raccontando quello che fu all'epoca della chiusura del manicomio di Colorno tutto il fronte territoriale di Parma, che fu un fronte molto prezioso anche per quello che era il movimento antipsichiatrico all'epoca. Sulle uscite di settembre invece abbiamo diverse uscite in arrivo, ma una su tutte che vi segnaliamo è il lancio in streaming previsto per il 14 di settembre, quindi in concomitanza con l'inizio della scuola, di Distruzione pubblica, il film appunto che abbiamo distribuito da febbraio scorso e che ha fatto una grandissima tournée nazionale ed internazionale, una riflessione dedicata a quello che è il mondo della scuola e ahimè il suo smantellamento in corso, e arriva appunto finalmente in streaming dopo aver fatto il suo percorso nelle sale e negli spazi sociali. Questo e molto altro, come sempre, lo potete trovare sul nostro catalogo www.opendb.it. E vi segnalo con piacere che, oltre che una rete nazionale ormai consolidata di spazi sociali, culturali, cinema, con cui proiettiamo settimana per settimana, perché sul nostro sito trovate anche tutto il calendario aggiornato in tempo reale delle proiezioni pubbliche in giro per i territori, da quest'anno, oltre alla Sala Open di Bologna, che ormai è alla quinta edizione, quindi è un percorso di cartello stabile in città, che settimana per settimana propone delle proiezioni pubbliche al Cinema Teatro Galliera, da quest'anno inizierà una nuova collaborazione anche a Torino e lanceremo, con un nome diverso, più adatto diciamo al territorio locale, una selezione stabile di opere e di proiezioni anche nella città di Torino, e presto appunto annunceremo anche questa collaborazione e ovviamente anche la partnership, con chi stiamo costruendo questa partnership, ma sarà questione di giorni e pubblicheremo tutto.
0: Le novità del mese per la rete di produzioni indipendenti. Un saluto e un ringraziamento a Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso. Alla prossima.
1: Grazie a voi, a presto.

0: con Pietro La Fiandra, regista del collettivo Ariel, per presentare il cortometraggio The Pornographer, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia. Ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Cos'è questo lavoro?
1: Chiaramente è un film che attrae l'attenzione perché è stato interamente generato con l'intelligenza artificiale, dove per interamente diciamo che ogni immagine che si vede sullo schermo, che sono tendenzialmente immagini in movimento still frame, sono state generate attraverso algoritmi generativi open source, quindi disponibili e gratuiti per chiunque, algoritmi generativi che sono dei modelli di intelligenza artificiale che ci permettono di costruire inquadrature attraverso dei prompt, delle stringhe testuali attraverso le quali noi descriviamo l'immagine che vogliamo ottenere. E ovviamente è una riflessione ampia sul nostro rapporto con i corpi e su come questi corpi vengono gerarchizzati all'interno dei modelli di intelligenza artificiale.
0: Facciamo un passo indietro. Ci parli dell'esperienza del collettivo?
1: Noi nasciamo come collettivo un anno fa, ma in realtà il nostro primo film risale al 2023. Il primo film si chiama Mi spogli e dedogli ed è stato presentato al Torino Film Festival. Era un primo tentativo di produrre cinema attraverso l'intelligenza artificiale. Era un film a tutto IA, c'erano dei cloni vocali, c'erano delle immagini generate con algoritmi generativi, c'era musica generata con l'intelligenza artificiale. Successivamente abbiamo deciso di darci un nome istituzionale, che è appunto quello di Ariel, e di redigere una sorta di manifesto, che è il manifesto umanista per un cinema in intelligenza artificiale, dove attraverso dei punti tracciamo delle linee guida su quella che è la nostra idea di cinema e su quello che pensiamo debba essere il tentativo di lavorare sulla bassa definizione come antitesi al modello industriale che invece va verso la mimesi della realtà e quindi anche verso una logica della sostituzione delle maestranze attraverso l'alta definizione e il fotorealismo.
0: Come nasce questo cortometraggio?
1: Nasce da un'immagine, nasce da una serata in realtà in cui eravamo fuori a bere e in cui io ho visto una ragazza da lontano e ho detto ai miei colleghi, eravamo appunto fuori assieme, ho detto mi sembra una ragazza bellissima, però era lontana, aveva i capelli corti e gli ho detto però non sono sicuro se è una ragazza o un ragazzo. E Flavio, uno dei miei due colleghi, mi ha detto una frase che mi porta ancora dentro nella sua semplicità, che è stata ma se ti piace che importanza ha? Ecco, questo è stato un po' il motore della storia, perché gli algoritmi generativi vengono costruiti attraverso un'etichettatura, cioè un algoritmo apprende a generare immagini attraverso lo studio di migliaia di immagini che vengono etichettate manualmente da persone che vengono pagate, anzi sottopagate per farlo, o da algoritmi stessi. E quindi quelle persone o questi algoritmi identificano che cosa è contenuto all'interno dell'immagine e quindi identificano anche se quell'immagine identifica un corpo di donna o un corpo di uomo. Ecco, questo film nasce dal tentativo di scardinare quelle che sono le etichettature che come società facciamo dei corpi e che l'intelligenza artificiale prona a introiettare.
0: Come mai la scelta del formato cortometraggio?
1: Ovviamente adesso stiamo ancora lavorando con dei limiti quando lavoriamo con l'intelligenza artificiale. Costruire un lungometraggio che abbia una sua introduzione, un suo sviluppo e una conclusione, quindi una forma cinematografica propriamente detta, è ancora molto difficile, anche se ci sono già state delle prime sperimentazioni anche al Locarno Film Festival l'anno scorso. In questo caso il cortometraggio ci sembrava la forma più corretta per il nostro film, per arrivare a uno sviluppo di tipo surrealista, di tipo espressionista, quindi dove in realtà non c'è nemmeno una storia dura, una storia estremamente lineare, per cui insomma era semplicemente il minutaggio corretto per la nostra storia per svilupparsi, per le nostre allucinazioni per prendere vita.
0: Che circuitazione gli darete?
1: Beh, adesso stiamo lavorando con Andrea Gatopoulos e la sua distribuzione che si chiama Gargantua. Andrea Gatopoulos è un regista che anche lui ha fatto un film con intelligenza artificiale presentato fuori concorso l'anno scorso alla settimana della critica alla Mostra del Cinema di Venezia, che sta tentando di far circuitare innanzitutto il nostro film nei festival sia generalisti che festival dedicati in giro per il mondo. Dopodiché probabilmente tenteremo la strada dell'arte contemporanea e proveremo ad affrancarci un po' dal circuito cinematografico tradizionale.
0: Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
1: Potete trovare il nostro manifesto su www.ariel.xyz e poi potete seguirci su tutti i nostri canali social. Ovviamente la ricerca da fare è sempre Ariel con l'H davanti.
0: cortometraggio The Pornographer, un saluto e un ringraziamento al regista Pietro La Fiandra del collettivo Ariel. Alla prossima!
1: Grazie mille.
2: Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle, blu bolle, per intornare bolle, mille bolle, blu.
8: Allora, preliminare alla rassegna delle iniziative che ce ne sono abbondantemente in questa ripresa autunnale a sostegno della Palestina, anche questa di cui vi sto parlando è un'iniziativa a sostegno della Palestina. Oggi sapete che il governo Meloni si autocelebra e lei, il presidente, ha deciso di scendere a Bari, dove ovviamente zona sud, il sud che ovviamente non paga il centrodestra, mantiene ancora opzioni nelle regioni prevalenti, la Puglia in particolare, la Campania per altro verso, a sostegno invece del centrosinistra, o quantomeno a sostegno di una diversità di conduzione della gestione della cosa pubblica. Non è così evidente, ma diciamo che c'è leggermente questo aspetto. E oggi, proprio a scendere a Bari, che ormai sta in campagna elettorale da tanto tempo, il Fratelli d'Italia in particolare, si autocelebra e con tutti i suoi scherani peggiori, diciamo, provenienti dal vecchio MSI, a partire dal presidente del Senato La Russa e quant'altri al seguito. E i compagni, la compagneria, le realtà di movimento, le più vaste e varie della Puglia si sono dati appuntamento per far sì che non ci sia ovviamente questo plauso, almeno locale, nei confronti di questa discesa. E già avevano dato la significanza di sé all'apertura dei giochi del Mediterraneo, ve lo ricordate, una diecina, quindicina di giorni fa, dove la signora in pompa magna ha preteso, come dire, di inaugurarli e si è presa tutti i fischi dello stadio, e fuori dallo stadio c'è stato anche il corteo di coloro i quali oggi sono a Bari a contestarla di nuovo. E la questura, che ha ricevuto la comunicazione dell'iniziativa, che parte alle 17 da Piazza del Ferrarese, che vuole poi scivolare lungo il lungomare, dove a un certo punto c'è questa iniziativa della Meloni, gli ha posto una quantità di risposte negative. Ogni giorno sono dovuti andare in questura dal 31 agosto e siamo oggi al 4 settembre, ancora non c'è una affermazione definitiva, ovvero cioè, ci sono i divieti, ci sono gli allontanamanti, la spedizione in periferia della protesta ovviamente, eccetera, e quindi al di là della signora che si riempie la bocca di mantenersi in democrazia, la realtà è questa: non vuole nessuno che disturbi il suo Sanna da questo punto di vista. Invece ci saranno, e perché hanno ribadito in un comunicato i nostri amici e compagni della Puglia che loro manterranno fermamente la partenza del corteo da Piazza del Ferrarese. Alle iniziali 30 associazioni che hanno richiesto e hanno proposto ovviamente il corteo, se ne sono aggiunti il doppio, con tutta quella partecipazione della città antifascista, della città dolente, e che ovviamente non vuole essere sporcata dalle insegne neofasciste. Ecco, di questo si tratta, speriamo di riuscire a fare comunicazione diretta attraverso Radio Onda Rossa, se no ne seguiremo ovviamente i risultati nei giorni successivi. E arriviamo invece alle iniziative che ci sono sulla Palestina, di cui la sintesi è questa delle tante iniziative che ci sono. E la prima l'abbiamo detta, che è quella sulla manifestazione di oggi, che ha il titolo di essere contro la guerra e per la Palestina, contro gli effetti di tutto questo qui in Italia, che sono il caro vita, il caro carburante, i decreti liberticidi, la non risoluzione dell'Ilva e quant'altro. Il secondo è che a Venezia, sin dall'inaugurazione e ancora ieri, il comitato Venice 4 Palestina insiste di fissare sui pennoni delle bandiere anche quella palestinese, non solo perché ci sono due film palestinesi in concorso, ma anche per smascherare quanto sostiene il direttore Barbera, che la Palestina non è uno Stato. È veramente un'infamia dire queste cose, insomma, è vero che non è uno Stato formalizzato, ma non è la responsabilità dei palestinesi quanto ovviamente l'infamia dei paesi preeminenti, esatto, ovviamente a partire dagli Stati Uniti e da tanti altri, ovviamente Israele compreso. E quindi c'è una quantità di attori, compreso George Clooney, che hanno fatto oggi, cioè in questi giorni, come dire, la vernice di Venezia, eccetera, che stanno sostenendo, incalzando, appunto, oggi è prevista un'iniziativa in questo senso da parte degli attori. E l'ultima cosa, i docenti per Gaza e per la scuola della pace appellano all'apertura dell'anno scolastico, invitando i professori a parlare di Palestina fin dal primo giorno di scuola e a presentare mozioni o quantomeno un confronto nel primo giorno, nel primo collegio dei docenti che si è una bella iniziativa, c'è stata l'anno scorso, se ve lo ricordate, che ha avuto un enorme successo, e tant'è che i professori, i docenti sono quella enorme, non pattuglia, ma insomma una bella realtà che combatte contro la militarizzazione nelle scuole, di cui va preso atto e dare grande documentazione ogni volta che si svolge. Allora, per cominciare, intanto oggi è la seconda giornata delle iniziative che si svolgono ad Agrobax nel 20° anniversario dell'assassinio del compagno Biagetti. Ieri ho partecipato all'iniziativa, quella a carattere internazionale, che parlava soprattutto delle vicende del Mediterraneo, in cui erano ovviamente compresi innanzitutto i palestinesi, ma anche gli albanesi, che sapete che da circa ormai 3 mesi stanno facendo la battaglia contro il genero di Trump, che si vuole cuccare un'isola giù in Albania, ovviamente facendo un resort di lusso importante, che quindi ci sono queste enormi manifestazioni e che continuano queste manifestazioni, e poi ci sono le realtà ovviamente greche, c'erano insomma varie realtà importantissime, insomma, che hanno preso parola. A un certo punto sono dovuto andare via, ma le cose sono proseguite fino a tarda notte, voglio dire, questo è molto importante. Vi dico che presso Agrobax, di cui oggi ovviamente c'è il confronto invece sulle resistenze qui sociali qui in Italia, e domani sapete che c'è la manifestazione antifascista e per una Roma solidale antifascista alle ore 17, che parte da Porta San Paolo e si conclude a Parco Schuster. E in queste giornate è presente una mostra molto importante, che è la Palestina Urrà, che molti di voi avranno visto, ma che possono, chi loro non hanno fatto, avere l'occasione per poterla vedere. Ancora ieri c'erano le iniziative a Mola di Bari alle ore 20:30, la maratona della musica per la Palestina, e a Camaiore Lido alle ore 17:30 c'era la presentazione del libro Una mappa per la Palestina. E arriviamo invece ad oggi, quelle che ci sono presenti. Comincia il Festival Flumen Festival 26, che comincia oggi ad Ostia e si conclude domani, che è un festival sull'ecologia, la non violenza, le migrazioni. Lì sta appunto al porto turistico di Ostia, che non è difficile arrivarci ovviamente, eccetera. E tutto questo è indetto dalle Guides for Gaza, che è un'associazione che appunto porta stanziali e turisti a vedere le bellezze di Roma, e lo fa chiedendo un contributo per Gaza. Poi c'è Gazzella Onlus, che tutti quanti conoscete, insomma, perché la sosteniamo, e poi c'è l'Asso Pace Palestina. In particolare domani ci sarà la visita al Parco Archeologico di Ostia Antica. Chi non l'ha visto vale la pena andarci, comincia all'ingresso alle 9.30. Ecco, questa era per Roma. E a Bari, oltre quello di cui sapete perché ne abbiamo parlato all'inizio, c'è anche il Palestine Fest, che è presso la missione dei Gomboniani, è il festival della cultura palestinese. Mentre a Vicenza inizia ovviamente quelle iniziative, insomma, sulla presenza di Israele alla Fiera dell'Oro. E con alle ore 14 ci sarà un presidio di fronte a Villa Bonin, dove appunto c'è la fiera dell'oro, e alle ore 20 invece in Viale Trento ci sarà un dibattito. È già cominciato a Terni, ma oggi in particolare, e poi nei giorni scorsi fino al 10 settembre, presso la Biblioteca Comunale che sta in Piazza della Repubblica 1, la mostra fotografica i High Grant You Refuge, che è un'altra delle mostre che sta girando da molto tempo. Vale la pena anche questa di poterla osservare e farne commenti più reconditi. Allora, sempre a Pesaro, alle ore 19 ci sarà la presentazione del libro I quaderni di resistenza sulla palestinese, e tutto ciò è presso la velostazione. Mentre a Reggio Emilia alle ore 20 ci sarà il festival di Emergency con l'artista palestinese Nabil Bey Salamé. Lo avevamo già indicato la scorsa settimana, ma è oggi puntuale il venerdì 4 settembre. Arriviamo a sabato 5 settembre, dove al solito puntuale come orologi svizzeri, ma oggi orologi sono puntuali un po' dappertutto. A Milano i compagni per la Palestina sono a Piazza Duca d'Aosta, che sta davanti alla stazione, e dalle ore 17 contro le guerre, genocidio per la liberazione dei compagni palestinesi arrestati in Italia, e il corteo vorrà andare fino al consolato degli Stati Uniti. Speriamo che ci arrivi. E a Fano, presso la casa della comunità Don Tonucci, ci sarà l'Happy Birthday di Summer Day, e quindi anche questa iniziativa diversa, come tante diversità, si applicano per la Palestina. A Mesagne, alle ore 20, presso il castello, parole, immagini e musica per la Palestina. Sempre nel Vicentino, a Vicenza in particolare, alle ore 15 di sabato ci sarà in piazza Matteotti la manifestazione con il corteo, mentre a Schio, nel piazzale dei pubblici spettacoli, ci sarà un presidio alle ore 14. A Tiene il presidio sarà presso il parcheggio Roster House, a Valdagno presso il parcheggio del Boito, e a Bassano presso il parcheggio Gerosa. E tutte queste iniziative sono dal titolo emblematico chi è coinvolto nel genocidio non è benvenuto, e a me mi sembra ovvio da questo punto di vista. Livorno, alle ore 11 agli Orti Urbani, fermiamo il sionismo, ci sarà l'assemblea regionale. A Ribolla, che è in provincia di Grosseto, alle ore 17 in via del Parco, contro il fotovoltaico Istka, perché ovviamente Israele si è specializzata anche in fotovoltaico, e, come dire, sta cercando di invadere in competizione con la Cina un po' le nostre, i nostri comuni, le nostre province. Quindi però i compagni sono ben attenti e non si fanno sfuggire nulla. Quindi ribolla alle ore 17 in Via del Parco contro il fotovoltaico israeliano. A Reggio Emilia alle ore 18 in Vicolo Trivelli il libro sul cinema palestinese, Memorie e immagini resistenti. A Vasto, quindi nella bellissima Vasto, comincia oggi e si conclude domani, comincia domani e si conclude domenica alle ore 17:30 presso lo spazio La Rotonda. Il titolo è Una rotonda per Gaza, bellissimo, insomma, no? Quindi non ha la canzone di Gino Paoli e via di seguito, riferimento. Domenica 6 settembre a Torino ci sono due iniziative. Alle ore 9 presso il Parco del Valentino Run for Gaza, Torino corre per Gaza, e quindi ci sarà una maratona o passeggiata a secondo di chi vi partecipa. Alle 19:30 presso questa struttura che si chiama Bunker, Io canto per Gaza, e quindi è un'altra delle iniziative, come dire, come di totale varietà, come vedete. E a Vicenza, sempre nell'ambito del No Israele alla Fiera dell'Oro, continua appunto pure domenica il presidio di fronte a Villa Bonin dalle 10 alle 18. E a Propata, sul Monte Antola, siamo nelle altezze del comune di Genova, presso il rifugio Antola alle 14:45 ci sarà questa pièce teatrale che riguarda le lettere da Gaza, costruito e realizzato dal Teatro dei Rifugi. C'è pure appunto un teatro, pensate un po', che gira per i rifugi ed è un'ulteriore bellezza che si aggiunge a quella delle montagne. E arriviamo poi ad arrivare anche in mezzo alla settimana, giusto per poi la riprenderemo la settimana successiva. E per esempio il 7 a Roma alle ore 19 a Piazza Vittorio ci sarà la fiaccolata per la Sumo de Flottiglia, quindi ricordatevelo, il lunedì 7 alle ore 19 in Piazza Vittorio la fiaccolata per la Sumo de Flottiglia. Mentre l'8 a Torino si presenta il libro sulla Global Sumo de Flottiglia, ci sarà presente Maria Elena D'Elia. Così come a Modena alle ore 21 al Super Cinema ci sarà Palestina 36, che sta girando un po' in tutta Italia. E poi il 9 a Martin Sicuro, che sta in Abruzzo, La Rosa Blu alle ore 20, presso La Rosa Blu alle ore 20, cena per la Palestina Benefit. Mentre ancora a Roma, a Piazzale Aldo Moro, alle 19 ci sarà un presidio per la Sumo de Flottiglia, ma soprattutto volevamo indicarvi che il 9 dalle ore 13 alle ore, mi dicono, 17 ci sarà la maratona oratoria contro la legge antisemitismo, che riprende a discutere alla Camera. Quindi ricordato, lo ricorderemo, è un mercoledì il 19, a partire dalle 13 fino alle 17 ci sarà questa maratona oratoria a cui abbiamo preso parte un po' tutti, abbiamo aderito, come dire, movimenti, realtà, organizzazioni sindacali e quant'altro. E che dire ancora, che a Roma presso il Parco Torrione Prenestino ci sarà l'Human Right Fest, e il 9, proprio il 9, sempre mercoledì, è dedicato alla Palestina sul titolo Vivere, Resistere, Testimoniare. Queste erano le indicazioni della variegata realtà che si muove per la Palestina in questo fine settimana. Vi do alcune brevissime notizie, ovviamente, che sono apparse in questi ultimi giorni. Quella di Tirana in particolare, dove l'altro ieri c'è stata l'ulteriore manifestazione di protesta dei fenicotteri, la conoscete, quella che appunto non vuole cedere sulla l'isola da vendere al genero di Trump. Siamo al 94esimo, ormai no, oggi siamo al 96esimo giorno di protesta, salvo che in quella manifestazione la polizia ha caricato e ha fatto 14 arresti, di cui si sta chiedendo la loro liberazione. Le altre due notizie che volevo aggiungervi è quella che oggi 4 settembre alle ore 18 in contemporanea in tre campi di calcio prende il via la Coppa di calcio Mille Martiri che si rende visibile a Gaza, in Cisgiordania e in Libano, dopo che da 3 anni non si poteva più giocare a casa della guerra. E questa è una notizia molto molto interessante, voluta dalla popolazione sotto occupazione, sotto genocidio della Palestina. Sempre dalla Palestina, Netanyahu, come avete letto negli ultimi giorni, si avvale di milizie private, quindi mercenarie palestinese, che sono state addestrate dagli israeliani per cacciare i dirigenti, i funzionari, i militanti di Hamas, collaborazionisti venduti e traditori da questo punto di vista, che Michele Giorgio ha saputo in questi giorni smascherare, oltremodo indicare nomi e cognomi ovviamente di questa putridume che ogni volta si sviluppa soprattutto in situazioni che da tanto tempo sono sotto occupazioni, che pensano di ricavarne del loro, voglio dire, da questo punto di vista. E ovviamente tutto questo ha la condanna delle realtà totali palestinesi da ogni punto di vista, ma soprattutto anche dalla stampa più democratica, se possiamo definirla così, in Israele. La denuncia è venuta proprio da Haaretz, che sapete mantiene questo suo profilo democratico. Sapete che il 27 ottobre si vota e che quindi c'è poco da meravigliarsi sulla situazione che rimane in Palestina. Per ultimo, stiamo pensando in tanti ad un appello da rivolgere a tanti di noi proprio in questa situazione che vediamo completamente oltremodo peggiorata, soprattutto in Cisgiordania, dove oltre le vicende dei coloni, che ovviamente sono supportati dall'esercito israeliano, c'è ancora la complicità totale, voglio dire, dell'Europa, dell'Italia, non avendo adottato nessuno strumento ovviamente per quantomeno far finta, no, di indicare una strada diversa dalla sopraffazione, eccetera. E che quindi abbiamo visto e pensiamo che sia necessario creare una leva che scenda giù in Palestina, come è stata fatta e come si sta moltiplicando le azioni della Global Flottiglia, che ripartiranno il più presto ovviamente dai nostri e dai territori del Mediterraneo. Altrettanto abbiamo visto quanto è importante la struttura, la vicenda, la partecipazione singolare degli osservatori internazionali, andare giù, posizionarsi in un campo di ulivi a sostegno di una famiglia palestinese, a sostegno della povera gente nei territori occupati, tutti ovviamente, a partire da Gerusalemme, Betlemme, soprattutto Jenin, Nablus, insomma, è decisivo. E quindi faremo il possibile per trovare, come dire, biglietti aerei al più basso prezzo possibile, e per posizionarsi a fianco delle famiglie palestinesi che resistono, avendo veramente tantissime sopraffazioni di ogni tipo, oltre che feriti e morti da questo punto di vista, e che quindi ci approssimiamo, come dire, a raccolta ovviamente la possibilità anche di un'ascesa giù. Non sarà facile, perché possiamo essere fermati immediatamente agli aeroporti oppure espulsi subito dopo. Sicuramente meriteremo poi l'espulsione quando ci metteremo, come dire, a sostegno diretto delle famiglie palestinesi di fronte ai coloni e di fronte all'esercito, ma tant'è, è una grande comunicazione, è una grande capacità di poter mantenere viva appunto anche questa forma di resistenza.

0: 87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta da Via De Volsci 56 quando sono le 12:13 minuti primi. Ringrazio Alessandro Messina, ex direttore di Banca Etica, per essere al telefono con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, grazie insomma per questa telefonata e per questo approfondimento che faremo in un momento in cui è uscito anche pochi minuti fa un comunicato di Autistici Inventati, appunto proprio da dato 5 settembre 2026, che leggo velocemente perché ancora non l'abbiamo letto. Venerdì 4 settembre Banca Etica ci ha comunicato in una riunione che eserciterà l'opzione di rescissione unilaterale del contratto con l'associazione Autistici Inventati ODV. Quindi prima si parlava di sospensione, adesso si parla di rescissione unilaterale, e che i fondi attualmente presenti sul conto, frutto delle donazioni di migliaia di persone, associazioni e collettivi, non saranno nella disponibilità dell'associazione. Al di là delle molte parole spese dai dirigenti di banca per lavarsi la coscienza, i fatti dicono che Banca Etica non solo si adegua al diktat dell'autocrate statunitense, ma ne rincara la dose mettendosi al suo stesso livello. E tutto questo senza alcun preavviso e senza darci alcuna possibilità di disporre dei fondi dell'associazione in maniera adeguata o di trovare una soluzione condivisa. La decisione di Banca Etica di fatto ci mette nell'impossibilità di onorare i nostri impegni amministrativi, di pagare i nostri fornitori ed erogare i servizi che le persone che hanno scelto Autistici si aspettano. L'associazione non ha altra soluzione che adire tutte le vie legali a nostra disposizione contro questa decisione e che riteniamo illegittima e immotivata, e per fare in modo che le donazioni che le persone ci hanno affidato possano tornare a nostra disposizione. Quindi diciamo che dopo anche tutta la c'è stata insomma un po' di discussione anche in rete, vari articoli ne ha pubblicato appunto Duccio Facchini, il direttore di Altra Economia, ha pubblicato recentemente una intervista a te. C'è stato tutto un dibattito anche di Alessandro Volpi, che collabora con Altra Economia, insomma, economista eccetera, in cui più o meno tutti voi ponevate un serio problema a Banca Etica sulle sue decisioni. All'inizio di sospensione ci arriva la notizia appunto di chiusura totale del conto, anche se Banca Etica ha mandato una mail a tutte le socie, tutti i soci, dicendo che mercoledì 9 alle ore 17 farà un webinar su questo per spiegare quali sono le sue decisioni, che ormai sappiamo pubbliche. Allora Alessandro, grazie insomma ancora. Tu hai diretto Banca Etica per tanto tempo, è cambiato qualcosa all'interno di Banca Etica? Cosa sta succedendo oggi?
1: Ah, io questo non lo so, non sono più lì. Posso dire che mi sorprende molto questo secondo episodio. Il primo fu quello con Francesca Albanese, che denota una cultura che non era quella di Banca Etica, cioè una cultura che mette la prudenza al primo posto anche di fronte a atti che hanno sì degli elementi di rischio, sì degli elementi, come dire, che vanno valutati con attenzione, ma che non implicano assolutamente degli automatismi come la banca racconta. E questo significa che in qualche modo, di fronte a scelte scellerate del governo americano, perché è chiaro che il primo responsabile è l'amministrazione Trump, però di fronte a questo una banca che si chiama Etica forse dovrebbe avere un po' di originalità d'azione, un po' di coraggio, e non adeguarsi a quello che farebbe una qualunque banca per non avere grane, perché questo è un po' il dato di fatto.
0: Ma quindi secondo te Banca Etica avrebbe potuto avere un margine su questo, anche insomma essendo forse un po', cioè fare questo webinar un po' prima di prendere una decisione su Autistici e chiedere, no, insomma collettivamente un sostegno eccetera, anche perché io penso che chi usa Banca Etica sia comunque una persona molto sensibile e che decide che i suoi soldi non debbano andare appunto alle armi, e sia un terzo settore che oggi è Autistici, domani potrebbero essere Francesca Albanese, domani potrebbe essere tutte le associazioni che lavorano con la Palestina, per esempio.
1: Ma sì, è anche qualcosa di più, perché ormai, come dire, con questa deriva, anche la stessa vicenda di Autistici ci fa capire che la stessa deriva dell'amministrazione Trump è una deriva tutta ideologica. Una volta queste sanzioni si facevano verso soggetti che avevano a che fare con terrorismo in senso stretto, con atti di guerra. Abbiamo visto sanzioni verso l'Iran, verso la Russia, verso banche che operavano in questi paesi, o quando hanno lavorato con il Sudan che c'era il regime criminale. Insomma, tipicamente erano sanzioni associate a fatti molto gravi, più o meno oggettivi, più o meno riconducibili anche a questioni importanti di geopolitica. E siamo a un livello tutto ideologico, e quindi nulla può escludere che domani un quotidiano che si dice comunista, ad esempio, possa essere oggetto di una sanzione di questo tipo. Quindi è importante che le banche tutte, non solo Banca Etica, mantengano un equilibrio, e che l'Europa ovviamente sostenga anche la loro autonomia rispetto a questo.
0: Ti va, insomma, tu conosci meglio di noi i meccanismi delle banche, di spiegarci un po' meglio cosa è successo, perché gli Stati Uniti d'America hanno potuto in così pochissimo tempo, stiamo parlando di neanche una settimana, bloccare, sospendere e poi bloccare definitivamente un conto, perché evidentemente la sospensione non è bastata, evidentemente Banca Etica ha provato a resistere e c'è stato un diktat fortissimo. Cioè, cosa sta succedendo?
1: No, scusami, non c'è un diktat. Allora, gli Stati Uniti hanno il loro ordinamento, questo è un executive order, loro hanno fatto, è uno degli strumenti della politica americana contro il finanziamento del terrorismo, nasce per questo, e diciamo così che quando l'amministrazione americana emana un executive order, i soggetti che sono sottoposti alla giurisdizione statunitense ne devono subito prendere atto. Una banca italiana non è soggetta alla giurisdizione statunitense, lo sottolineo. Di solito cosa succede con questi ordini esecutivi? Ovviamente il Tesoro vieta l'apertura o il mantenimento, il Tesoro americano, di conti, di operazioni, di operatività. Tra l'altro, comunque, sempre tenendo conto del fatto che stiamo parlando di attività economiche e finanziarie, quindi ad esempio con un tempo di adeguamento. Nel caso

0: Costituzione statunitense, sono casi molto forti, io ve ne posso raccontare qualcuno se vogliamo, che danno l'idea proprio anche della ratio di alcuni interventi, che non è una ratio così indiscriminata o indistinta verso qualunque correntista o qualunque cliente. Anche quando ho letto Banca Etica afferma che il rischio è quello di avere l'impossibilità per i 130.000 clienti di utilizzare le carte di credito e di debito, sta facendo un volo pindarico abbastanza spinto. Una cosa che non si è mai verificata e che, studiando un po' tutti i precedenti, io penso che si possa ritenere molto di difficile probabilità, di bassa probabilità.
1: No, anche perché sarebbe anche logico interpellarli questi 130.000 soci e soci di Banca Etica per capire se vogliono anche correre questo rischio, casomai, no? Cioè, nel
0: questa
1: senso...
0: è una strada, sicuramente questa è una strada, diciamo, cooperativa e dal punto di vista valoriale coerente con quello che è o era Banca Etica. Però, secondo me, per arrivare anche a una discussione di questo tipo con la base sociale, è molto importante dare le informazioni corrette.
1: Certo.
0: Io ho l'impressione, leggendo i comunicati della banca, che stia facendo una comunicazione che è un po' deresponsabilizzante. Okay. Cioè, è tutta colpa di Trump, è tutta colpa dell'Europa, noi non ci possiamo fare niente. Non è esattamente così. Ci sono dei margini di valutazione che si possono prendere, ci sono dei margini di rischio. Ma d'altra parte l'attività bancaria è fatta di rischio. Se non vuoi correre rischi, non fai il banchiere, non fai credito e non apri i conti correnti. Quindi il rischio c'è sempre ed è anche un rischio che può essere reputazionale o istituzionale. Teniamo conto, io ho sentito dire a qualcuno di Banca Etica, rischiamo la multa da 1 miliardo. Non so se l'avete letto anche voi, è un po', come dire, infantile come approccio, perché la multa da 1 miliardo chi l'ha preso? L'ha presa Unicredit quando nel 2019 aveva processato oltre 2.000 pagamenti per più di 500 milioni di dollari attraverso istituzioni finanziarie statunitensi, violando diversi programmi sanzionatori a proposito della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Ci rendiamo conto della proporzione, certo, tra questi numeri, questi fatti e tenere il conto aperto a un'associazione che è tuo cliente dal 2018 e che tu consideri a medio rischio, perché loro l'hanno dichiarato questo. Quindi è evidente che loro hanno paura, forse sono intimoriti, oppure hanno fatto una scelta e non lo vogliono dichiarare, ma non stanno dicendo correttamente ciò che gira intorno a questa faccenda.
1: Ok, quindi sicuramente non tutte le informazioni sono state rese pubbliche, mercoledì, insomma, il 9 ci sarà questo webinar che insomma proveremo a chiedergli alla banca etica, giustamente, anche perché insomma non penso che chi è socio o socia di Banca Etica, solo stamattina hanno chiamato non si sa quante persone a Radio Onda Rossa per lamentarsi di come Banca Etica si sta, già l'avevano fatto per l'albanese, però in questo caso ancora più forte, e quindi insomma non so quanti saranno anche alla fine le correntiste e correntisti che chiuderanno i conti a Banca Etica e come proseguirà questa vicenda. D'altra parte questa questione pone un problema molto serio, cioè se Banca Etica così facilmente in così pochi giorni chiude i conti correnti, immagino tutte le altre banche con quale facilità possono chiudere qualsiasi conto corrente. Cioè ci stiamo avviando a qui non ci stanno più i domiciliari o non so come dire, l'arresto preventivo del governo italiano, non so, tutto ciò che è giuridico in questo momento lascia spazio a una cosa ben più grave per tutte e tutti noi, che sono i nostri risparmi in qualche maniera. È vero, viviamo un mondo capitalista e dovremmo forse tornare a mettere i soldi sotto il materasso, però qui vuol dire che per qualsiasi persona, se cede Banca Etica, immaginiamo tutte le altre banche con quanta facilità possono fare quel che vogliono dei nostri soldi. Gli servono per le guerre? Cioè, non lo so.
0: Però non sarei così tranchant. Abbiamo per esempio in questi mesi proprio due importanti precedenti positivi. Uno, lo citavi tu prima parlando di Duccio Facchini, che ha raccontato di questa sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha spiegato, intervenendo su una causa, ha spiegato come l'essere inclusi in una lista OFAC, che è l'organismo statunitense di cui stiamo parlando, non comporta automaticamente il divieto per una banca europea di instaurare un rapporto.

0: rapporto con quel cliente. Occorre una valutazione individualizzata del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Quindi, quelli dei tribunali ci possono difendere da questi eventuali abusi. Un altro ne abbiamo in Italia: il tribunale di Monza ha obbligato una banca che aveva chiuso il conto ad un cliente per lo stesso motivo, anzi direi più grave, perché in quel caso si parlava di operazioni fatte con la Russia, paese sanzionato, e la banca ha costretto, cioè il tribunale di Monza ha costretto la banca a riaprire quel rapporto e anche a garantire le operatività necessarie per l'attività internazionale di quel cliente. Non sono mai situazioni facilmente trasportabili in analogia, nel senso ogni caso è diverso, va visto caso per caso, però sicuramente non vale la regola che tutto è possibile, che le banche possono generare abusi di questo tipo o che i clienti non abbiano strumenti. Ovviamente sono strumenti faticosi e anche parecchio antipatici, perché se adesso Autistici si trova costretto a fare causa a banca etica, sarà costoso e lungo.
1: Certo. È una questione molto complicata, anche perché insomma anche Autistici rientrava anche nel 5 per 1000, per cui ci sono anche tutti i soldi che noi in questa dichiarazione di etici,
0: questo, se io mi potessi permettere di dare un suggerimento agli amici di Autistici, alcuni dei quali veramente conosco da tanti anni, ovviamente qui ci sono dei danni che andranno quantificati e chi ha preso queste decisioni senza considerarli potrà essere chiamato a risponderne, perché proprio per quello che stai dicendo tu mi sembra che siano stati sottovalutati i danni che si fanno ad un'associazione. Sorprende proprio che questo lo possa fare in banca etica, però ne prendiamo atto.
1: Nel senso che penso che anche singolarmente chi ha devoluto il proprio 5 per 1000 adesso, insomma quest'anno, quindi il nostro 5 per 1000 non verrà dato ad Autistici visto il blocco del conto, possa
0: speriamo che, siccome il 5 per 1000 passa per il ministero, magari passano dei mesi
1: ma dove glielo mandano?
0: Se non c'è un conto
1: bisogna capire se Autistici riesce a aprire un conto da un'altra parte. Qual è adesso la prospettiva per Autistici?
0: Posso dire una cosa su questo? Allora, tu puoi avere lo scrupolo tu banca di togliere ad Autistici le carte che si basano sui circuiti americani, come ad esempio il circuito Visa o il circuito Mastercard, perché quelli, essendo soggetti americani, effettivamente potrebbero avere degli automatismi o anche semplicemente delle forme di deferenza verso l'amministrazione Trump. Però ci sono una serie di questioni che vanno approfondite. Ad esempio, le carte italiane che Banca Etica colloca ai clienti non sono emesse direttamente da Visa, sono emesse da un soggetto italiano che si chiama Nexi e che è un soggetto tra l'altro anche partecipato in qualche modo da operatori pubblici come Cassa Depositi e Prestiti. Allora, siamo sicuri che qui scatterebbero gli stessi automatismi? Prima questione. Seconda questione: vuoi essere iperprudente? Non glielo vuoi dare? Bene, perché gli devi chiudere il conto? Un conto che opera solo in Italia, o almeno da quello che so io, Autistici non fa particolari operazioni internazionali, che rischi ti può portare? Quell'unico scenario che si può aprire, e sarebbe uno scenario veramente molto fantasioso, è che la stessa banca etica, per aver tenuto aperto un conto corrente di operatività italiana ad un cliente che è nella lista OFAC, venisse essa stessa iscritta nella lista OFAC. Una cosa che non si è mai vista. Tutti i casi di terrificanti sanzioni date per violazioni importanti OFAC sono casi che sono finiti con una multa o con un accordo transattivo. Non è mai stata inserita nessuna banca, tranne un caso che ho trovato di una banca libanese, poi se volete ne parliamo, che sia stata inserita nella lista OFAC, proprio perché l'amministrazione, per quanto può essere arbitraria l'amministrazione Trump, l'amministrazione statunitense con queste misure cerca di contrastare un fenomeno specifico che è il terrorismo, non un'intera banca. E dire che Banca Etica è una banca che finanzia il terrorismo mi sembrerebbe abbastanza forte anche per Trump.
1: Quindi, tornando insomma, a quello che tu dicevi, questo perché? Perché il sistema di scambio di bonifici comunque passa ormai da tempo sul SEPA, che è sul SEPA, che è comunque un circuito europeo. Immagino che Autistici Inventati abbiano dei bonifici indubbiamente forse dall'estero, però gli blocchi quello e va bene così, gli puoi bloccare quelli americani, ma poi ha un sistema di pagamenti europeo. Quindi non entro su Nexi, perché su Nexi bisognerebbe, se ti va un giorno ci apriamo proprio una trasmissione, perché Nexi è vero che è partecipata italiana e via dicendo, ma è totalmente succube a Visa e a Mastercard, tanto che per delle questioni di insomma ti bloccano la carta in tempo di restituzione, vabbè, tutta una altre questioni che ne parliamo un'altra volta se ti va. Però quella sulla questione dei bonifici, pure io mi sono chiesta perché mi chiudi il conto. Un conto mi chiudi le carte, lo posso capire, ma perché mi chiudi un conto italiano che gira su un circuito europeo?
0: Io potrei aprirti un conto, darti una carta che gira solo sul circuito Bancomat, italiano, e farti usare Satispay, per fare un esempio, che è una società italiana. E tu hai un'operatività sicuramente limitata, che però ti consente quantomeno di non chiudere e di raccogliere le donazioni o quello che devi fare. E questo avrebbe veramente bassissimi livelli di rischio, veramente bassissimi. E quindi io, insomma, come dire, inviterei tutti a fare un'analisi un po' meno forse mossa da emotività o da paura o non so che cosa, spero non ci siano altre motivazioni, perché, come dire, io mi aspetto anche che a breve qualche altra banca si affaccerà su questo tema, capendo che magari c'è anche uno spazio di mercato. Forse quella banca ruberà clienti a Banca Etica a questo punto.
1: Un'altra, quindi insomma, diciamo, potremmo anche invitare Autistici a provare ad aprire un conto su un'altra banca intanto e capire qual è la risposta di un'altra banca, immagino, no?
0: Io lo farei subito.
1: Punto. Bene, questa è una questione cui, su Autistici più o meno, tu hai scritto recentemente anche un articolo, invece anche un po' approfittiamo di te per allargare un po' il discorso, sempre il 28, qualche tempo fa hai scritto un articolo sul percorso accidentato dell'euro digitale, pur di non disturbare le banche. Che cosa sta succedendo comunque secondo te a livello europeo su agenda digitale? Poche settimane fa è uscito un articolo appunto che faceva un po' un riassunto della questione del SEPA per quanto riguarda i bonifici, che poneva l'accento di un sistema bancario e di carte dell'Europa alternativo agli Stati Uniti d'America. È realmente così? E in tutto questo, te lo chiedo, la Cina come è messa? Cioè come entra anche in questa questione, che mi sembra insomma che non ci sia da parte dell'Europa nessuna possibilità di alternativa economico-finanziaria e bancaria agli Stati Uniti d'America? Forse verrà dalla Cina.
0: Allora, oggi il sistema finanziario, non lo scopriamo noi, è diviso in due grandi blocchi. Uno è il blocco statunitense, che ancora governa il grosso delle transazioni mondiali, è il blocco asiatico, di cui la Cina è il soggetto più importante e rappresentativo. L'Europa è importante per l'eredità del passato, per le masse che ancora muove, ma dal punto di vista del funzionamento delle infrastrutture ha decisamente perso ogni rilevanza, e questa cosa sembra ancora destinata ad accrescersi con il tema delle valute digitali. Le valute digitali emesse dalle banche centrali oggi sono una realtà, sono, diciamo, il principio è quello che, come lo Stato ha sempre battuto moneta, oggi batte moneta digitale. Ma la moneta digitale, a differenza della moneta fisica, può essere messa direttamente dentro uno smartphone, dentro un'applicazione, dentro un software, che ne consente l'utilizzo anche a prescindere da quelli che sono stati storicamente gli intermediari, cioè le banche. Prima lo Stato, per emettere moneta, passava per una banca, e la banca era il suo tramite tra l'attività del signoraggio statale, quindi l'emissione di moneta, e l'economia reale, quindi le persone, le imprese. Oggi questa cosa si può fare in un modo diverso, e ci sono tante sperimentazioni in corso, insomma tante, diciamo, diverse, alcune molto significativi in paesi importanti. Tu citavi la Cina, io posso citare anche il Brasile, posso citare anche l'India, la Nigeria, la Svezia, che è l'unico esempio attuale significativo in Europa, ma gli stessi Stati Uniti che stanno iniziando. Purtroppo gli Stati Uniti, con una fase così problematica come quella dell'amministrazione attuale, hanno fatto molta confusione tra interessi pubblici e privati, per cui stanno facendo soprattutto crescere le criptovalute private, in questo diluendo un po' ciò che avevano fatto di buono a livello di sperimentazione sulle valute digitali. Però al di là di ciò, è evidente che questo fenomeno delle valute digitali è il futuro della finanza, quantomeno della base finanziaria, e l'Europa è in gravissimo ritardo. Anche qua è interessante domandarsi come mai l'Europa è in ritardo.
1: Infatti.
0: Un po' perché è in ritardo su tutto, lo sappiamo.
1: Che sta troppo impelagata a fare le armi, cioè si preoccupa
0: diciamo
1: solo di quello.
0: Il sistema decisionale è particolarmente farraginoso, spesso prende accordi al ribasso, e in questo caso il ribasso è soprattutto sociale, cioè nella difficoltà di prendere decisioni chiare, di indirizzare la strada dell'euro digitale, si chiamerà così, verso quello che ci serve, quello che ci è necessario, si sta soprattutto attenti a non dare fastidio alle banche, cioè si sta soprattutto attenti a non creare quello che inevitabilmente sarà una riduzione del ruolo delle banche. Perché io, se sono un cittadino e ho diritto a ricevere i soldi dell'euro digitale sul mio smartphone, ma perché devo aprire un conto corrente? È chiaro che questo apre delle domande di funzionamento, di efficacia, di questioni collegate alla all'operatività bancaria, ma se prendiamo che sempre in questi giorni la Banca d'Italia ha dovuto scrivere a tutte le banche italiane perché, nonostante dal 2017 c'è una legge che impone di aprire un conto di base, le banche italiane praticamente non lo fanno, capiamo quanto sarebbe importante che questo borsellino elettronico funzionasse veramente come tale, a prescindere dall'infrastruttura bancaria. È chiaro che se lo fai, le banche perdono commissioni, operatività, liquidità, tutte quelle cose che sono abituate a tenere e su cui fanno i loro conti di fine anno. Eppure la liquidità del borsellino dell'euro digitale sarebbe una disponibilità in mano alle banche centrali, che non è detto sia peggio rispetto alle banche private, che vorrebbe dire finanziare il debito pubblico,
1: certo,
0: finanziare investimenti pubblici, eccetera eccetera. C'è una grande complessità dietro queste materie. L'Europa si sta muovendo con una grande cautela che un po' è sua tipica su tutto, ma in questo caso particolare, nella mia opinione, è soprattutto condizionata dal non voler infastidire le banche private, e lo shock in termini di rendimenti, costi economici, liquidità che questo euro digitale potrebbe portare sui loro conti economici.
1: Alessandro, approfitto di te, poi se devi andare via me lo dici, per un'altra domanda e poi ti chiederò questa cosa del Libano perché ci ha incuriosite. Ma la questione è questa: non c'è stata nessuna presa di parola della politica su questa questione del collettivo autistici inventati. Io immaginavo che, non so se il Ministero del Tesoro piuttosto che Banca Italia, non c'è stata nessuna, se non, un attacco da parte della destra. Quindi diciamo il governo ha saputo di questa questione perché i giornali di destra ne hanno parlato, c'è coinvolto appunto, hanno fatto anche un lavoratore del ministero, eccetera eccetera. Come mai la politica e la finanza italiana non hanno parlato di questo caso? Non lo reputano importante, o siccome autistici inventati comunisti anarchici, più gli chiudono meglio è?
0: Allora diciamo così, andiamo per ordine. Intanto la Banca d'Italia non entra sull'attualità, non lo fa mai. La Banca d'Italia entra con le sue disposizioni ed eventualmente, quando le farà, con le sanzioni, con i provvedimenti sanzionatori eccetera. Diciamo che però, se io vado, io cittadino qualunque, apro il sito della unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, quindi qualcosa che può fare chiunque, e apro la sezione delle FAQ, cioè delle domande frequenti, c'è scritto chiaramente che le liste OFAC possono essere utilizzate dagli intermediari come elemento per valutare eventuali operazioni sospette, ma che non sussistono obblighi di congelamento dei fondi. C'è scritto, quindi la Banca d'Italia si è già espressa, e se pancreatica non lo legge, o forse lo legge come vuole, non lo sappiamo. Quindi questo è un primo punto importante, perché ovviamente sono materie dalla grande complessità tecnica, piene di rimandi, di dettagli, di normative, ma ci sono norme anche abbastanza chiare. Io penso che la politica su queste materie non riesce a entrare perché da troppo tempo ha abdicato all'idea che questa materia, cioè la finanza, sia governabile. Tutta la politica, destra e sinistra, in questo mi sembrano molto accomunate, con pochissime sfumature. Abbiamo 30 anni fa deciso che il mercato finanziario doveva essere appunto un mercato, quindi abbiamo chiuso le banche pubbliche, le abbiamo privatizzate, abbiamo detto che più crescevano e meglio era, le abbiamo fatte agire in concorrenza, abbiamo generato le bolle, le abbiamo viste esplodere, e oggi io credo che nell'attuale classe politica siano pochissime le persone, io non le vedo, in grado di avere un'idea chiara, non omologata a questi schemi, e con un giusto equilibrio tra funzionamento del mercato e tutela pubblica, appunto si erano molto pochi. Purtroppo ricordiamo che questa è una constatazione che facciamo, questa mentre la nostra Costituzione continua a parlare di tutela del risparmio e di promozione del credito, e in particolare la promozione del credito negli ultimi decenni è stata completamente abbandonata, ma questo è un altro tema. Quindi della politica non mi sorprendo. Il tema che poni tu sul, diciamo, il livello del dibattito mi sembra coerente con tante altre questioni, come la tassa sulle banche, sui famosi extra profitti e cose del genere. Cioè, ormai la politica non riesce più a esprimere un'opinione che non sia solo populismo su queste materie.
1: Anche perché si dovrebbe pure porre il problema del perché le liste OFAC le dobbiamo attuare noi, cioè nel senso, perché esistono delle liste di americane che hanno una ricaduta, no? Insomma.
0: Certo.
1: Cioè, dovrebbe.
0: Ma perché è anche normale il sistema di paesi interconnessi, che ci siano scambi di informazioni, antiterrorismo, antiriciclaggio. Questa cosa adesso l'amministrazione Trump la usa come un bastone contro le liste di coloro che non gli stanno simpatici, ma in realtà nasce dalla cooperazione tra stati, quindi ha un fondamento anche corretto, e ovviamente è qualcosa che ha avuto una grande escalation dopo l'11 settembre 2001, e quindi anche con le sue implicazioni non positive, però tra gli stati questo tipo di scambi di informazioni funzionano, ed è giusto che una banca, quando apre un conto corrente, sappia il più possibile, grazie alle informazioni internazionali, chi ha davanti. Ma l'autonomia nelle valutazioni di rischio, nel peso di quel rischio per l'istituto o per il singolo rapporto, è tutta della banca.
1: Va bene, allora Alessandro, stiamo parlando con Alessandro Messina, ex direttore di Banca Etica, su Banca Etica e su tutta la questione che ha coinvolto il collettivo Autistici Inventati. Ricordiamo, insomma, perché nella giornata di oggi è uscito il comunicato anche del collettivo, perché Banca Etica ha deciso di sospendere prima, ma ieri di chiudere definitivamente il conto di Autistici Inventati e di non fargli prelevare quindi i loro soldi, cioè quindi sequestrare i soldi di una ODV, quindi anche compreso il 5 per 1000. Se ci vuoi dire questa cosa della banca libanese, chiudiamo così.
0: Allora, è l'unico caso che ho trovato di una banca essa stessa iscritta, cioè soggetta all'executive order, come dicevamo prima. Si tratta di una banca libanese che si chiama Jamal Trust Bank, e nel 2019 il Tesoro statunitense ha contestato a questa banca una relazione di lunga durata con Hezbollah, e alcuni servizi collegati all'Executive Council di Hezbollah e al Martyrs Foundation iraniana, alla Martyrs Foundation iraniana, cioè alla fondazione dei martiri, appunto vicina allo Stato iraniano. Stiamo parlando di una banca che, almeno secondo questa ricostruzione, era di fatto funzionale a una serie di attività di questi soggetti e aveva rapporti consolidati con le loro strutture finanziarie, e secondo gli Stati Uniti aveva anche condotto una serie di attività finalizzate a nasconderli. Questo è un tema importante, perché in tutti gli atti che ho visto verso anche Unicredit, verso BNP Paribas, verso alcune di queste altre banche che si trovano tra quelle sanzionate, quasi sempre oggetto di sanzione è anche il comportamento occultante, perché la banca fa una cosa, sa che è sporca e la prova a nascondere a chi vigila. Capiamo di nuovo, adesso al di là del nostro giudizio sulla banca libanese e sulla conoscenza dei fatti, almeno per quanto mi riguarda è molto poca, abbiamo di fronte un chiaro, diciamo così, nemico del governo statunitense, una situazione che comunque è molto complessa e veramente ci sono state condotte di occultazione che sono un caso molto diverso da tutti quelli di cui stiamo parlando.
1: Va bene Alessandro, quindi diciamo che sicuramente faremo una seconda trasmissione se ti va sul ritorno al socialismo con l'euro digitale, perché ovviamente se decidiamo che le banche private non esistono più.
0: Guarda, non ci sarà un ritorno al socialismo, io penso che ci troveremo tutti a usare lo yuan digitale.
1: Va bene appunto, quindi un modello insomma. Benissimo, parleremo di questo più presto, perché l'argomento insomma ci interessa, penso che anche questa questione di autistici inventati non finirà qui molto presto. Noi ti ringraziamo insomma per la tua enorme disponibilità a questa chiacchierata, anche insomma per chi ascolta Radio Onda Rossa, avevamo bisogno un po' di alcuni chiarimenti che ci hai dato perfettamente.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176 Roma.
3: Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

da un cinema senza confini al cortocircuito. Domani 8 settembre, La ragazza di Bube, allora è 21. Vi ricordiamo che il cortocircuito si trova in via Filippo Serafini 57 a Cinecittà.

Presidio Maradona contro il DDL antisemitismo. La solidarietà e il dissenso non si processano. Mercoledì 9 settembre alle ore 13 in Piazza Capranica a Montecitorio, numerose realtà promotrici daranno vita a una mobilitazione nazionale contro l'approvazione del cosiddetto DDL antisemitismo. La mobilitazione nasce dalla necessità di contrastare un provvedimento che, attraverso l'adozione della definizione della IHRA, rischia di produrre un grave restringimento degli spazi di libertà politica, culturale e accademica, colpendo la possibilità di esprimere posizioni critiche nei confronti di Israele e delle sue politiche e delle sue responsabilità nei confronti del popolo palestinese. Antisionismo non è antisemitismo. Ribadire questa distinzione significa difendere contemporaneamente la lotta contro ogni forma di razzismo e discriminazione e il diritto di contestare politicamente l'ideologia sionista, le politiche dello Stato di Israele e il sistema di occupazione e discriminazione imposto al popolo palestinese. Il rischio concreto è quello di introdurre un meccanismo di censura e autocensura capace di colpire non soltanto le piazze e i movimenti, ma anche università, ricerca, informazione, associazionismo e dibattito pubblico. In questo scenario la solidarietà con il popolo palestinese rischia di essere sottoposta a una progressiva criminalizzazione e il dissenso politico a una forma di intimidazione istituzionale. È una deriva che riguarda la democrazia nel suo complesso, il diritto di denunciare un'occupazione, contestare un sistema di apartheid, chiedere la fine delle violenze e delle operazioni militari e prendere posizione contro quelle che riteniamo gravi violazioni del diritto internazionale. Non può essere subordinato a una definizione che restringa arbitrariamente il campo della critica legittima. Per questo saremo in piazza contro il bavaglio, contro la criminalizzazione della solidarietà, contro ogni limitazione delle libertà di espressione e del diritto al dissenso. E dunque l'appuntamento è mercoledì 9 settembre alle ore 13 in piazza Capranica, presidio Maratona contro il DDL antisemitismo e solidarietà e il dissenso. Scusate, la solidarietà e il dissenso non si processano.

0: Radio Onda Rossa, spazio comunicazioni.
1: Mercoledì poeta dalle ore 20.
0: 9 settembre.
1: Libere letture con Veronica Baccabunga, attrice contro e Chieva. Alla Biblioteca Anarchica L'Idea, via Braccio da Montone 71.

Mercoledì 8 settembre, Fabrizio Ceruso vive nelle lotte per la giornata di martedì 8 settembre, anniversario, 52esimo anniversario dell'assassino di Fabrizio Ceruso a San Basilio. Dalle ore 9 ci vediamo alla targa in via Fluminata per attrezzare e rassettare, per parlare e ricordare con la gente di San Basilio, fiori per Fabrizio. Alle 10.30 partenza per Tivoli, per trovarci alle 11.12 in piazza Santa Croce, dove c'è la targa a Fabrizio, stendere lo striscione, volanti raggi e ricordare Fabrizio. Alle 12.30 presenza al cimitero di Tivoli, alla tomba di famiglia. Alle 17 presso l'area Parco Fabrizio Ceruso a San Basilio, messa a dimora dell'ulivo di Fabrizio e assemblea popolare cittadina. Dalle 18.30 a Tivoli, Villa Adriana, Parco Panattoni, incontro Fabrizio Ceruso tra memoria e presente e proiezione del docufilm Io sono Fabrizio.

0: Venerdì 11 e sabato 12 settembre alla CSOA ex SNIA verso ITAP, che sarà la settimana dopo, dal 17 al 20 settembre, di cibo, cucina e difesa della terra. Tour italiano di Abbondia Alvarado, l'incontro con l'attivista del movimento NATO in difesa della foresta urbana di Atlanta, Stop Cop City, e proiezione del docufilm inedito sulla storia della lotta. Questo a partire dalle 21 di venerdì 11 settembre, e sempre sulla stessa linea di cibo, cucina e difesa della terra. Sabato 12 settembre la giornata comincerà alle 10.30 della mattina, cerchio di parola, sperimentare l'abbondanza, con presentazione degli Autonomous Kitchen Council e della Zine. Alle ore 13.30 pranzo conviviale, porta ciò che vuoi trovare e mangiamo insieme. Alle 15 laboratorio di cucina messicana, decoloniale e femminista a base vegetale con Abbondia Alvarado degli AKC. Alle 20 infine cena aperta e musica, tessere le reti dell'abbondanza. E dunque questi due giorni all'ex SNIA, venerdì 11 e sabato 12 settembre.
1: Sabato 12 settembre a Centro Cella Aperta in Via delle Resede 5 a Roma, 30 anni di lotta. Festa, incontro dedicato al rifugio antispecista Agripunk, 30 anni di lotta.
0: Tant'anni, magari sono anche più di 30, non stai a contare.
1: Ma no, secondo così anziani sono.
0: Tanti, così anziano tant'anni. Sei.
1: E come sai, il rifugio antispecista Agripunk è sotto sfratto e stiamo cercando con ogni mezzo che il progetto di rigenerazione individuale, collettiva, sociale, culturale e ambientale possa continuare. Quindi ci sarà la cena, l'offerta libera, e per il bar ci saranno prezzi modici. Tutto, ma proprio tutto ricavato, andrà a Agripunk. C'è anche un crowdfunding su produzioni dal basso.
0: È un bel programma, è alle ore 18 accoglienza nel giardino di Centocelle Aperte, alle 19 ora si gioca con Tabù, transfemminista e domande scomode, alle 20 cena all'aperto, menù vegano palestinese integrato dai nostri contributi,
1: alle 22.30 perfo drag di nuvole Peppino l'ametista, alle 22.30 arriva la torta, una sorpresa nella sorpresa, alle 23 sfilata indecorosa animata da Nuvola e Peppino. Portate anche degli abiti e degli accessori favolosamente queer da condividere per la sfilata, e alle 24 tutto a casa. Anzi no, tutti che rimettono in ordine.

Domenica il 13 settembre, Centro Sociale Ippo a Marino, a partire dalle 18, presentazione del libro Zapata vive, la luce assigue, storia e memoria dei conflitti sociali e ad opera di Cronache Ribelli di Giovanni Confetto. Sarà presente l'autore, a seguire cena buffet. Il Centro Sociale Ippo si trova in via Capodacqua 2 a Marino.

0: sciopero autoportuale toscana della CUB, l'appuntamento è domenica 13 settembre, la CUB Trasporti convoca lo sciopero degli scali aeroportuali di Firenze e Pisa. Si è concluso negativamente il tentativo di conciliazione alla prefettura di Firenze fra CUB Trasporti e le società operanti negli scali Vespucci e Galilei. Quindi sciopero si terrà il 13 dicembre dalle 11 alle 15. Riguarderà le società operanti nei due scali, ossia Toscana Aeroporti, GH Toscana e Consulta. E quindi sciopero degli aeroportuali in Toscana della CUB.
1: E ancora domenica 13 settembre a Largo Perestrello, cena di quartiere, community dinner a Torpignattara. Portiamo cibo, bibite da mettere in condivisione, non c'è nulla in vendita, portiamo posate, piatti, bicchieri per evitare i rifiuti di plastica. Quindi alle 13 dalle 19 a Largo per il 13 dalle 19 a Largo Perestrello.
0: Ed è tutto, mi pare, per lo spazio comunicazioni di quest'oggi. A risentirci lunedì prossimo.

0: primi, questa è sempre Radio Onda Rossa. Noi ritorniamo in voce e in diretta e ancora una volta siamo insieme all'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici. Un saluto intanto a Stefano dall'altra parte del telefono. Buongiorno Stefano, ci senti bene?
1: Mi sento benissimo, ciao Marco, ciao a tutte, ciao a tutti.
0: Benissimo, allora intanto grazie per essere con noi. Come sempre direi di cominciare la nostra breve chiacchierata raccontando, per chi non avesse ascoltato magari le vostre precedenti corrispondenze e telefonate, che cos'è l'Assemblea e di che cosa si occupa.
1: Guarda, l'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici è una realtà recente, è stata fondata a novembre dell'anno scorso, del 25, da Luigi Gallini, per dare voce alle persone etichettate come malati mentali. E attraverso l'Assemblea noi pazienti psichiatrici ci difendiamo insieme, collettivamente, dalla violenza della psichiatria. Utilizziamo principalmente degli strumenti informatici tipo WhatsApp, Facebook, Instagram, Jitsi Meet. Questo non perché non conosciamo i limiti e le criticità di questi strumenti, ma perché per noi non c'era altra scelta. Molti che appartengono all'Assemblea sono costretti in istituzioni totali, come anche Luigi stesso. Altri hanno difficoltà a spostarsi o a uscire di casa, e alcune stanno in Trentino, altre stanno in Sicilia. Ma semplicemente comunicare tra di noi, con tutti i limiti del medium utilizzato, ci fa sentire meglio, e questa è la cosa più importante di tutto. E inoltre abbiamo dato vita a parecchie iniziative. Una è il progetto Spazi, fotografa gli spazi della psichiatria, da un'idea geniale di Stefano Ciri, ma di questo ne parlerà meglio Lucilla tra poco. Io intanto vi dico due cose sui progetti che sono in cantiere nell'Assemblea. Uno è il progetto Cineforum, per analizzare come il cinema si rapporta e racconta la follia. Scegliamo collettivamente un film e lo vediamo, poi ci colleghiamo in tutti insieme per parlare e discutere sul film che abbiamo visto. Poi abbiamo un gruppo di automutuo aiuto. Tutte le domeniche ci si vede su Jitsi Meet. E a proposito di questo gruppo di automutuo aiuto, stiamo facendo partire un progetto di autoformazione sul supporto tra pari non patologizzante, per imparare sempre meglio a supportarci tra di noi in modo paritario, in modo non gerarchico. Abbiamo attivato anche un supporto per le persone in difficoltà, un supporto economico, e abbiamo lanciato una raccolta fondi per aiutare Morgan, che è un nome di fantasia, e in pochissimo tempo siamo riusciti a raccimolare la cifra necessaria. E adesso stiamo organizzando una giornata di lotta, per il giorno 10 ottobre, perché il 10 ottobre è la giornata mondiale della salute mentale. Questa iniziativa è molto importante secondo noi, perché è necessario ribaltare la narrazione dominante, perché il potere non si limita a reprimere, incarcerare o rinchiudere in una clinica psichiatrica qualche disgraziata o qualche disgraziato, ma produce un racconto, produce il reale, e attraverso questa produzione riesce lui stesso a riprodursi e a riprodurre le sue pratiche oppressive. La giornata mondiale della salute mentale è becera propaganda psichiatrica. Ma quale salute? La psichiatria cura milioni di persone, ma non guarisce nessuno. In più, quello che la psichiatria chiama cure, per noi che le subiamo, che siamo i pazienti psichiatrici, queste cure sono violenze. Per questo è importante far sentire la nostra voce, perché sono passati i tempi delle cavate. Negli anni 70 in Emilia gli operai in sciopero andavano sotto i manicomi e cercavano di entrare per vedere com'era la situazione, per denunciare quello che stava accadendo lì dentro. Adesso invece, con la chiusura dei manicomi, sembra che tutto sia andato a posto, che la violenza della psichiatria non esista più. Cosa hanno fatto sti qua? Hanno cambiato il nome. Manicomi non si chiamano più manicomi, si chiamano cliniche e sono diventate private. E i manicomi criminali non ci sono più, ci sono le REMS. L'elettroshock è diventato una terapia un elettro qualcosa che adesso non mi ricordo. Cambiano i nomi per mantenere tutto uguale. E quindi noi vogliamo, per questa giornata di lotta, denunciare la violenza psichiatrica, che si concretizza nella violenza del trattamento sanitario obbligatorio, nella violenza dell'elettroshock, la violenza dei farmaci a deposito che ti durano un sacco di tempo nel corpo, la violenza della contenzione fisica, come se non bastasse quella farmacologica, e così via. Il problema dell'amministratore di sostegno, dei reparti che sono chiusi e non ci puoi entrare, le diagnosi delle assurde che ci fanno gli psichiatri. Quindi faccio due esempi. Una persona che conosciamo sente le onde, e queste onde che girano nell'aria la fanno stare male, e vuole farsi installare in casa delle protezioni di piombo. Lo psichiatra è preoccupato per questa cosa e la considera un indice di malattia, ma l'inquinamento elettromagnetico non esiste, è scomparso. Un'altra persona non esce volentieri di casa perché pensa di essere continuamente osservata. È andata al servizio salute mentale, l'hanno giudicata pazza e la riempiono di farmaci. Ora, chiunque si esce di casa è ripreso da centinaia di telecamere che hanno anche adesso anche col riconoscimento facciale. Quindi, se questa cosa ti mette male, quindi se stai male per questa cosa qua, sei diagnosticato, passo. Se magari ti arrabbi e rompi qualche telecamera, sei diagnosticato criminale. Quindi il messaggio che ci arriva da potere è che te ne devi stare buono e zitto. E anche per questo che l'attività dell'assemblea va al di là della difesa dei diritti delle persone etichettate come malati mentali, perché noi vogliamo cambiare del tutto questa società, che è la principale causa della sofferenza delle persone. Quindi, ritornando un po' al punto, perché mi sono un po' perso, il 10 ottobre facciamo una grande giornata di lotta e stiamo raccogliendo le adesioni a questa iniziativa, che probabilmente si svolgerà in un paio di città. Sabato 10 settembre ci sarà una riunione sempre su Jitsi per definire tutti i dettagli, e a questa riunione ha dato la sua conferma della presenza la rete antipsichiatrica, che è composta da varie associazioni, gruppi di compagni che si occupano di antipsichiatria. C'è il collettivo Antonin Artaud di Pisa, c'è i compagni del collettivo Senza Numero di Roma, i Non Tanto Precisi Senza di Roma, sempre di Roma, ci sono quelli di Contrattacco di Torino e con le Psicattive di Genova. Quindi, che dire, state in campana e venite sui nostri social e su app.altervista.org, che è una specie di nostro sito, dove ci saranno tra breve tutte le informazioni utili per partecipare a questa giornata di protesta contro la violenza della psichiatria. Direi che
0: benissimo,
1: ho finito.
0: Perfetto.
1: Forse è stato un po' troppo lungo.
0: Assolutamente, però. Stefano, non ti preoccupare. Ti ringraziamo, noi fra pochissimo ci colleghiamo con Lucilla e poi anche con lei, fra le altre cose, daremo tutti i dati e le possibilità per questa giornata del 10. Stefano, un abbraccio e a risentirci a prestissimo. Allora, ti salutiamo.
1: Ciao Marco.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao a tutti.

0: video, giusto?
1: Sì, diciamo, mi dedico principalmente ai progetti culturali. Oggi intanto sono molto bello e grazie sempre di questa opportunità. Vorrei parlarvi, e dopo Stefano che vi ha raccontato, insomma, dell'assemblea, dell'iniziativa speciale della manifestazione, oggi vorrei tornare a parlarvi di Spazi, il nostro progetto fotografico di cui mi occupo, insomma, insieme a questa assemblea e anche di un evento.

www.s/fatti, fotografa gli spazi della psichiatria, in questo titolo, è un archivio contemporaneo, una raccolta, una call permanente ad inviare foto. Ma che foto? Come devono essere questi scatti? Ci sono solo due requisiti molto semplici e importanti. Primo requisito, chi scatta la foto deve essere una persona psichiatrica, un cosiddetto paziente psichiatrico, comunque una persona che abbia vissuto una forma di psichiatrizzazione. Secondo requisito, dove la foto deve essere scattata in un luogo psichiatrico o comunque in un contesto, un intervento di natura psichiatrica, quindi SSM, nell'SQDC, in comunità, senza diritto, così via. Questi requisiti sono appunto semplici, oltre a questo c'è assoluta libertà poi nella scelta del soggetto, nella realizzazione della foto, non di meno sono due aspetti fondamentali, molto importanti. E Stefano Ciri, infatti, che è una persona della nostra assemblea, che è quella che ha avuto proprio l'idea di questo progetto, ha fatto notare all'inizio, quando l'ha proposto, come nella storia della fotografia, anche quella di denuncia degli anni 60-70, scattare le foto in questi luoghi non siano mai le persone che li attraversano nel ruolo di paziente. E questo è un molto profondo, in quanto lo sguardo, no? Il punto di vista sul mondo, la narrazione di un pezzo di realtà che in questo caso è quella silenziata, tabuizzata, stigmatizzata delle persone che vengono etichettate e gestite oppresse dalla psichiatria. Ed essere raccontati da altri, pure se alleati, non è la stessa cosa, sempre una passivazione. Quindi il progetto Spazi, il nostro progetto fotografico, ha una forte connotazione politica ed emancipatoria, e invita a prendere in mano la narrazione, attraversare questi spazi rigettando questo ruolo di pazienti intesi come oggetti passivi di osservazione, di giudizio, di gestione.

Quindi invitiamo tutti a partecipare, tutte le persone psichiatrizzate in ascolto, ed è molto semplice, tutto il resto anonimo, per tutelare anche chi è in situazioni particolarmente delicate. Insomma, prendete parte a questo progetto di fotografia collettiva, partecipata. Non devono essere comunque foto eclatanti, foto chissà che foto, foto come si può, come vengono, certo. Con un occhio sempre, insomma, alla sicurezza, sai, in questi spazi, l'incolumità personale non è sempre, può essere complicato comunque far foto in questi luoghi, purché con la dovuta attenzione ci si trovi e scattate queste foto, mandate, sai. Questo progetto, tra l'altro, se uno va a cercare nella storia, anche nella contemporaneità, al di là di progetti sanitari o accademici chiusi nella loro vita vuota dell'intrattenimento, della testimonianza passiva, sembra non avere precedenti o equivalenti attuali, così sembrerebbe. E tra l'altro abbiamo noi anche un corso di fotografia in cui sono emerse tante riflessioni come queste che sto un po' accennando, ed è un corso appunto promosso dalla nostra assemblea, tenuto da Simona Novelli, che è una fotografa alleata, membro della nostra assemblea, e ha avuto proprio origine in relazione a Spazi, questo corso, per fornire strumenti pratici per fotografare a chi ne sente il bisogno per partecipare a Spazi. Ed è iniziato con questa introduzione storica del rapporto tra fotografia e psichiatria, estremamente interessante, c'è tra l'altro pubblicata da poco sul nostro sito la prima dispensa, e comunque per chi volesse unirsi

0: dopo la pausa estiva, e ci sono i contatti sul nostro sito, avrà già detto Stefano, a ttt.alcordista.org. Comunque vi dico velocemente come si mandano le foto.
1: Certo.
0: E poi passiamo ad Outcamp. Allora, per mandare le foto c'è un'apposita pagina dedicata a spazi proprio sul nostro sito, e c'è una descrizione del progetto, anche una galleria con alcune delle foto ricevute per chi volesse vedere alcune di quelle già mandate e in questi primi mesi del progetto, e poi c'è il form di partecipazione con tutti i campi molto semplici da compilare, tra cui quello in cui caricare le proprie foto, proprio facile facile.
1: È alla portata di tutti, ecco.
0: Sì, esatto. Sì, allora, come diffondiamo noi queste foto? Oltre al sito dove c'è la galleria, periodicamente sui social, anche tramite eventi. E Marco, se mi ricordo bene, proprio qui su Rangio Onda Rossa abbiamo parlato della prima mostra.
1: Certo, come no, è stata la prima volta, esatto, che ci siamo sentiti.
0: Esatto, il festival contatto della Brigata Basaglia a Milano, che è stato bellissimo. E c'è in vista una nuova mostra, questa volta a Roma, per un'altra occasione speciale, appunto Outcamp. Cos'è Outcamp? È un evento organizzato da Neurotepular, Movimento per Biodiversità Neurologica. Si tratta di un'associazione di promozione sociale fondata e diretta da persone neurodivergenti, quindi incentrata sui principi di autorappresentanza, autodeterminazione, impegnata nella divulgazione e promozione del paradigma della diversità, del modello sociale della disabilità, e loro sono avanti questi progetti e iniziativi, tra cui appunto questo evento annuale, AUSM, che è una conferenza che si focalizza su un approccio socioculturale all'autismo e più in generale alla neurodivergenza e alla disabilità. AUSCAM si terrà a Roma, alla Sienza, Piazza Aldo Moro 2, il 10 e l'11 ottobre, quindi secondo fine settimana di ottobre, se per ricordarsi, e in concomitanza l'estazione che è il 10 di ottobre, di cui ha parlato Stefano. Ad Outcamp noi, oltre a un intervento della nostra assemblea alla conferenza, ci sta la mostra fotografica di spazio. Al momento non abbiamo dettagli particolari che stiamo ultimando, diciamo solo che in questa occasione curerà l'installazione per l'assemblea il suo artista di cui faccio parte, Felice Veste, e si prospetta una mostra molto particolare. Vi invitiamo a passare a trovarci, l'altro un po' la Sapienza, e sempre tutte le persone psichiatrizzate in ascolto mandarsi le vostre foto per spazi.
1: Benissimo, allora ti ringraziamo, chiaramente avremo modo di sentirci qualche giorno prima del 10 ottobre per riraccontare e rilanciare queste giornate, e che dire, Lucilla, grazie mille, se non c'è altro da aggiungere ti salutiamo e ci sentiamo prossimamente anche con te.
0: Ci sentiamo presto allora, grazie.
1: Va benissimo, un abbraccio allora e a presto.

0: Vincenzo da sotto la lapide di Fabrizio Ceruso, immagino tu stia in questo momento.
1: Sì, stiamo finendo di sistemare un po', togliere un po' di foglie e mettere le comunicazioni che servono fin da stamattina, e poi torneremo, dopo essere passati per Tivoli, direttamente al piazzale del parco Fabrizio Ceruso qui a San Basilio, che dove è prevista un'assemblea popolare di tutte le realtà romane. C'eravamo già dati questa dimensione nel corteo importante che si è svolto a Roma il 5 di settembre, dove sul titolo dei due compagni assassinati, uno dai fascisti, Renato Biagetti, l'altro dallo Stato, dalla polizia, dai carabinieri, in quel lontano 8 settembre del 1974, e quindi siamo qua per questa giornata che il movimento romano ricorda, anche perché è legata direttamente a una delle più grandi esperienze e battaglie della lotta per la casa. In quell'anno 74, a partire da gennaio e fino a tutto marzo, ci fu la più grande leva di necessità della casa, con occupazioni che a partire da via Prati Fiscali, angolo via Caviglia, una palazzina benestante, vuota, di Caltagirone, tutta l'area era di Caltagirone. I compagni e le compagne, io compreso, del collettivo di Valmelai in Atufello, per lo stato di necessità cominciammo ad occupare quella palazzina che fece da faro per tutte le necessità della casa. Nell'arco di 3 giorni già erano occupate tutta l'area che sta lì sopra, sopra una collina, erano in gran parte speculazioni immobiliari di Caltagirone, e poi quant'altro. Nell'arco di 20 giorni a Roma erano occupati 5.500 appartamenti, pensate che botto da questo punto di vista, e venivano ad occupare non solamente persone ovviamente legate direttamente allo stato di necessità, ma anche figure, come dire, popolari del territorio, le sezioni del PSI che avevano indicato che era il momento del riscatto ai loro iscritti, anche quelli della Democrazia Cristiana del Tufello, pensate, loro che distribuivano prebende e quant'altro per farsi eleggere. E veramente fu un modo proprio estremamente importante. Non c'era un quartiere che a Roma non aveva una palazzina, due palazzine occupate, tutte private, badate bene. E questo fu il segnale. Poi ovviamente vollero stroncare quella grande leva mettendo in campo addirittura l'esercito, tanto che l'ultima occupazione che resisteva dopo sgomberi su sgomberi nel mese di marzo, quella del fortino, così chiamata anche perché era estremamente fortificata, l'avevamo fortificata, quella a ridosso della Salaria, riuscimmo a mantenere, come dire, il rapporto di forza, tanto che all'ultima resistenza facemmo un accordo, perché arrivarono 500 dell'esercito con le fotoelettriche di notte, e allora per non causare danni ai tanti bambini, alle tante mamme eccetera che erano lì, facemmo l'accordo dell'uscita, ma non davanti a loro, un'uscita secondaria che ci permise di attraversare tutta la ferrovia, quei lunghi binari della stazione di smistamento, che è una delle grandi stazioni di Roma dove si preparano i carri per le merci e quant'altro, e riuscimmo a guadagnare la Salaria, dove ci aspettavano ovviamente parenti, amici, per poter riportare a casa dopo tanti mesi di lotta coloro i quali erano stati i protagonisti. Questo era stato il segnale di origine del 74, tanto che quando arrivò a San Basilio l'ordine di sgombero delle palazzine occupate da un anno, ed erano tutte persone, proletari legati alla sezione del PC dell'epoca, che gli aveva detto ma no, chi vedocca eccetera, invece si fecero una marachella insieme alla Democrazia Cristiana che era il comune, e quindi arrivarono quei 3 giorni fatidici, il 6, il 7 e l'8 di settembre e tra scaramucce, battaglie, indietreggiamenti, attacchi eccetera eccetera, quando vedemmo la mattina di domenica la paranza di carabinieri, polizia, finanza, insomma ci saranno stati complessivamente 1000 armati ovviamente eccetera, capimmo che era momento difficile, tanto difficile che tra su e giù, tra scontri e ritirate in quella giornata arrivammo alle 17, cioè al primo pomeriggio di quel tempo, e pensavamo che ancora era possibile traccheggiare, trovare una soluzione. C'erano state delle tregue nei giorni precedenti e invece così non fu. Fu dato l'ordine di sparare a raso ai manifestanti, cosa che fecero, e nel gruppo dove stavamo noi cadde, fu colpito Fabrizio Ceruso. Ecco, questo è il ricordo succinto ovviamente di quella giornata, e da quell'epoca sono passati 52 anni, la memoria è sempre presente. Stamattina già sono passate 8 persone, ci hanno chiesto alcune cose, sapevano, perché il tantam qui a San Basilio è sempre vivente. Pensate, è passata quasi per prima una suora, che qui ce ne sono di suore in giro, si è fatta il segno della croce, come tante anche persone di una certa età fanno quando passano davanti alla lapide di Fabrizio, e ha dato un segnale, quasi un grazie che ci ha dato ovviamente mentre stavamo attrezzando questa vicenda. Ma è uso comune, appunto, arrivando presto, perché poi ancora il solleone ci ammazza ovviamente eccetera, di trovare queste testimonianze che stupidamente non portiamo registratori o cose di questo genere per poterle poi rendere pubbliche, quindi ci tocca parlare noi piuttosto che loro. Però questo è l'importanza del tutto. Noi saremo qui fino alle 10:30, poi andremo a Tivoli, dove ci attendono i compagni tiburtini, in particolare quelli di Tivoli, dove hanno attrezzato quest'anno una nuova lapide, dove è posizionata lì a Piazza Santa Croce, all'inizio di Tivoli, nel centro storico. Che cos'è la nuova lapide? Hanno fatto su un altro materiale, quel materiale originario era di legno, e ovviamente il legno con le intemperie e quant'altro, 50 anni e passa, si è abbastanza screpolato e altrove, e quindi hanno trovato un altro materiale, hanno messo la stessa epigrafe e ce l'hanno inchiodata, imbullonata sopra, e si vede benissimo eccetera. Quindi inauguriamo anche questa nuova immagine del ricordo di Fabrizio. Staremo lì a dire due cose, ci avremo gli striscioni, comunicheremo ai tiburtini che passano, anche agli stranieri, perché sapete Tivoli è frequentata per le sue bellezze e quant'altro, e ci dispiace solo che quella piazzetta una volta era una piazzetta societaria, cioè dove ovviamente c'erano le persone che si mettevano sedute eccetera, adesso ci sono, come tutti in tutti i luoghi ormai, i bar, le sedie e tutta gli ombrelloni, insomma è tutta occupata, ma tant'è, non ci faremo scoraggiare ovviamente da niente da questo punto di vista. Ecco, queste le storie, le ho detto, oggi pomeriggio alle 17 ci sarà questa assemblea cittadina popolare che metterà a punto, dopo le chiacchiere e gli incontri che abbiamo fatto alla fine dell'estate, cioè dentro il mese di agosto e quant'altro, e quindi saremo in grado di trovare una quadra ovviamente sulle realtà, sulle iniziative che ci sono in corso in questo tempo. Lo devi mettere qui?
0: Benissimo.
1: Stiamo alzando i cassonetti per deporre le foglie e quant'altro eccetera. E quindi ecco, poi stasera, per chi ha la voglia eccetera, però bisogna raggiungere Villa Adriana, il quartiere di Villa Adriana a Tivoli, perché lì nel quadrato delle case popolari c'è un'iniziativa a cui parteciperà sicuramente, come sempre, Carla Ceruso, e verrà proiettato il docufilm Io sono Fabrizio. Si faranno ulteriori discussioni, ma soprattutto lì per impestare una strada, un giardino, un qualcosa. Ovviamente a Fabrizio Ceruso si è fatto un comitato popolare, quindi vedremo quello che capita nel corso dei mesi successivi. Io sono molto titubante perché c'è un centrodestra feroce, pieno seppo di fascisti, che ovviamente non gliene frega un tubo se un loro nemico sociale è morto, anzi brindano da questo punto di vista, e quindi il problema rimane sempre alla volontà popolare. Se questa c'è, nulla può essere fermato da questo punto di vista. Quindi oggi è il 52esimo anniversario dell'assassinio da parte delle forze armate dello Stato qui a San Basilio. Uccisero questo giovane di nemmeno 20 anni che si chiamava Fabrizio Ceruso. In suo ricordo stiamo testimoniando in radio e lo faremo per tutta la giornata.
0: Vincenzo, un abbraccio a te e a tutti i compagni e compagni di Tivoli, San Basilio e dintorni. Ci sentiamo più tardi allora per proseguire la cronaca di questa giornata.
1: Tu fino a quando stai?
0: Noi siamo qui fino all'ora di pranzo, poi ci starà il pomeriggio. Insomma,
1: scusami, quindi. Non ho capito se erano le macchine.
0: Fino all'ora di pranzo ci siamo, poi nel pomeriggio c'è qualcuno comunque.
1: No, quindi... dicevo che stavi fino alle 11:30.
0: Ah sì, no? sì, certo.
1: Allora ti telefono da Tivoli, va bene?
0: Va benissimo, quando arrivi alla prossima tappa ti aspettiamo qui, benissimo.
1: Sì, no, ti passo qualcuno di Tivoli,
0: certo.
1: Spero la sorella.
0: Certo.
1: Ciao di nuovo, grazie.

0: voce e in diretta. Un saluto a Venanzio dall'altra parte del telefono. Buongiorno, ci senti bene?
1: Ciao a tutti. Bene. Sento benissimo.
0: Perfetto, perfetto. Allora, con te, come annunciato poco fa, per parlare di questo AFA che si tiene in quel di Ro fra pochi giorni. Si parte il 12 settembre, sesta edizione di autoproduzioni a fumetti fichissime. Allora, intanto ti chiederei di raccontarci un po' la storia di questo festival, come nasce, come vi è venuta l'idea. E poi magari passiamo a vedere che cosa ci aspetta per il fine settimana.
1: Allora, AFA, Autoproduzione Fichissima Underground, è un festival che nasce 10 anni fa, sono arrivati alla sesta edizione, e noi siamo sempre cresciuti all'interno degli spazi sociali. Abbiamo iniziato con le prime tre edizioni al Don Cavallo, poi a Macao, e adesso che siamo andati alla Fornace di Ro, che purtroppo dall'anno scorso è sotto sgombero da ENI, e siamo alla fine un progetto di resistenza culturale colorata. Ci sono sempre mostre, un sacco di fumettisti autori da tantissime parti, dibattiti, concerti e tutto supporto, una serie di attività che ci stanno a cuore. Siamo un collettivo molto misto, principalmente fumettisti, ma grafici e artisti di ogni tipologia.
0: Perfetto. Senti, che prevede il programma di quest'anno, di queste due giornate?
1: Allora, quest'anno ci sono quasi 200 autori ad esporre. Il punto forte è la grande mostra mercato, in cui un sacco di realtà diverse arrivano da Italia, tutte parti d'Italia, non solo. E si vedono un sacco di produzioni, fumetti, illustrazioni, grafiche che non si vedono da nessun'altra parte. Un sacco di gente scoppiata da tutto il mondo con dei progetti incredibili che da nessun'altra parte si vedono, e è un posto unico per vederli, incontrare, e per tutti gli autori incontrarsi. È un mondo bellissimo perché funziona in quelle due direzioni. Per gli autori stessi l'incontro è fuoriero di attività, di nuovi progetti, e poi in base a questo proprio ci sono i dibattiti, ci sono gli incontri sui sindacalismi all'interno e le altre allucinazioni che si possono avere all'interno del mondo dell'arte, perché la realtà è particolare. Ci sta il collettivo Viscosa di Astagno e il collettivo sindacato dei fumettisti Mefi, e ci saranno incontri con spazi culturali per la promozione, la memoria, la distribuzione e la sopravvivenza delle autoproduzioni. Ci saranno ben tre mostre, tra cui quella di Dolls and Dolls, due autori incredibili, un progetto misterioso di Marco Falassi e Davide Aprea, e soprattutto la mostra di Disasta, in cui con il collettivo e tutti gli amici un giro per il mondo abbiamo creato il nuovo calendario di oroscopo con più di 400 nuovi segni zodiacali in mostra massiva per avere un anno nuovo di sfighe tutte nuove, perché sennò quelle dell'anno prima bastano poco. E ovviamente ci saranno un sacco di concerti, più di 10 concerti, svariati DJ set, sono il nuovo canzoniere elettronico Asino, Moai, gli Active Minds, Ionico Ionico e la Young Gang, una serie di sound system che culmineranno in tardissima notte di sabato con il Bacabush Sound System, e poi tutto il supporto anche ad altre attività. Questo è un momento approfitto di parlare velocissimo, sappiamo tutte le questioni di autistici inventati, ci stiamo organizzando anche con quello che si può fare così all'ultimo minuto per cercare di dare uno spazio di promozione e visibilità della situazione e distribuzione di materiali per loro, e ci sarà il movimento Data Center che istituirà il nuovo AFA Zone, che potete provare come servizio particolare solo ad AFA, per resistere, che purtroppo però stanno costruendo nuovi data center come tantissime altre parti, e quindi ci sovrapponiamo un po' a tutto quanto. È uno spazio fornace incredibile in cui entra tutta la vita di una periferia in tutte le sue varie sfaccettature, quindi siamo contentissimi di fare con loro questa sesta edizione di AFA, e spero che possiate venire, se la possibilità, è un evento veramente unico.
0: Benissimo, Venanzio, ti ringraziamo. Allora, l'appuntamento è per questo weekend alle Porte di Milano, sabato e domenica, e se non c'è altro, per chi ci potrà essere, ci vediamo lì allora.
1: Bella, grazie mille, a presto.
0: Benissimo.
2: Domenica 13 settembre torna la cena di quartiere a Torpignattara. Un quartiere vive quando si incontra, e allora ci troviamo ancora in piazza a Largo Perestrello per stare insieme, per ascoltarci, per organizzarci e lottare, per bere e per ballare, ognuno con la propria ricetta, ma che tutti possono mangiare. Porta anche delle bibite, piatti e bicchieri, niente sarà in vendita e non vorremmo rifiuti di plastica. Dalle ore 19 domenica 13 settembre.
3: Gangue do samba é festa.

E allora un buongiorno a tutte e a tutti. Inizia la rassegna stampa e gli appuntamenti per oggi 9 settembre, sono le 8:03, siamo sugli 87,9 di Radio Onda Rossa e siamo in diretta. E ovviamente poi salutiamo anche chi ci ascolterà in podcast. E quindi iniziamo a vedere gli appuntamenti per oggi che principalmente qui a Roma ci sarà un presidio a Piazza a Montecitorio, a Piazza Capranica alle ore 13 contro il DDL antisemitismo, la solidarietà non si processa, il dissenso non si silenzia, e questa è la locandina. Criticare Israele non è antisemitismo. La locandina è molto lunga, leggo qualche estratto. Il DDL antisemitismo in discussione il 9 settembre in Commissione Affari Costituzionali alla Camera vuole introdurre nella legge italiana la definizione dell'IHRA, l'International Holocaust Remembrance Alliance, la quale in ben 7 degli 11 esempi esplicativi citati di presunti atti di antisemitismo tende a sovrapporre le critiche alle politiche di Israele con il razzismo antisemita. E quindi l'Italia sarebbe quindi il primo paese in Europa, assieme alla Romania, ad assumere interamente la definizione IHRA con un'apposita legge dello Stato. E a questi si aggiungono, tra i primi ad averla adottata in Europa, ma con provvedimenti non vincolanti, l'Austria, tramite delibera del Consiglio dei Ministri, e il Regno Unito, dichiarazione politica del primo ministro e dichiarazione scritta ministeriale. E vado avanti, e quindi chiamiamo il mondo della cultura, scuola, università, ricerca, informazione, arte e sport, tutte le realtà sociali, culturali, sindacali, politiche, davvero democratiche, a fare fronte comune. E quindi una maratona di interventi davanti a Montecitorio il 9 settembre 2026, giorno in cui è prevista la votazione del DDL in Commissione Affari Costituzionali della Camera. Una pressione sul Parlamento per fermare una legge che minaccia la democrazia e la libertà di parola. E questo era appunto il volantino di presentazione del presidio di oggi a Piazza Capranica alle 13. Poi per oggi abbiamo libere letture con Veronica Beccabunga, Mercoledì poeta, attrice conto, e chi gli va, Spigolo, Biblioteca Anarchica L'Idea. E questo in via Braccio da Montone 71A. Poi per oggi non c'è più niente a Roma. In agenda andiamo a vedere un momento.

0: E no, e iniziamo quindi direttamente la rassegna stampa di oggi 9 settembre.
1: Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.

0: mangiare questa mattina, non so bene come sia possibile.
1: E ritorniamo in voce, quindi sugli 87.9 il computer si è acceso e iniziamo quindi la carrellata dei primi titoli e andiamo a vedere oggi i giornali, diciamo mentre ieri e l'altro ieri, lunedì e martedì, sono stati tutti molto focalizzati sulle elezioni in Germania. Oggi abbiamo titoli un po' più eterogenei, ma su molti campeggia comunque il fatto che Netanyahu è stato accusato di sapere già quello che sarebbe successo il 7 ottobre, e questo su da un'inchiesta, se non sbaglio, del Times, ma non ne sono sicurissima. E però lo troviamo quindi Netanyahu, accuse su due fronti, il Corriere della Sera e anche La Repubblica titola: Netanyahu fu avvisato terremoto sul 7 ottobre. E un'inchiesta di Haaretz, quotidiano israeliano, rivela la telefonata dell'emiro Bin Zayed al premier israeliano, sanzioni, e poi questo è un altro tema sempre che coinvolge Israele, sanzioni da Gran Bretagna e altri 11 paesi, ma ovviamente non l'Italia, per i coloni in Cisgiordania. E poi invece sulla stampa, titola con Zelensky, perché all'interno ha una sua intervista e Zelensky ha rilasciato interviste a vari giornali, tra cui internazionali, europei, tra cui La Stampa, e quindi il titolo principale è sull'Ucraina. Zelensky pronti ai compromessi, e poi lo andremo a leggere. Poi abbiamo sul Fatto Quotidiano la bomba Salini e Salvini, invece titola su tutt'altro, 22 miliardi di costi extra, si rischia lo stop, il monopolista Dio Cantieri se non riceve il 70% per varianti e materiali, e Matteo chiede scostamento di bilancio da 20 miliardi, e ovviamente stiamo parlando delle grandi opere, del ponte sullo stretto. Ha comunque il titolo: Bibi fu avvisato sul 7 ottobre, 12 paesi anticoloni, l'Italia no. E poi abbiamo il Messaggero, fotonotizia totalmente diversa, svelato il mosaico segreto di Nerone, inaugurata la Galleria delle Terme di Traiano con la città dipinta e il museo dell'imperatore, ma comunque il titolo principale è sempre sanzioni ai coloni, Londra contro Israele, accuse a Netanyahu. Poi abbiamo La Verità, la sinistra insulta poveri e operai. Fino a ieri, da Mattarella in giù, era tutto un lamento per l'astensione, basta un land tedesco che con l'80% di affluenza premia AfD e il problema diventa la democrazia. Hanno vinto grazie a meno abbienti e non istruiti. La soluzione è bandire chi vota male, secondo La Verità, ovviamente. Il Giornale invece titola principalmente su, il titolo principale è su Ranucci, le carte segrete e le donne del mistero. L'assistente di Sigfrido mandò l'ordinanza alla compagna di La Vitola. Mister Report apre la candidatura, se mi cacciano, puntini puntini. E poi anche Putin, telefonata a Trump, nessun attacco in Europa. Il Tempo, toga rossa prendi tutto, è il titolo principale, altro che AfD e onda nera, l'appuntamento più rischioso delle prossime settimane è l'elezione del nuovo CSM. Sarà quel consiglio a decidere tutto. I vertici delle procure di Roma, Milano, Napoli, Palermo, il successore di Melillo alla procura antimafia, più i capi di tutti i principali Tribunali, toghe rosse scatenate, schierano la prima squadra per fare bottino pieno. E questa cosa comunque la seguiremo. Libero, Ranucci, La Vitola e le donne e le chat, le donne e le chat segrete. E, sul Sole 24 Ore, cedole globali, e quindi ovviamente qualcosa di economico. Accise, un'altra proroga dei tagli e aiuti mirati al via da ottobre. Ma comunque i titoli politici sono su UK e 11 paesi, embargo ai coloni Cisgiordania e pulizia etnica, Netanyahu avvisato dagli Emirati pochi giorni prima del 7 ottobre, e poi anche ex Ilva, questo poi magari lo andremo a leggere sia in prima pagina che all'interno, sospesi i licenziamenti, il governo apre a quota pubblica. Poi abbiamo il Domani, che apre sempre su Netanyahu e i silenzi sul 7 ottobre, sanzioni ai coloni, Meloni dice no. Il Manifesto, l'ultima bugia, poco prima del 7 ottobre 2023 gli Emirati avvertirono Netanyahu che Hamas preparava un attacco senza precedenti, ma lui non informò i servizi segreti, un nuovo tassello in un mosaico di omissioni e menzogne che può abbattere il premier israeliano a 50 giorni dal voto. Il primo titolo del Foglio invece, la malattia senile del vecchio continente sono le pensioni, da Berlino a Parigi, da Londra a Roma la demografia paralizza i governi. E poi al centro reagire all'Alternative für Putin. E qui tira fuori ovviamente anche l'appoggio e anche l'esultanza di Putin alla vittoria dell'AfD in Germania. Avvenire invece a tutto scontro, la Gran Bretagna sanzioni ai coloni, Israele chiude il consolato inglese a Gerusalemme e accuse a Netanyahu, sapeva del 7 ottobre, si riaccende la guerra agli Houthi in Yemen, e questo è un altro argomento degli esteri, e ovviamente poi lo andremo a leggere. Immigrazione, l'editoriale è di Maurizio Ambrosini, immigrazione e trappola della paura, penultimi contro ultimi, e io lo leggerei direttamente perché poi ovviamente andremo a leggere le prime pagine dei giornali e poi gli approfondimenti, ma lo leggiamo online. Il risultato shock delle elezioni in Sassonia Anhalt drammatizza la centralità delle questioni legate all'immigrazione nell'agenda politica dell'Europa contemporanea. La vittoria dell'AfD va aggiunta alla popolarità raggiunta nei sondaggi da Nigel Farage nel Regno Unito e da Marine Le Pen in Francia, malgrado i guai giudiziari di entrambi. In Spagna avanza Vox e in alleanza con un partito popolare radicalizzato si prepara a detronizzare Pedro Sanchez. Nell'avanzata delle formazioni della destra radicale si può leggere in controluce le rompere di un sentimento di rifiuto dell'ordine esistente, delle istituzioni consolidate, delle élite politico-economiche, che trova il suo punto di coagulo nella chiusura verso tutto ciò che richiama l'immigrazione e la diversità culturale. A conferma della dimensione emozionale e simbolica di questo spostamento elettorale, il voto che potremmo definire anti-immigrati si afferma particolarmente in territori in cui l'insediamento di rifugiati e popolazioni di origine immigrata è modesto. Ansia per il futuro e domanda di protezione sociale provenienti soprattutto da aree fragili e classi impoverite si traducono in ostilità verso chi è ancora più deboli. I penultimi in Francia direbbero i piccoli bianchi, ascoltano le sirene di chi li mobilita contro gli ultimi. Di fronte a questa inquietante marea, le forze politiche tradizionali appaiono smarrite, incapaci di elaborare proposte alternative convincenti. La risposta più semplice

E torniamo in voce sugli 87.9, sono le 8:20 di mercoledì 9 settembre. Iniziamo a leggere la prima pagina del Domani. Come abbiamo detto, il titolo principale è su Israele, sul doppio argomento che riguarda Israele oggi, cioè Netanyahu e i silenzi sul 7 ottobre e sulle sanzioni ai coloni, Meloni dice di no. Andiamo a leggere l'inizio dell'articolo di De Benedetti. L'emiro di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, ha avvertito personalmente il premier israeliano alla fine di settembre 2023 che Hamas stava pianificando un attacco contro Israele da Gaza. Benjamin Netanyahu ha tenuto il monito per sé, alimentando l'opinione già diffusa tra gli israeliani che non abbia fatto abbastanza per evitare il massacro del 7 ottobre. L'accusa, che sta causando un terremoto politico in Israele, è contenuta in estratti di un libro dei giornalisti Shlomi Eldar e Ruth Yuval, anticipati ieri dal quotidiano israeliano Haaretz. E poi, titolo accanto alla foto, all'immagine che ritrae Netanyahu e Meloni accanto e sorridenti, l'Italia non ha sottoscritto la dichiarazione sulle sanzioni decise da Gran Bretagna, Francia e altri 10 paesi contro i coloni israeliani. Poi abbiamo i due editoriali, come sempre, in spalla sinistra: senza empatia non si vince la politica, ha perso il popolo, come fermare gli estremismi, di Gianfranco Pasquino. Non sottovalutare come un semplice campanello d'allarme il voto di circa 1,5 milioni di elettori tedeschi del Land Sassonia-Anhalt, situato nella Germania orientale, è molto opportuno. Affermare che quel voto suona la campana a morte della democrazia in Germania, dell'Unione Europea e alla fin fine dell'Occidente come lo abbiamo conosciuto mi pare piuttosto esagerato. La traduzione dell'accertato cospicuo successo elettorale di Alternative für Deutschland nella formazione del governo regionale dipende da molte variabili, le più importanti delle quali sono dovute: primo, trovare alleati per raggiungere la maggioranza assoluta di seggi; secondo, se i partiti di centro-sinistra sapranno erigere un muro di fuoco contro gli estremisti. E poi continua a pagina 6, devo mettere gli occhiali. Perché Trump è figlio dell'11 settembre, a 25 anni dalla tragedia, Mattia Ferraresi,

Sono passati 25 anni, ma l'anniversario sembra una ferita a cui è stata tolta la benda prima del tempo ed ha continuato a sanguinare un po'. Le cerimonie a Ground Zero, al Pentagono e a Shanksville si terranno come ogni anno con la lettura dei quasi 3.000 nomi dei morti di quel giorno. Ma il paese che l'ascolta è cambiato. Il 2001 ha aperto due decenni di guerre in Medio Oriente nel nome della democratizzazione del mondo che l'America crede di chiudere con il ritiro caotico da Kabul nel 2021. Passaggio superato in fretta, gli Stati Uniti di Donald Trump sono di nuovo impegnati in una guerra nella regione. E questo diciamo anche è un tema che si ritrova su altri giornali, come l'America di oggi sia figlia di quell'11 settembre 2001. Magnasciutti, il riquadro, la vignetta, appunto sempre in prima pagina sul Domani, prendiamola con filosofia. Sapevo di non sapere o non sapevo di sapere, non ricordo bene, con una figurina di un Netanyahu molto lontano. Poi abbiamo contributo al 5%, Forza Italia, propaganda, banche e frondisti, Salvini rilancia e spacca la destra. Poi in basso fatti su Ranucci, quindi Ranucci e il movente politico e scontro tra i PM e la Vitola, poi un'analisi, la grande fuga dal caldo estremo inizia l'era del turismo climatico e idee dentro la piramide di Bunker, l'apocalisse vista dai ricchi. E questa era la prima pagina del Domani. Andiamo a vedere il primo che mi capita qui, è il Corriere della Sera, è Netanyahu, di nuovo accuse su due fronti e poi sottotitolo, come è uso, non so, mi sembra recente, cambiando totalmente argomento, il sottotitolo è Ucraina, telefonata di un'ora Trump-Putin, il leader russo, non colpirò l'Europa. E poi sanzioni di 12 governi ai coloni, tensioni con Londra, libro inchiesta sul 7 ottobre, il premier ignorò gli allarmi, lui nega. Poi abbiamo gli inizi, gli incipit di editoriali. Berlino, la crescita nei sondaggi, boom dell'AfD, Merz sotto attacco, il dolore di Merkel, dopo il voto in Sassonia l'ultradestra cresce nei sondaggi nel resto del paese, pressione su Merz, Merkel, la vittoria dell'AfD mi spezza il cuore. E poi abbiamo l'editoriale di Antonio Polito, Elite e populismi, il paradosso in cui ci troviamo di fronte è il seguente: con metodo democratico il voto, anzi perfettamente democratico, visto che riportano alle urne anche masse di cittadini stanchi del processo elettorale, si affermano partiti ostili alla democrazia parlamentare e alla sua tutela delle minoranze. Succede in Germania, succederà in Francia, può succedere in Gran Bretagna. Come si risolve questo rebus? E direi anche è già successo da noi. Come si risolve questo rebus? La tentazione peggiore consiste nel disprezzare il metodo democratico, usando l'argomento che il successo elettorale è decretato da elettori poco istruiti o poco abbienti e perciò meno consapevoli e più esposti a narrazioni demagogiche, cosa che era stata detta anche per la Brexit. Da che, questo è il mio commento, da che mondo è mondo, da Pericle in poi, la democrazia è una testa, un voto, consegna al popolo demos, il kratos, potere, e continua a pagina 24. Poi abbiamo invece Danilo Taino che titola Idee e nervi saldi, ci sono momenti in cui occorre avere gli occhi asciutti, alternative
für Deutschland è parecchio lontana dal prendere il potere in Germania. La sua cospicua vittoria nella Sassonia-Anhalt la domenica scorsa scuote alle fondamenta la politica del paese, ma è molto improbabile che a livello internazionale il partito possa avvicinarsi al governo e alla cancelleria, nonostante i sondaggi la fotografino da mesi come il partito con i maggiori consensi. La Germania post-bellica, anche dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989, è solidamente democratica, una delle democrazie più belle e più efficienti d'Europa. La maggioranza dei tedeschi, cresciuti nella libertà e nell'apertura, non voterà per il suicidio. E continua a pagina 24. Poi abbiamo invece la fotonotizia centrale, è sulla Champions, i nerazzurri quanti errori, a Madrid finisce 2-1 e va bene. Poi abbiamo una serie di piccoli trafiletti, il colloquio, lo zar a Donald, le lodi a Melania, il patto sui detenuti di Marta Serafini, il presidente russo ha rassicurato Donald di non avere alcun piano per aggredire l'Europa. Inoltre ha elogiato la First Lady Melania per gli sforzi umanitari che hanno consentito il ricongiungimento dei bimbi russi e ucraini con le loro famiglie ed ha assicurato il volersi impegnare per gli scambi dei detenuti. Poi invece abbiamo il generale Cola Grande, uso di droni, AI, così la guerra cambia la NATO, di Viviana Mazza. I droni, l'intelligenza artificiale, cyber e sistemi di comando nuovi, le guerre alle porte dell'Europa e in Iran, spiega il generale Aurelio Colagrande, vicecomandante supremo alleato per la trasformazione della NATO, esigono agilità e simbiosi tra politica e industria. Poi abbiamo la legge elettorale oggi al Senato, dubbi e tensioni nella maggioranza, stop al ballottaggio. Di Virginia Piccolillo, legge elettorale, tramonta l'ipotesi del ballottaggio, troppi dubbi e tensioni nel centrodestra e così il possibile doppio turno di urne proposto dall'ex presidente del Senato Marcello Pera non riceverà il sostegno della maggioranza. Di fatto non è mai stata superata la contrarietà della Lega e il testo definitivo della nuova legge dovrà essere chiuso entro oggi. Vannacci diventa un caso, la lezione ai poliziotti, anche questo lo troviamo all'interno ma su quasi tutti i giornali. Polemica per il generale Vannacci, relatore al convegno della polizia a Torino dal titolo Insicurezza urbana. Il sindacato FSP della polizia è aggiornato professionale, la rivolta delle opposizioni e l'imbarazzo al ministero. Il Viminale, due punti, il questore non ci sarà e questo sicuramente lo andremo a leggere dopo. Poi abbiamo il caffè di Gramellini, ma non lo leggerei. No, anzi lo leggo, lo psichiatra dell'assassino, perché mi sembra veramente comunque un argomento importante. Lo psichiatra dell'assassino di Lorena Isceri ha detto al TG1 di avergli parlato il giorno prima, di averlo trovato relativamente tranquillo. Qualcuno obietterà che cosa significa relativamente, era tranquillo o no, lo si poteva fermare o no, lo si poteva denunciare o no. La mente ha bisogno di certezze e a posteriori le ottiene. È tutto chiaro dopo. Il problema è che prima non lo è, non sempre almeno. Persino un professionista del ramo che, come in questo caso, conosceva il suo paziente da 15 anni, avrebbe ricordato a chi talvolta attribuisce alle vittime, ai familiari, alle istituzioni la responsabilità di non aver capito per tempo il pericolo. Spesso lo avevano capito, ma relativamente. Era un rumore di fondo che però conviveva con altri, di segno opposto. Non è facile vivere nel mondo del relativamente. Quell'avverbio indica la condizione umana e ci mette ansia. Sarà per questo che sui social e nelle urne siamo
tanto attratti dal suo opposto, l'assolutamente, dall'illusione che il riscaldamento globale, le migrazioni di massa, lo strapotere della tecnologia, le ingiustizie sociali, i conflitti internazionali e quelli interpersonali siano problemi che non esistano o al contrario che si possano risolvere subito e una volta per tutte con scelte nette, decise e sbrigative, in una parola assolute. Purtroppo la vita non funziona così, la vita è camminare nella nebbia del relativamente cercando di non andare a sbattere ma senza trasformarla in un alibi per restare fermi. E beh, su questo direi che c'è parecchio da parlare, da discutere. E andiamo avanti con Il Fatto Quotidiano, che invece, come dicevamo, titola sulla bomba Salini e Salvini. E è la fotonotizia di un Salvini e penso Salini con il giubbotto caterifrangente, però non dice oltre rispetto a quello che ho letto prima. E poi Bibi fu avvisato sul 7 ottobre. Arez, 10 giorni prima del massacro di Hamas, il premier fu allertato da Emirati ma tacque. E sanzioni ai violenti, immagino sì, ai violenti sì, in Cisgiordania. Tajani, aspettare l'Unione Europea. E poi abbiamo invece i titoli brevi sulla spalla sinistra, Intesa fra BSV e AfD, CDU divisa, Merz ha già 2 rivali pronti a scalzarlo. Poi abbiamo un'intervista a Gianfranco Fini che, se riesco, la vorrei leggere. Riemerge dalle ceneri: errore escludere AfD, ovviamente Meloni terrà lontano Vannacci. Poi non si critica Israele, DDL antisemitismo, PD spaccato, i suoi giovani protestano. E quindi è in prima pagina il DDL antisemitismo, che sugli altri giornali non avevamo trovato. Sergio De Gregorio: con Walter devo 23 milioni allo Stato ma pago solo io. E la Vitola, ovviamente. E poi abbiamo soldi e cadreghe, la lingua lombarda vale 150.000 euro a 30 anni dall'uscita di 3 uomini e una gamba, il film che svoltò la carriera di Aldo Giovanni e Giacomo. Il trio è un'occasione unica a brevettare l'inganno della cadrega, il trucco infallibile adoperato per scovare il Terun in piena Padania. C'è un bando regionale che sembra fatto apposta, 150.000 euro per la valorizzazione scusate, della lingua lombarda. Bene, e direi che dal Fatto mi fermo. Abbiamo La Stampa. C'è uno speciale di 2 pagine, Agricoltura Oggi, Coltivare il futuro, caldo record, le alluvioni, dobbiamo salvare la terra. E poi una serie di articoli su questo argomento. Ma passerei a proprio la prima pagina della Stampa, appunto, come dicevamo, titola e la foto immagine è di Zelensky, pronti ai compromessi. Il leader Fedorov: mi dicono che in questo momento è all'estero. Non lo vedo da tempo ed è un po' che non si fa sentire da queste parti. Si percepisce una certa stizza nelle parole di Zelensky quando parla del suo ex ministro della difesa. Il presidente ucraino risponde alle domande di un ristretto gruppo di media internazionali, fra cui La Stampa. Il leader di Kiev affronta i temi della guerra, dei negoziati con Mosca, del ruolo dell'Europa e della necessità di nuovi sistemi di difesa aerea. E poi abbiamo Merkel in campo contro l'AfD, sbagliato il muro antincendio.
L'analisi, i tre fronti dell'offensiva russa contro l'Europa di Maurizio Molinari, la Germania scossa dalla vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt, svela che Vladimir Putin sfida l'Europa su tre fronti della stessa guerra. Sul primo ci sono i carri armati a Mariupol, le trincee del Donbass, i missili sulle città ucraine. Sul secondo, più silenzioso, ci sono le urne, i talk show e i parlamenti, dove i partiti filorussi che siedono nelle maggioranze o nelle opposizioni lavorano, a volte senza saperlo, per lo stesso obiettivo dei soldati russi: fermare il sostegno di Kiev e far implodere UE e NATO. E sul terzo ci sono i sabotaggi di infrastrutture critiche e gli sconfinamenti di droni non identificati nei cieli dei paesi che sostengono l'Ucraina. E continua poi all'interno. Poi abbiamo spalla destra, Vannacci in cattedra per i poliziotti, bufere dietro fronte del questore. La manovra, flat tax per i giovani e pensioni a 64 anni, apertura di Giorgetti. Netanyahu sapeva del 7 ottobre, il premier falso. Viaggio tra gli ultimi artigiani del sale dolce. A Cervia 10 volontari raccolgono il prodotto come nel 700. E poi, a 50 anni dalla morte, cosa resta di Mao nella Cina di Xi? A Pechino la Cina di Xi Jinping si attraversa ancora sotto lo sguardo di Mao. Il ritratto sovrasta la porta di Tiananmen e prosegue alle pagine 24 e 25. E l'ultimo, no, abbiamo altri due, ma velocissimo, sul Sole 24 Ore. Appunto, il titolo principale è Cedole globali, corsa da 2230 miliardi. E il boom dell'intelligenza artificiale contagia i dividendi. Dopo aver favorito la corsa delle valutazioni azionarie, il fenomeno AI fa crescere anche le cedole. Il 2026 sarà infatti quasi certamente un nuovo anno da record per i dividendi che le aziende quotate nel mondo pagheranno ai propri soci. Ben 2230 miliardi di dollari secondo le ultime proiezioni di Capital Group, 30 miliardi oltre la stima passata, il 6% in più rispetto al 2025. Bene anche l'Italia, con un secondo trimestre record a quota 23,7 miliardi di dollari. Quindi, per quanto riguarda gli investimenti nell'intelligenza artificiale. Poi abbiamo accise, un'altra proroga dei tagli, aiuti mirati al via ad ottobre. Giorgetti rilancia la flat tax, quindi è un altro argomento. In arrivo l'ennesima proroga del taglio alle accise sul gasolio. L'idea è quella di un percorso in due tappe che passa da una nuova proroga di una decina di giorni dello sconto attuale sul gasolio da 17 centesimi al litro in scadenza domani a mezzanotte, per sfociare poi in un nuovo meccanismo di aiuti selettivi trimestrale per coprire ottobre, novembre e dicembre. Intanto Giorgetti rilancia la proposta della flat tax sugli aumenti salariali ai giovani. Poi abbiamo una foto a Buenos Aires, l'incontro alla Casa Rosada tra Emanuele Orsini, Giuseppe Valditara, Javier Milei, Antonio Tajani, Pablo Quirno e Fabrizio Nicoletti. La missione in Argentina e Brasile. Orsini: il mondo è cambiato, all'industria servono nuove alleanze. E devo dire che lo trovo solo qui sul Sole 24 Ore, e direi che sarebbe interessante andare ad approfondirlo. Poi abbiamo l'ex Ilva, sospesi i licenziamenti, il governo apre a quota pubblica. Il governo, nell'incontro con le associazioni datoriali sull'ex Ilva, ha chiesto di sospendere i licenziamenti fino alla decisione della Corte d'Appello di Milano. I rappresentanti delle aziende hanno accolto l'appello sospendendo le procedure. Tensioni con i sindacati al tavolo, il governo apre a una quota pubblica nell'azienda.
E anche questo è interessante. Poi abbiamo la telefonata con Trump, Putin, nessun piano di attacco all'Europa, che negli ultimi tempi era uscito varie volte anche a seguito delle missioni di agenti CIA americani a Mosca. Hi-Tech, l'UTEC, alleanza con IonQ del quantum computing, e non riesco ad approfondirlo, e questo era, e come avevo letto prima, anche le due notizie relative a Israele. E poi invece l'ultima prima pagina è appunto l'ultima bugia sul manifesto, e di nuovo su Israele. Poi Chiara Cruciati inizia l'editoriale: quando è troppo il genocidio a occhi aperti. Nello spazio di una mattina la politica e l'opinione pubblica israeliane sono state investite da due eventi dirompenti, ognuno a modo suo ma con un obiettivo comune: la figura sempre più ingombrante del premier più longevo della storia di Israele, Benjamin Netanyahu. E segue a pagina 2. Poi abbiamo all'interno Gran Bretagna, sanzioni ai coloni, la svolta di Londra con altri 11 paesi, stop ai prodotti dagli insediamenti, ma la misura potrebbe colpire anche le banche. Un'iniziativa di concerto soprattutto con la Francia e il Canada, Italia non pervenuta. E poi volevo anche riuscire a leggere dal Fatto invece una protesta proprio sui collegamenti e sugli investimenti comuni in ricerca dell'Università di Bologna in Israele, quindi le proteste dell'Università di Bologna. Poi abbiamo alla festa di AWS più programma che primarie, con un compromesso in vista sull'Ucraina, il campo largo fa la trattativa in piazza. Alla festa nazionale di Alleanza Verdi Sinistra di Roma, con Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, ci sono Elly Schlein e Giuseppe Conte. Si ritrovano a fare davanti a 2000 persone la discussione che rinviavano da settimana: come mettersi d'accordo sul programma. Le primarie, per una serata almeno, passano in secondo piano a furor di piazza. La platea chiede esplicitamente di passare ai contenuti, allora si parla di migranti e disuguaglianze, di energia e diritto internazionale, si parte dalla Palestina perché mentre la Gran Bretagna blocca insieme a 11 paesi le importazioni delle merci prodotte illegalmente dai coloni israeliani, l'Italia continua a girare la testa dall'altra parte. I quattro leader iniziano, e certo Tajani sta con Milei, i quattro leader iniziano a disegnare un passaggio sulla strettoia che conduce all'Ucraina, il sostegno a Kiev con strumenti civili e la spinta all'iniziativa diplomatica dell'Unione Europea, che finora è clamorosamente mancata. Poi abbiamo la legge alla Camera, oggi manifestazione, non antisemitismo ma antidissenso, Alessandra Algostino, mentre la legge elettorale ondeggia al ritmo dei sondaggi con l'unico fine di tentare di mantenere il potere e realizzare surrettiziamente il premierato. La Camera da oggi vota sul disegno di legge in tema di contrasto all'antisemitismo, già approvato in Senato. E poi abbiamo in basso Vannacci, formatore di agenti a Torino, la denuncia della CGIL. In Germania il cancelliere Merz con le spalle al muro. E poi editoriale, diciamo, la disintegrazione è cominciata molto tempo fa. Massimo De Carolis sull'Europa e l'AfD. All'indomani del terremoto elettorale in Sassonia-Anhalt si direbbe che siano stati due i fattori decisivi del trionfo di AfD. Il primo è la diffusa ostilità verso i migranti e richiedenti asilo, il secondo è il sostegno all'Ucraina, la sospensione dei commerci con la Russia. E poi magari lo leggiamo se abbiamo tempo, anche se è poco.
E poi abbiamo Trump chiama Putin e la Russia ringrazia. Un'ora di telefonata tra Trump e Putin, in cui il capo della Casa Bianca e quello del Cremlino sembrano di grande, in grande sintonia. Soluzione pacifica, pronta Europa al sicuro da attacchi russi, mentre Zelensky deve affrontare l'ennesimo scandalo di corruzione. E la vignetta di Michael e Mirko: sei nazista? Sì, ma neo. E questa era l'ultima pagina, scusate, la prima pagina, era l'ultimo quotidiano che ho qui in radio, e quindi ho finito la lettura delle prime pagine. Una piccola pausa e poi andiamo ad approfondire alcuni dei temi che ho sollevato.

E rientriamo in voce sugli 87.9, prosegue la rassegna stampa. E andiamo a leggere alcuni approfondimenti. Abbiamo detto i temi principali sono due che riguardano Israele, uno sul fatto che era già a conoscenza di quello che sarebbe successo il 7 ottobre e il secondo il fatto che ci si inizia a muovere in Europa sulle sanzioni e sul blocco al commercio con Israele, ma soprattutto su prodotti dalla Cisgiordania, ma ovviamente l'Italia non si accoda. E poi cercherò di dar conto anche per gli esteri di alcuni commenti al voto in Germania e qualcosa strano, in effetti non è venuto molto fuori sulle prime pagine, ma su Hormuz e la situazione in Yemen, dove sono ripresi i bombardamenti, e cercheremo di parlare di Ucraina. E invece poi, per quanto riguarda l'Italia, qualcosa sulle di politica, sulle primarie e sulla legge elettorale e oggi in Parlamento, e anche sul DDL antisemitismo, di cui poi sentiremo una corrispondenza fatta tempo fa su queste frequenze. E cercherò di parlare anche di Ilva e qualcosa su Ranucci, anche se ormai ovviamente sta uscendo dalle prime pagine. Andiamo a vedere quindi dalla stampa, pagina 4, Fabiana Magri ci racconta di quanto successo a 7 settimane dal voto. Il quotidiano israeliano di opposizione Haaretz pubblica un'inchiesta di Shlomi Eldar e Ruth Yuval, frutto di una ricerca svolta per il loro libro di prossimo lancio Hostages, 843 giorni di abbandono. Eldar e Yuval rivelano che una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed telefonò a Benjamin Netanyahu e parlò con lui per 45 minuti. Avrebbe avvertito quindi Bin Zayed, il premier israeliano, che il leader di Hamas, Yahya Sinwar, stava preparando una grande operazione. Netanyahu, secondo gli autori, reagì senza allarmarsi. Il problema, rispose, era soprattutto in Cisgiordania e Gaza era sotto controllo. Non ritenne nemmeno di riferire quella telefonata ai capi della sicurezza. Il premier nega, una bugia assoluta. La conversazione non sarebbe mai avvenuta. Haaretz cita 3 interlocutori, Haaretz è quotidiano israeliano, cita 3 interlocutori stranieri informati del colloquio e un consigliere di Bin Zayed. Abu Dhabi, in una nota, sceglie di non commentare le notizie o le speculazioni dei media riguardanti i colloqui tra leader di governo. Mohammed bin Zayed avrebbe riferito le proprie preoccupazioni, c'è qualcosa lì che sta per esplodere, anche al direttore della CIA William Burns. Finora non c'è stata reazione americana. L'inchiesta rivela un nuovo tassello di uno scenario già raccontato in altri lavori di indagine sulle settimane precedenti al massacro, quando il sistema di sicurezza israeliano vedeva i segnali ma continuava a leggerli attraverso le lenti sbagliate. Ad esempio, già il 9 ottobre del 2023, Smadar Perry di Yediot Aronot, il quotidiano più diffuso in Israele,
aveva raccontato che il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel aveva avvertito l'ufficio del premier di qualcosa di insolito, un'operazione terribile da Gaza, ricevendo una risposta concentrata sulla Cisgiordania. Anche allora Netanyahu smentì. Questo era successo il 9 ottobre del 2023, quindi a due giorni. Il 28 maggio scorso l'esperto di cose militari Amos Harel su Arez aveva ricostruito 13 segnali fra il 4 e il 7 ottobre 2023. 45 SIM israeliani attivate nei telefoni di uomini di Hamas. Attività insolite in più brigate, messaggi, droni, report delle soldate osservatrici al confine con Gaza. Eppure ad ogni dato veniva data una spiegazione che ridimensionava l'allarme. Un ufficiale dell'unità speciale 8200 ha detto ad Harel: ci hanno insegnato a spegnere gli allarmi, non ad accenderli. In altre parole, cercare le ragioni per cui l'attività non rappresentava una deviazione dalla routine. Come riassume il giornalista politico di Canale 12, Amit Segal, in un commento, il problema prima del 7 ottobre non è stata di mancanza di informazioni, ma di mancanza di comprensione di Hamas. Ciò che la nuova rivelazione aggiunge è a monte un ulteriore fallimento personale di Netanyahu nel far circolare un serio allarme tra l'establishment della sicurezza. Non passa inosservata la scelta di Arez di pubblicare la storia con le elezioni alle porte, il libro degli autori in uscita, nell'intento di solleticare l'idea che Abu Dhabi e Washington possano, se non appoggiare la campagna anti-Bibi, non curarsi di prenderne le distanze. L'opposizione in Israele non ha perso tempo. Il candidato più pericoloso per il premier, l'ex capo di Stato Maggiore Eisenkot, ha scelto il sarcasmo. Netanyahu dice che non l'hanno svegliato. A quanto pare è lui che non ha svegliato noi. L'ex primo ministro Naftali Bennett parla di una responsabilità personale diretta e torna a chiedere una commissione statale d'inchiesta. Il leader dell'opposizione, Yair Lapid, ricorda di aver lanciato pubblicamente l'allarme il 20 settembre 2023 e sostiene che Netanyahu fosse stato avvertito da più parti. Yari Golan, ex vice capo di Stato Maggiore, leader dei democratici, va oltre. Il suo posto, di Netanyahu, è in prigione per crimini contro lo Stato di Israele. Per capire quanti voti possa muovere l'inchiesta bisognerà aspettare i prossimi sondaggi. Qualche indicazione però esiste già. Il 4 settembre, prima dell'inchiesta, le statistiche di Canale 12 mostravano che l'83% degli israeliani attribuiva a Netanyahu una quota di responsabilità per il 7 ottobre, il 58% gliene attribuiva molta. Nonostante questo, il Likud restava sul 20 e più seggi. Per una parte dell'elettorato, ed è uno dei motivi per cui il risultato del voto d'autunno non è affatto scontato, ritenere responsabile Netanyahu e continuare a votarlo non sono due cose incompatibili. E questo era sulla stampa. Vado a leggere invece sul manifesto. Leonardo Clausi da Londra: sanzioni ai coloni, la svolta di Londra e altri 11 paesi, il cambio di passo del neo premier britannico Barnum, stop ai prodotti dagli insediamenti, ma la misura potrebbe colpire anche le banche. Il governo britannico riconosce che contro i palestinesi dei territori occupati ci sia pulizia etnica perpetrata da coloni terroristi. E questo è un virgolettato. Da tempo sostiene che gli insediamenti siano illeciti, ma ha taciuto sull'illegalità dell'occupazione nel suo complesso. Così il ministro degli esteri britannico Ed Miliband
ieri alla Camera dei Comuni in un intervento che senza iperbole potrebbe definirsi storico. E sì che si allontana anni luce dalla posizione dell'ex premier, premier Keir Starmer, il quale subito dopo il 7 ottobre sostenne in un'intervista radiofonica che a Gaza fosse lecito togliere acqua ed elettricità a Gaza. Continua Miliband: oggi annuncio che la posizione ufficiale del governo britannico è che l'occupazione sia illegale. La nostra non è soltanto una tardiva presa d'atto della realtà. Il governo ritiene che l'illegalità dell'occupazione debba riflettersi nei rapporti economici che che scegliamo di avere con i territori occupati. Non credo che il popolo britannico voglia che sosteniamo l'occupazione accettando prodotti dagli insediamenti nei negozi e nei supermercati. Per questo annuncio da oggi la loro messa al bando. Quindi diciamo appunto è relativa soltanto ai prodotti degli insediamenti in Cisgiordania, non è contro Israele in toto. Le misure comprendono anche azioni ai danni di specifiche imprese e individui che forniscono servizi di edilizia infrastrutturali e immobiliari che riguardano l'espansione degli insediamenti. Anche le banche israeliane potrebbero essere sostanzialmente lese. Il titolare degli esteri sente il polso del paese, il divieto gode di ampio consenso a livello nazionale, come emerge da un nuovo sondaggio condotto da Opinium e pubblicato dall'European Council on Foreign Relations, citato da Middle East Eye. Il 46% degli adulti britannici è favorevole al divieto di commercio con gli insediamenti. Solo il 18% si dichiara contrario. Donde la più dura presa di posizione di Londra nei confronti dell'occupazione israeliana nei territori occupati in generale e in particolare del progetto abitativo per 3.400 alloggi denominato E1, che finirebbe per tagliare in due la Cisgiordania, rendendo di fatto impossibile la soluzione due popoli e due stati sostenuta ufficialmente dal Regno Unito fin dalla fine degli anni 90. E è dunque questo il cambio di passo annunciato dal neo premier Andy Burnham, che il neo premier Andy Burnham intendeva imprimere ai rapporti con Israele, uno dei più stretti alleati del Regno Unito. Il paese fa parte di un drappello che comprende altri 11 paesi e li nomina, e sono la Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia, in un'iniziativa che lo vede agire di concerto soprattutto con il francese Macron e il canadese Carney, un coro coperto dall'assordante silenzio dell'Italia e dell'Unione Europea. Le misure erano state annunciate all'alleato americano dal premier Andy Burnham lunedì durante una telefonata con Donald Trump e con Benjamin Netanyahu. Fin dal suo primo insediamento lo scorso luglio, Burnham non ha mai parlato. Quanto all'ex leader Labour, Ed Miliband, di famiglia ebraica polacca fuggita in Gran Bretagna per scampare alla Shoah, figlio del compianto Ralph, fratello del deplorevole David, si è beccato la solita accusa di antisemitismo dall'ambasciatore USA in Israele Mike Huckabee, che ha minacciato dolorose ritorsioni commerciali. E va avanti. Si tratta pur sempre di sanzioni bazzecole rispetto ai pervasivi rapporti militari, commerciali e di intelligence fra i due paesi, che mantengono saldi legami diplomatici con il Regno Unito, che fornisce ad Israele componenti per gli F-35 che totalizzano circa 6 miliardi di sterline in bilaterali commerciali che hanno contiguità spionistica.
I carri armati britannici traboccano di tecnologie israeliane, Londra importa imponenti quantitativi di farmaci da Tel Aviv e secondo Bloomberg poi le relazioni diplomatiche fra Gran Bretagna e Israele restano grosso modo le stesse. Fatto sta che ieri il traffico aereo da Heathrow a Gatwick si è sincronicamente interrotto, ufficialmente per un glitch nel software gestionale dei voli di denominato NATS, ma chi pensa male ha ipotizzato un intervento di hacking punitivo israeliano. L'annuncio di Miliband rispecchia comunque la new wave di Andy Burnham nelle relazioni UK-Israele. Il manchesterista, Burnham al momento ancora graziato nei sondaggi dalla nemesi giudiziaria di Nigel Farage, sa fin troppo bene quanti seggi laburisti settentrionali fossero in bilico nelle ultime politiche vinte da Stramer a causa dell'israelianismo roccioso del predecessore, e ci tiene a non perdere le suppletive londinesi di Holborn e San Pancras, seggio reso vacante dal ritiro parlamentare dello stesso Stramer, che potrebbe finire nella saccoccia di un altro ebreo antisionista, il leader verde Zach Polanski, a inizio ottobre. Abbiamo quindi anche un po' un piccolo quadro delle dinamiche inglesi. E sul manifesto c'è anche l'articolo di Michele Giorgio, che spesso ospitiamo su queste frequenze, e che racconta appunto il fatto che abbiamo letto dalla stampa. C'è leggo un trafiletto, la fine: l'ex capo di Stato Maggiore Eisenkot, leader di Hashar e principale avversario di Netanyahu il 27 ottobre, afferma che il premier ha condotto Israele ciecamente al disastro e ancora oggi continua ad accusare i capi dei servizi di sicurezza di non averlo svegliato durante l'attacco di Hamas nelle prime ore del 7 ottobre. Parole che molti israeliani condividono pienamente. Questa era la fine dell'articolo. E poi c'è anche le risposte, sempre sul manifesto: in Israele scomposte reazioni bipartisan, il prezzo lo pagheranno i palestinesi. Gantz risponde con più colonie, più costruzioni e più sovranità israeliane. Il ministro degli esteri Saar, israeliano, chiude l'ambasciata britannica. E per Ben-Gvir ora le Falkland sono argentine. Le Malvinas, quindi. Le principali ritorsioni minacciate da Israele nei confronti della Gran Bretagna riguardano i palestinesi. Rappresentanti di governo e dell'opposizione si sono scagliati contro la decisione di Londra di vietare le importazioni dalle colonie israeliane nei territori occupati e di colpire imprese e soggetti coinvolti nella loro espansione. Il ministro degli esteri Gideon Saar ha annunciato la chiusura dell'ambasciata britannica a Gerusalemme Est, in territorio palestinese occupato, e l'esclusione della Gran Bretagna sia dall'addestramento delle forze di sicurezza delle autorità palestinese in Cisgiordania, sia dal centro internazionale che secondo gli Stati Uniti avrebbe dovuto garantire il cessate il fuoco a Gaza. E Tel Aviv impedirà a 12 tra funzionari e cittadini britannici di entrare in Israele e quindi di accedere ai territori palestinesi. Saar ha definito la decisione di Londra moralmente distorta e una palese interferenza, sono virgolettati, nel processo elettorale. Il ministro ha dichiarato che il popolo ebraico ha il diritto di vivere in tutta la terra di Israele, annunciando misure anche contro gli 11 paesi che hanno firmato la dichiarazione congiunta. Il presidente israeliano Isaac Herzog ha scelto un tono più conciliante: dico a tutti i governi stranieri, fermatevi, uscite
dal vicolo cieco di sanzioni e boicottaggi e scegliete il dialogo e la cooperazione. Il presidente dimentica, più probabilmente finge di dimenticare, che a rivelarsi un vicolo cieco è stata proprio la strada del dialogo, percorsa troppo lungamente da Londra e dalle principali capitali europee. Nel febbraio del 2023 Netanyahu si rimangiò l'impegno a sospendere per soli 4 mesi nuove approvazioni nelle colonie. Non c'è e non ci sarà alcun congelamento, dichiarò. Un mese dopo Israele riaffermò formalmente lo stesso impegno a Sharm el Sheikh, ma a giugno autorizzò migliaia di nuove abitazioni. Nel 2004 gli appelli europei Tel Aviv rispose con nuove approvazioni e un meccanismo che consente a decine di avamposti illegali, persino per la legge israeliana, di ricevere fondi pubblici e infrastrutture. Lo stesso copione si è ripetuto con E1 nel 2026, quando Israele ha approvato in un'unica decisione 34 insediamenti, il numero più alto di sempre. Mentre gli appelli restavano inascoltati, Smotrich rivendicava di voler seppellire e rendere impossibile, sempre sono virgolettati, uno Stato palestinese. Oggi accusa Londra di antisemitismo e descrive la Gran Bretagna come un paese conquistato dall'Islam radicale. Herzog è arrivato addirittura ad affermare che le sanzioni danneggeranno direttamente i palestinesi, che sarebbero privati di imprese e posti di lavoro. Secondo le organizzazioni israeliane di monitoraggio, gli avamposti agricoli e pastorali dei coloni esercitano ormai un controllo effettivo su quasi il 20% dell'intera Cisgiordania. Le Nazioni Unite hanno calcolato che nel 2024 l'economia generata dalle colonie dell'area C e a Gerusalemme Est, sfruttando terre e risorse dei territori occupati, valeva circa 53 miliardi di dollari in un solo anno. E va avanti. Ministro della sicurezza Ben-Gvir ha chiesto a Netanyahu di chiudere immediatamente il consolato britannico, perché opererebbe apertamente per conto dell'autorità palestinese. Il suprematista ebraico ha inoltre proposto di riconoscere la sovranità argentina sulle Falkland Malvinas. La decisione inglese è stata contestata anche da parte delle opposizioni, come la maggioranza, Lapid, Bennett e Eisenkot escludono la possibilità, che sarebbe appunto delle opposizioni, escludono la possibilità della nascita di uno Stato palestinese, mentre Londra precisa che vede nella soluzione a due Stati l'unica strada percorribile. Secondo Lapid, le sanzioni rinforzeranno Hamas e gli estremisti israeliani, mentre il leader della rete dei rappresentanti delle colonie, Gantz, ha promesso che ad ogni tentativo di colpire gli insediamenti risponderemo con più costruzioni, più insediamenti e sovranità israeliana. E questo era sulla questione appunto israeliana. Piccola pausa musicale.

Sulla musica, ma purtroppo oggi la rassegna stampa sarà più breve, ma poi faremo dei collegamenti più tardi verso mezzogiorno per quanto riguarda il tema Autistici Inventati e iniziative in giro per l'Italia, e avremo un collegamento con Perugia e poi parleremo anche della presentazione dell'Academy For Gaza a Venezia oggi e verso l'una. E quindi gli ultimi titoli, gli ultimi articoli che leggo, volevo portare ritornare in Yemen e tra lo stretto di Hormuz e lo Yemen ci sono di nuovo attacchi, e questo sempre sul manifesto: continueremo le nostre operazioni in profondità nel territorio saudita finché il blocco imposto al nostro paese non verrà revocato. E Yahya Sari, portavoce degli Houthi, definisce l'operazione una risposta ai 121 raid aerei sauditi degli ultimi 3 giorni nelle province di Marib. E il focolaio del conflitto in Yemen si intensifica, i droni e i missili balistici degli Houthi colpiscono il sud-ovest dell'Arabia Saudita, prendendo di mira la base aerea di King Khalid nell'area di Khamis Mushahid. Le strutture Saudi Aramco, compagnia petrolifera nazionale saudita, e il complesso industriale di Jizan, una delle maggiori raffinerie saudite con capacità di circa 400.000 barili al giorno. Le autorità saudite confermano il ferimento di 73 persone, tra cui donne e bambini, negli attacchi più gravi contro il paese dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, iniziata a febbraio. Le autorità confermano incendi negli impianti energetici e la sospensione temporanea di alcune attività nei siti colpiti. Gli Houthi, che controllano gran parte dello Yemen nord-occidentale, sono un movimento popolare, politico e religioso di origine zaidita, emerso negli anni 90 dopo la caduta del presidente Saleh nel 2011. Consolidano il potere nel nord fino a prenderne la capitale Sana'a nel 2014. L'intervento militare guidato dall'Arabia Saudita nel 2015 apre una guerra civile che causa una grave crisi umanitaria, senza però riuscire ad allontanare gli Houthi dalle zone più popolate. La tregua ONU del 2022 viene interrotta dagli Houthi il 20 luglio scorso, quando dichiarano un blocco marittimo contro l'Arabia Saudita, presentato come risposta al blocco imposto da Riyadh allo Yemen. Da quel momento iniziano a colpire navi considerate legate al regno saudita, trasformando il blocco da semplice dichiarazione a minaccia concreta. E secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la recente escalation ha provocato almeno 194 morti e oltre 8.000, scusate, 880 feriti tra il 23 agosto e il 5 settembre. Le Nazioni Unite stimano che nelle ultime 27 ore più di 21.000 persone siano state costrette a lasciare le proprie abitazioni, di cui 18.500 nella provincia di Hodeidah nel sud-ovest dello Yemen. E questo era sullo Yemen.

da un po' e non si fa sentire da queste parti. Si percepisce una certa stizza nelle parole di Zelensky quando parla dei nuovi impegni del suo ex ministro della difesa. Il presidente ucraino risponde alle domande di un ristretto gruppo di media e l'abbiamo letto dalla prima pagina. Il vecchio continente deve avere un ruolo nei negoziati perché si parla della sicurezza dell'Ucraina e dell'intero Occidente, dice Zelensky. Sul tavolo, spiega, ci sono alcune idee valide e interessanti per trattare sulla fine del conflitto. Fino ad allora è chiosa del leader ucraino. E la chiosa del leader ucraino saranno vitali i pacchetti di armamenti USA per la difesa antimissile. E presidente, è la domanda, partiamo da Mikhailo Fedorov, l'ex ministro della difesa ucraino, è stato reclutato dal ministro della difesa italiano Guido Crosetto come consigliere per l'innovazione e le nuove tecnologie militari. Che cosa pensa del suo ruolo? Ha avuto modo di sentirlo, a dire il vero? Non lo vedo né lo sento da molto tempo. Mi dicono che si trovi all'estero, non ho dettagli, nessuna chiamata, nessun messaggio. Che cosa hanno ottenuto secondo lei Steve Witkoff e Jared Kushner nelle loro visite a Mosca e Kiev? Vorrei innanzitutto ringraziare la parte americana per aver contribuito a sbloccare i negoziati tra ucraini e russi. Abbiamo avuto una notte difficile con molte ferite e morti. Porgo le mie condoglianze alle famiglie. Abbiamo parlato delle nostre necessità, soprattutto del pacchetto invernale e di quello per la difesa contro missili balistici. La nostra aviazione ha lavorato molto bene, sono stati abbattuti alcuni missili balistici e più di circa più di 3 dozzine di missili da crociera. In totale 180 obiettivi, ne è stato abbattuto il 90%, è passato un solo missile da crociera. È un buon risultato, ma non è sufficiente. E entra nel dettaglio dei missili di cui avrebbe bisogno. Che impressione ha avuto questa volta dagli emissari di Donald Trump? È importante che siano stati in entrambe le capitali, non è solo un segnale di sostegno politico, dimostra che l'Ucraina è più forte sul campo e quindi anche sul tavolo negoziale. Per noi, ma anche per la Russia e per il mondo, sono importanti il grano e l'energia. Penso all'India, agli Emirati, all'Arabia Saudita, all'Egitto e all'Asia. Noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti. Non può essere sempre l'Ucraina a cedere. Abbiamo già fatto molti compromessi. E prosegue lungamente l'intervista a pagina 2 della stampa, e dove c'è anche Putin, tranquillizza l'Europa. Tranquillizza Trump, non attaccherò l'Europa dalla UE più Patriot a Kiev. Volevo leggere solo qualcosa sugli interni per oggi. Sul DDL antisemitismo, sulla stampa a pagina 14 lo vado a recuperare. Antisemitismo, Lucei difende il DDL, la legge serve, non è un bavaglio. Voglio leggerlo perché è opinione ovviamente. Non di chi scende in piazza oggi. Oggi parte l'iter alla Camera, presidio della sinistra, Ottolenghi in piazza, chi nega il problema? Mi dispiace che non si riesca a dare un segnale chiaro contro l'antisemitismo, è un fenomeno che sta crescendo in maniera esponenziale nel nostro paese e questo non è un problema degli ebrei, ma dell'intera società. Livia Ottolenghi, presidente dell'Ucei, confida alla stampa tutta la sua amarezza sul dibattito pubblico attorno al DDL contro l'antisemitismo. Oggi è previsto l'inizio dell'iter alla Camera, dopo il via libera del Senato arrivato il 4 marzo scorso. In concomitanza con la calendarizzazione dell'atto parlamentare, i movimenti Pro Palla assieme ad ANPI, CGIL e la Federazione Nazionale della Stampa
Si sono vari comitati, varie redazioni della stampa nazionale si sono dati appuntamento per un presidio in piazza Montecitorio. In tutto aderiscono circa 250 sigle. L'accusa è che il DDL rappresenti una sorta di bavaglio capace di comprimere il diritto di critica nei confronti di Israele, una posizione condivisa da Movimento 5 Stelle e AVS, che al Senato hanno votato contro, e dal PD, che si è astenuto. Solo 6 senatori Dem hanno sostenuto il testo della maggioranza. Mi addolora vedere scendere in piazza sigle che dovrebbero essere unite nell'affermazione dei principi di contrasto all'odio e alle discriminazioni, e questo è ovviamente Ottolenghi. Criticando apertamente il sindacato dei giornalisti, la posizione della FNSI, secondo cui il DDL che è il sindacato della stampa, impedisce la critica a Israele, è imbarazzante. Le accuse che vengono mosse non trovano riscontro nel provvedimento, non c'è alcuna limitazione della libertà di espressione o della libertà di stampa. Personalmente penso che molte polemiche potrebbero essere superate con il buon senso. Il primo articolo del DDL evidenzia che la libertà di critica politica e le libertà di espressione del pensiero, nel rispetto dei principi costituzionali, sono espressamente tutelate. Secondo la leader dell'Unione delle Comunità Ebraiche al Senato è stato approvato un testo importante perché dà una risposta a un'esigenza reale, e purtroppo abbiamo assistito ad una recrudescenza significativa degli episodi di antisemitismo. E l'articolo va avanti, volevo dare appunto una dichiarazione diciamo opposta a quella che pensiamo anche noi. E con questo ne leggo un altro sul Manifesto a pagina 10. Si parla di Ilva. Tavolo per convocare il tavolo, governo in panne sull'ex Ilva, Palazzo Chigi non esclude la partecipazione pubblica, ai sindacati furenti basta parole. Licenziamenti collettivi, 2500 nell'indotto, per ora sono sospesi, è responsabilità. Temporeggiare, tamponare e ripetere da un momento critico all'altro, dall'atteso tavolo a Palazzo Chigi sulla sorte dell'ex Ilva, ancora una volta non è uscito nulla di concreto. La formula del governo è sempre la solita per ogni settore: convocare altri tavoli, in questo caso uno specifico su Taranto, e nominare commissari, procurarsi soldi per altra cassa integrazione e annunciare qualcosa di ipotetico. L'annuncio del giorno è che il governo non esclude una partecipazione pubblica, precisando: in presenza di un piano industriale solido e credibile. Il piano proposto nella scorsa primavera dai sindacati non è stato neanche affrontato. Con le parole non si risolvono i problemi. L'attacco di Michele De Palma, segretario nazionale della FIOM. E la riunione con i sindacati FIM, CISL, FIOM, CGL, ULM diventa tesa, il tavolo viene sospeso per un'ora, stanno decretando la morte dell'impianto più importante che abbiamo nel settore dell'acciaio, ha affermato il segretario generale della FIM, Uliano. E Davide Esperti della ULM: di tavoli ne abbiamo fatti fin troppi, non siamo una falegnameria. L'unica cosa che si è decisa è la sospensione dei 2500 licenziamenti collettivi nell'indotto fino alla sentenza del Tribunale di Milano. Per senso di responsabilità, ha detto il presidente di AIG Nicola Convertino. Dopo 4 ore i sindacati escono da Palazzo Chigi furenti e minacciano lo sciopero. L'incontro è andato malissimo, il governo non ha un piano di messa in sicurezza di impianti e lavoratori in caso di chiusura. Aria a caldo. E in effetti avrei voluto leggere anche per gli esteri
la notizia sul Sole 24 Ore a pagina 6. Orsini, il mondo è cambiato, l'industria, servono nuove alleanze e va in Argentina. Eccolo, di Nicoletta Picchio da Buenos Aires. Con quello che sta succedendo attorno a noi è sempre più complesso è sempre più complesso crescere. Cresciamo se andiamo nel mondo e questa missione lo dimostra. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, è appena uscito dall'incontro con il presidente argentino Javier Milei alla Casa Rosada a Buenos Aires, insieme al ministro degli esteri Antonio Tajani e a quello dell'istruzione Giuseppe Valditara. Che bella riunione. C'è l'energia in primo piano, la necessità di terre rare e materie prime critiche, oltre ai focus su tutti i settori su cui si è concentrata la missione imprenditoriale che si è avviata il 6 settembre in Argentina e proseguirà in Brasile. C'è un ottimo clima con il nostro paese, grandi affinità tra le imprese, abbiamo parlato di interscambio di energia, sappiamo quanto ne abbiamo bisogno. L'Europa deve cambiare passo e fare i compiti a casa. Il costo dell'energia ci fa andare fuori mercato e perdere competitività. Se vogliamo essere competitivi, la prima cosa da fare è ridurlo. Lo scenario geopolitico è cambiato, dobbiamo andare in giro per il mondo a fare accordi e creare relazioni per evitare che i nostri imprenditori si spostino all'estero e per combattere la competizione sleale che sta arrivando dalla Cina, ha detto il presidente di Confindustria, citando il progetto importante di Vaca Muerta, un investimento che porterà 500 miliardi di export tra petrolio e gas. Tra le 100 imprese, sto cercando degli estratti, tra le 100 imprese sono presenti associazioni di settori territoriali per il presidente di Assolombarda. E Biffi, il Mercosur rappresenta una prospettiva importante. Nel 2005 nel quadrilatero Milano-Monza-Brianza, Lodi e Pavia, l'interscambio con l'area ha raggiunto 1,6 miliardi con una crescita del 64% rispetto al 2019. L'energia è un settore in primo piano, è nel presente alla missione, ha in programma investimenti complessivi in Latin America per circa 10 miliardi di dollari con focus su sviluppo, reti e rinnovabili. Sono molto molto curiosa di vedere che cosa è andato a fare anche Valditara, ministro dell'istruzione, e in effetti non lo riporta il giornale, ma cercheremo di capirlo. Bene, con questo si chiude la rassegna stampa di oggi, ci risentiremo più tardi appunto per alcuni collegamenti. Un saluto a tutte e a tutti.

0: Un saluto a chi sta ascoltando Radio Onda Rossa, ringrazio la professoressa Valentina Pisanti, semiologa, docente italiana, insegna proprio semiotica all'Università di Bergamo. Con lei parliamo del libro L'antisemitismo, edito da Bompiani, uscito da poco. Professoressa, la ringrazio per questa intervista.
1: Grazie a lei, giusto per precisare, il titolo del libro è Antisemita, una parola in ostaggio.
0: Perfetto, antisemita è una parola in ostaggio, edito da Bompiani. Volevo iniziare con lei, perché è stata usata proprio la parola antisemitismo, dalla cronaca. In questi giorni abbiamo assistito, penso, alla prima conferenza, se non mi sbaglio, sull'antisemitismo che si è svolta il 26 e il 27 marzo scorso a Tel Aviv, e che si intitola proprio Antisemitismo. Il governo israeliano ha invitato tantissime personalità mondiali, dal presidente argentino Milei a tantissimi esponenti delle destre europee. Nel panel ci sono tantissimi esponenti delle destre nordamericane e statunitensi, ma la cosa che mi aveva maggiormente colpito è che prima della conferenza, nella prima giornata, è stato indetto un tour privato solo su inviti per andare a guardare quella che è il Libano, ma che gli israeliani chiamano la Giudea, per andare a vedere la Giudea, la Samaria, e andare a vedere i luoghi dei massacri del 7 ottobre. La prima domanda, ovviamente, è una parola in ostaggio. Lei fa proprio all'inizio di questo libro: ogni guerra è anche una guerra di parole. Lei inizia proprio così il libro. Quindi io le chiedo quanto, appunto, tutto quello che questo convegno, nella sua apertura, quindi legare l'antisemitismo già al colonialismo, quelli che hanno Hamas o quelli del 7 ottobre o i libanesi, eccetera, e non riportare la parola nel suo reale significato, quanto, insomma, tutto questo è anche una guerra di parole.
1: Io quando scrivevo questo libro qualche mese fa avanzavo un'ipotesi, un'ipotesi forte, e cioè che fosse in corso uno scambio di favori tra i governi, il governo di ultradestra israeliano e le destre europee, le ultradestre europee, e che questo scambio consistesse nel richiedere un supporto incondizionato alle politiche israeliane in cambio di una sorta di lavacro lustrale, per cui tutti i leader dei partiti xenofobi occidentali e non solo, che si recano in Israele nei luoghi della memoria e in quell'occasione si esprimono con veemenza contro gli attuali nemici di Israele, in qualche maniera tornano a casa ripuliti dal loro passato e anche il loro presente di razzismo, antisemitismo, xenofobia, eccetera, liberi poi di praticare qualsiasi politica a danno delle minoranze di volta in volta prese di mira. Mi pareva che questo scambio di favori fosse implicito, ma piuttosto evidente nei fatti, salvo che adesso non è neanche implicito. A questo punto è del tutto esplicito questo convegno e lo dimostra apertamente. Non c'è neanche bisogno di analizzare più le situazioni per capire che questo convegno, che non è il primo convegno sull'antisemitismo che si tiene in Israele, ma sicuramente è il primo convegno sull'antisemitismo in cui tutti gli ospiti sono antisemiti, cioè sono antisemiti nel senso proprio del termine, nel senso che sono eredi di formazioni politiche che rivendicano dal passato esplicitamente antisemita, e anche nel presente, oltre a essere, appunto, oltre ad avere tutti i caratteri ideologici di partiti di estrema destra, razzista, eccetera, hanno anche, indulgono in attività antisemite, vedi per esempio il loro attiva il ruolo nella diffusione, per esempio, del mito di Soros, che è la versione aggiornata dei protocolli dei savi anziani di Sion, cioè la teoria, la madre di tutte le teorie della cospirazione ebraica. Ecco, quindi questo è quello che sta succedendo adesso. Il governo israeliano distribuisce patenti di legittimità ideologica sotto il profilo dell'antisemitismo a coloro che viceversa sono antisemiti, lo sanno benissimo anche loro. In cambio di cosa? In cambio di una totale adesione a ogni politica israeliana, secondo un'operazione che io cerco di ricostruire nel mio libro, di semantizzazione, cioè di cambiare il significato della parola antisemita per venire incontro all'agenda politica dell'attuale governo israeliano. Tutte queste iniziative sono evidentemente mirate a questo scopo.
0: Ci sono state delle defezioni all'interno delle chiamate che il governo israeliano ha fatto alle varie comunità ebraiche, alcuni hanno deciso, insomma, anche esponenti importanti della letteratura, molti francesi se non mi sbaglio, di non andare più in Israele dopo aver visto gli inviti ai nazionalisti europei. Questo c'è in questo senso, quindi ancora un dibattito all'interno diciamo, della stessa comunità ebraica del concetto di antisemitismo oppure no?
1: Ma sì, il dibattito c'è, diciamo che hanno tirato in questa occasione hanno tirato troppo la corda e quindi persino gente che fino a quel momento era disposta a sorvolare sulle incongruenze a cui ho fatto accenno prima, adesso non ce la fa più neanche loro, neanche Bernard Henri Lévy, Alain Finkielkraut e tutti coloro che sono sostenitori a oltranza di Israele e delle sue politiche non ce la fanno più a seguire anche su questo piano perché appunto è molto imbarazzante l'elenco degli ospiti e dei relatori a questo convegno. Il dibattito c'è, adesso prendendo invece in considerazione la parte più seria di questo dibattito, ovvero il dibattito è: quanto delle manifestazioni visceralmente anti-israeliane possono essere rubricate sotto l'etichetta di antisemitismo? Ed è questa la natura del dibattito, ovvero c'è chi da un po' di tempo sostiene che vi siano alcune espressioni di ostilità contro le politiche israeliane che in realtà nasconderebbero una avversione a priori di tipo razzista, quindi di ordine antisemita, ovvero che l'antisionismo, se vogliamo chiamarlo così, potrebbe essere visto come uno schermo per mascherare le vere intenzioni che sono antisemite, insomma, il cosiddetto eterno antisemitismo. Questa tesi è molto contestata, ma non perché non capiti mai che vi siano manifestazioni anti-israeliane, diciamo, condite di sentimenti antisemiti. Ogni tanto succede che infatti che il discorso contro Israele si mescoli con elementi tratti dall'archivio antiebraico, così come può capitare anche che degli antisemiti veri si nascondano dietro alla critica a Israele per mascherare le loro vere intenzioni, ma sono dei casi in cui, diciamo, i due repertori, i due archivi si sovrappongono e si mescolano. Il problema però e la natura del dibattito si tratta di casi particolari da individuare in quanto tali, o davvero c'è una convergenza tra antisemitismo e antisionismo? Questa è la tesi che io, insieme a tanti storici e tanti studiosi, contesto, ovvero che si possano grosso modo equiparare i due concetti, che viceversa vanno tenuti separati, sono due cose diverse, due fenomeni. In un caso abbiamo un fenomeno di razzismo, perché l'antisemitismo è una forma di razzismo, nell'altro caso abbiamo una critica, a volte anche un'ostilità. Io adesso non sto discutendo di quanto sia o non sia ragionevole questa ostilità, ma di ordine politico nei confronti delle scelte di uno Stato e anche della stessa idea che sta alla base del sionismo. Sono due discorsi diversi che vanno considerati separatamente perché hanno due storie, due genealogie diverse. Confonderle serve soltanto a agevolare coloro che vogliono dimostrare che ogni critica a Israele di fatto è mossa da intenzioni antisemite e non dalla legittima possibilità di opporsi alle scelte politiche di un paese.
0: Su questo, insomma, anche il professor Traverso, nel suo libro che lei cita, anche ne aveva, insomma, nel suo libro su Gaza, aveva già parlato molto di questo. Ma non pensa che, poi entriamo nello specifico più in profondità sul libro, che l'aver portato nel primo giorno di convegno gli internazionali, i leader internazionali a visitare la cosiddetta Giudea e Samaria e i luoghi del 7 ottobre non abbia subito affiancato gli oppositori di Israele con gli antisemiti?
1: L'idea è vi porto sui luoghi del 7 ottobre per dimostrare, la tesi non è neanche implicita, come dicevo prima, è esplicita, per dimostrare che quegli eventi, per tremendi che siano, nessuno nega che siano stati tremendi gli eventi del 7 ottobre, fossero mossi non da una discutibile quanto vogliamo, avversione, ostilità radicale nei confronti di Israele, bensì da una radicale ostilità nei confronti degli ebrei. Israele e gli ebrei non sono la stessa cosa. E invece uno degli scopi, uno degli obiettivi di questi governi etno-nazionalisti israeliani degli ultimi decenni è, tra le altre cose, di far convergere anche la categoria degli ebrei con Israele. Ebrei, ebraismo e Israele sarebbero la stessa cosa. Dunque, un attacco a Israele equivale ad un attacco di tipo antisemita, un attacco contro gli ebrei. Ecco, tutte queste sono dei collassi categoriali, cioè delle categorie che vengono sovrapposte tra loro per perseguire un'agenda che non è molto difficile individuare.
0: Allora, nel suo libro lei inizia parlando appunto della parola, appunto, ovviamente antisemita, dapprima rivendicata con orgoglio dai razzisti otto e novecenteschi, poi associata alla memoria dei peggiori crimini contro l'umanità, la sua parabola pareva conclusa con la sconfitta del nazifascismo. Così evidentemente non è stata. Cosa è successo? E a chi si può applicare oggi l'etichetta di antisemita?
1: L'antisemitismo è un fenomeno ovviamente storico con un suo sviluppo, il suo picco a cavallo tra 8 e 900, quando certe teorie di stampo appunto razzista che proiettavano sugli ebrei lo stereotipo anche complesso e contraddittorio di questa figura di un presunto eterno ebreo dotato di caratteristiche antitetiche tra loro contemporaneamente, imbelle e guerrafondaio, comunista e capitalista e così via, e che poi si configura nel mito del cospiratore, appunto del ritratto dei savi anziani di Sion, che sono questo falso documento confezionato dalla polizia segreta zarista tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, con il quale poi Hitler giustificò lo sterminio. Ecco, questo è l'antisemitismo che con la Seconda Guerra Mondiale raggiunge il suo apice, naturalmente. Persecuzioni che raggiungono il loro apice in quel periodo. Dopo la guerra, una condanna unanime grava sul concetto di antisemitismo. Pertanto, conseguenza di ciò, nessuno tra gli odierni antisemiti osa definirsi antisemita. È una parola su cui gravano appunto dei crimini troppo terribili perché qualcuno possa rivendicarla, continuare a rivendicarla con orgoglio. Questo non vuol dire che l'antisemitismo sia sparito, continua a esistere, ma spesso sotto mentite spoglie, cioè attraverso strategie più oblique e meno dirette di quanto non accadesse in passato. Ci sono degli alti e bassi nella curva dell'antisemitismo del dopoguerra, ci sono dei periodi in cui cresce, dei periodi in cui sembra più sotto controllo. Tendenzialmente è un fenomeno che tuttora riguarda prevalentemente le estreme destre, in continuità con le ideologie da cui provengono, che possa ogni tanto anche comparire sotto forma di frammenti di archivio antiebraico anche in discorsi che non sono che ufficialmente non riconoscono come proprio bacino ideologico la destra, è, come dico, un fatto abbastanza marginale, tuttora abbastanza marginale. Quindi sì, la storia della parola segue anche la storia del fenomeno, e come tutte le parole anche questa cambia di significato sotto la pressione degli eventi e delle esigenze comunicative, per cui le parole non rimangono sempre fisse, cambiano spontaneamente di significato. Ma la storia che ho cercato di ricostruire nel mio libro è una storia più recente e riguarda il tentativo manipolare dall'alto il significato di questa parola per farle cambiare il senso principale, per spingere ai margini il vero significato della parola antisemita, che è quella che grosso modo provavo a spiegare prima, per sostituirla appunto con l'idea che che l'antisemitismo oggi si esprimerebbe prevalentemente nella critica troppo radicale, troppo viscerale nei confronti di Israele. L'idea di base, essendo Israele è lo Stato ebraico, e i nuovi antisemiti, presunti nuovi antisemiti, proietterebbero su Israele, sullo Stato di Israele, quello stesso stereotipo che in passato applicavano nel discriminare e perseguitare gli ebrei in quanto individui. Per dimostrare che c'è questa continuità presunta tra vecchio e nuovo antisemitismo, bisognerebbe anche dimostrare che coloro che sono radicalmente ostili verso Israele rappresentano, raffigurano Israele con gli stessi tratti che in passato venivano adottati per discriminare gli ebrei come individui, ovvero che il ritratto dei savi anziani di Sion bisognerebbe dimostrare che si è trasferito nella rappresentazione caricaturale dello Stato di Israele. Ciò non è il caso, perché se prestiamo attenzione a quali sono i tratti che tendenzialmente anche i nemici più accesi di Israele, i tratti che proiettano su Israele sono, a dir la verità, diametralmente opposti rispetto a quelli che in passato venivano proiettati sugli ebrei. Ovvero, mentre prima degli ebrei si diceva la calunnia antiebraica era quella per cui, secondo cui, gli ebrei erano doppi, subdoli, che agiscono nell'ombra per tramare alle spalle dei gentili e per conquistare il mondo in maniera nascosta, segreta e così via, le critiche, anche le più forti contro Israele, attribuiscono esattamente tratti opposti a Israele. Israele è detestato per via della sua arroganza, della sua belligeranza alla luce del sole. Non c'è nulla che assomigli nel ritratto che si applica a Israele ai tratti che venivano viceversa attribuiti agli ebrei. Quindi non c'è questa continuità tra l'antisemitismo e ciò che alcuni oggi definiscono il nuovo antisemitismo, cioè l'antisionismo. Sono due fenomeni diversi.
0: Lei prima ha citato Soros, nel suo libro ne parla molto. Come si arriva a
1: dai cavi di Sion a Soros? Comunque l'idea è sempre che c'è qualche potenza occulta, di solito dotata di enormi risorse economiche, a loro volta più o meno occulte, che utilizzando mezzi fraudolenti e subdoli rincitrullisce il resto del mondo in modo da perseguire di nascosto i propri progetti di dominio mondiale. Questi sono i savi anziani di Sion, i cospiratori per eccellenza. Ora, in molta della propaganda di destra anti-Soros, che è esplosa a partire da intorno al 2015 e che tutti i partiti, tutti senza eccezioni di estrema destra nel mondo hanno fatto propria, questa figura è stata si incarna nella figura, per l'appunto, nel personaggio di Soros, in quanto effettivamente personaggio controverso, simultaneamente filantropo e speculatore, quindi la doppiezza è in qualche modo è facile attribuirgliela, visto che per certi versi sta nei fatti. Soros è contemporaneamente colui che con le sue operazioni finanziarie ha affossato la sterlina e la lira negli anni 90, quindi colui che ha agito in maniera molto spregiudicata secondo le leggi del mercato, ma è anche colui che ha investito molte delle sue risorse per promuovere le agende, diciamo, progressiste o liberali o dentro in vari paesi del mondo, quindi con attività filantropiche che lui rivendica. Secondo Soros non c'è contraddizione tra queste due attività. Si potrebbe discutere, perché naturalmente è del tutto legittimo discutere della legittimità di individui privati che, grazie alle loro enormi risorse, possono agire politicamente sul corso degli eventi nel mondo, ma questo non vale solo per Soros, vale per tutti i tecnocrati miliardari del mondo, a cominciare da oggi da Musk, per esempio, che appunto mettono insieme queste due facce. Salvo che nel caso di Soros, essendo lui ebreo, è stato risultato facile da parte degli esponenti delle destre mondiali rigirare questa legittima critica al turbocapitalismo filantropico in chiave razzista, e applicando quindi nei meme, nel modo in cui veniva rappresentato in rete e non solo, nelle teorie che vengono continuamente spacciate e la grande sostituzione e via dicendo, l'idea sostanzialmente che Soros sia il burattinaio nascosto della politica mondiale. In ciò cosa hanno fatto? Hanno ripristinato i vecchi stereotipi antisemiti senza neanche premurarsi più di tanto di nascondere le tracce, insomma, e hanno rimesso in circolazione i peggiori stereotipi anti-ebraici e antisemiti sotto questa in questa nuova veste. Che poi siano le stesse persone che oggi vanno, appunto, si affrettano a denunciare il presunto antisemitismo di sinistra, fa un po' specie, no? Perché sono appunto coloro che praticano questo antisemitismo classico e poi dopo riversano sulle sinistre antagoniste o su chiunque si identifichi per esempio con la causa palestinese, ribaltano l'accusa con il benestare del governo israeliano.
0: Volevo tornare sempre nel suo libro, perché lei fa ovviamente una storia di come è cambiata e come si è arrivato oggi, insomma, la questione dell'antisemitismo e dell'antisionismo, o comunque di essere arrivate al fatto che paradossalmente

0: e via dicendo, ha un cambio totale di paradigma. Si assiste dal 96, lei cita nel suo libro La salita al potere della destra in Israele, che non se ne andrà mai più, e anche un cambio proprio di paradigma che ci porta poi ad oggi nelle destre europee, a cominciare da quella italiana. Come mai questo?
1: Quello che succede negli anni 90, dopo la caduta del muro di Berlino, è che l'Europa, su spinta statunitense, ricostituisce la cosiddetta identità europea attorno a qualche cosa che doveva comprendere anche i paesi dell'est Europa, e si decide, probabilmente anche in mancanza di un progetto un po' più articolato politicamente, di mettere come baricentro dell'identità europea, come centro di identità europea, il ricordo dei grandi traumi del passato, a cominciare dalla Shoah, e quindi di costituire questa identità europea barra occidentale attorno alla promessa solenne del mai più, che quante volte l'abbiamo sentita ripetere in tutti i rituali della memoria. Ovvero l'idea è che attraverso il ricordo del trauma della Shoah e per estensione dei crimini sovietici, tutto il mondo occidentale sarebbe dovuto ritrovare attorno ad una narrazione comune, che è quella oramai molto nota e familiare, che divide il mondo in vittime e carnefici, e che ovviamente incoraggia l'identificazione con le vittime, e questo doveva essere un po' come la bandiera delle liberal democrazie a partire dagli anni 90. Ora il problema è che questa memoria della Shoah, che in realtà dal punto di vista storico era vissuta diversamente di paese in paese, perché ogni paese, soprattutto in Europa, aveva avuto i suoi trascorsi diversi durante la Seconda Guerra Mondiale, per poter andare bene per tutti, viene svuotata dei suoi contenuti storici più specifici e diventa una sorta di narrazione a uso comune, molto schematizzata, molto banalizzata, tale per cui si è finito per incoraggiare una identificazione di chiunque, inclusi i partiti di destra, che si sentivano tagliati fuori dalla storia e dalla memoria, con il ruolo di vittime. Cioè, questi a un certo punto, intorno agli anni 2000, cominciano a capire che possono riraccontare anche la loro storia, mettendosi dentro al ruolo delle vittime, rappresentandosi come vittime. Rimane lo schema comune, salvo che cambiano i personaggi. Ora, nel momento in cui anche le destre cominciano a rappresentarsi come vittime della storia, si svuota, capisce completamente il senso di questa narrazione, e diventa uno strumento che chiunque può impugnare, uno strumento ideologico che chiunque può impugnare, per rivendicare le sue attuali ragioni sulla scorta di torti veri o presunti subiti in passato dalle o anche dalle generazioni precedenti. Ecco, quindi in qualche modo paradossale, tutta questa cultura e queste politiche della memoria degli ultimi 30 anni hanno agevolato l'ascesa delle destre xenofobe, anche perché questo culto della memoria ha cominciato ad assumere i caratteri sacralizzati di una sorta di religione civile. Ciò ha comportato anche una deriva autoritaria, che adesso non so se sono in grado di riassumere in poche parole, ma fondamentalmente, cioè, comincia a esserci l'idea che alcune persone, alcuni soggetti hanno più diritto di altri di rappresentarsi come vittime della storia, alcuni soggetti hanno più diritto di altri di stabilire quali sono i formati adatti della memoria, cioè i modi giusti per commemorare gli eventi fondativi del passato, gli eventi traumatici del passato. Per esempio, Israele in quanto Stato ebraico, ritiene di avere questi diritti, cioè di
0: Certo, questo lo dice
1: poter,
0: bene nel suo libro anche
1: ecco,
0: Enzo Traverso.
1: esercitare un monopolio su questa
0: Certo,
1: storia.
0: anche, no, diciamo così, anche quando la stessa parola olocausto, gli stessi ebrei che hanno creato la parola olocausto, insomma, c'è tanta contraddizione su questo e c'è anche tanta discussione. Cioè, in Israele vivono la minor presenza di ebrei nel mondo, non c'è la maggioranza.

0: maggioranza degli ebrei in
1: No,
0: Israele.
1: beh, adesso non esageriamo, è l'unico paese a maggioranza
0: Sì,
1: ebraica.
0: certo, no, dico, non è che racchiude però, diciamo così, gli ebrei di tutto il mondo, non so come
1: No,
0: dire.
1: beh, cioè, diciamo che grosso modo un po' più della metà degli ebrei del mondo non vive in Israele, ha scelto di non vivere in Israele, quindi chiaro che Israele non può rappresentare l'ebraismo tutto. Diciamo che sono grosso modo 15 milioni gli ebrei nel mondo, anche se non è facile fare le stime, la metà più o meno vive in Israele, l'altra metà un po' di più vive fuori dai confini israeliani, dunque hanno scelto di non vivere in Israele. Ecco, però Israele in quanto stato ebraico, termine, espressione di per sé piuttosto controversa e discutibile perché discrimina contro il 25% dei cittadini israeliani che ebrei non sono, ma diciamo in quanto stato ebraico ritiene di poter esercitare un monopolio, rivendica questo monopolio non soltanto sulla memoria della Shoah, ma anche del lessico, sugli usi del lessico. Per esempio, chi esercita questo monopolio può anche stabilire quali paragoni sono legittimi e quali non lo sono, a quali altri eventi possono essere paragonati con il genocidio ebraico e per quali altri paragoni invece scatta un'accusa di banalizzazione o strumentalizzazione, eccetera. Chi decide quali paragoni sono legittimi e quali no, eccetera, eccetera. Quindi infuriano le più feroci polemiche, ma non da poco, almeno da 30 anni, forse più da questa parte, attorno ai formati della memoria e soprattutto a chi può ritenersi guardiano di questa memoria. Quindi uno degli effetti è che si privatizza la memoria. La memoria è di qualcuno che ritiene di poterne fare certi usi e di stabilire quali sono gli usi legittimi e quali no. E nel momento in cui la memoria è diventata una risorsa, un patrimonio simbolico da spendere sulla scena politica e pubblica, si capisce che la posta in gioco è alta, perché chiunque possa parlare a nome delle vittime o degli eredi di quelle vittime, dei grandi traumi storici, eccetera, eccetera, insomma, ottiene anche una sorta di priorità argomentativa o comunque retorica nei discorsi che fa, nelle rivendicazioni che avanza. Ecco, io penso infatti che tutto questo lavoro che è stato fatto, probabilmente anche in buona fede all'inizio perlomeno, sulla memoria come collante ideologico che avrebbe dovuto tenerci tutti insieme, ha prodotto effetti opposti, controproducenti, tra cui anche il fatto di agevolare l'ascesa dei partiti xenofobi mondiali.
0: Che lei insomma analizza anche citando nel suo libro l'indagine che è stata fatta da Fanpage, per esempio per quanto riguarda la destra italiana, in particolare di Fratelli d'Italia.
1: Eh sì, da quella indagine si capiva molto bene che appunto adesso non si sa come non si riesce a quantificare, ma che perlomeno presso alcuni giovani di destra che si identificano appunto con Fratelli d'Italia, una parte della gioventù italiana, continua a parlare con il gergo, i termini razzisti dei nonni e dei bisnonni, cioè utilizzano le stesse espressioni, lo stesso repertorio razzista e antisemita che evidentemente non si è spento, le cui braci non si sono spente. Però fa specie vedere come è stata ricevuta questa indagine da parte di anche membri del governo di destra italiano e anche da parte di certa stampa di destra italiana, dove hanno cercato di minimizzare l'entità dello scandalo, della situazione che si era rivelata attraverso questa indagine, questa inchiesta, viceversa, di nuovo ribattendo che il vero problema, il vero antisemitismo non si trova a destra, bensì, tanto per cambiare, a sinistra,
0: nelle
1: dove
0: piazze, nelle nostre università che hanno bruciato le bandiere di Israele, disse il primo luglio
1: che
0: del
1: non viene appunto.
0: 24, uscito dal suo libro, ma che lei riprende dall'Huffington Post, il ministro degli interni, nonché altri insomma, politici di cui sappiamo spesso delle esternazioni, molto diffuso a sinistra l'antisemitismo, detto da Italo Bocchina 8 e mezzo, insomma, il 28 giugno 2024, più diffuso a sinistra che a destra oggi. Questo ci viene detto da Italo Bocchino. Basta vedere le manifestazioni della sinistra. Questo è una questione che io trovo molto pericolosa perché alla fine non soltanto, insomma, si sta sdoganando tutto, veramente anche un becero fascismo, estremismo di destra, che non è soltanto economico, ma è anche proprio squadrista, che è di prevaricazione, che è di un linguaggio, di una violenza estrema. Basta guardare quello che sta succedendo negli Stati Uniti con Trump, che è violento sia nella fisicità, per cui no, si può in qualche maniera decidere che il modello Israele, in qualche maniera, per cui prende e deporta, o uccido chi si trova nel mio cammino, come sta facendo Trump, come ho visto le immagini dei venezuelani, o di, insomma, e che è un modello che, insomma, la Fortezza Europa in qualche maniera, il Mar Mediterraneo ne è pieno, ha praticato e pratica da tantissimi decenni, ma che esclude totalmente, no, le persone che
1: La
0: noi.
1: differenza adesso che viene rivendicato, prima si faceva in silenzio e si negava,
0: Certo,
1: ecco,
0: adesso si fa
1: adesso
0: come.
1: viene rivendicato,
0: Sì,
1: questa è la
0: adesso è
1: tua
0: proprio la
1: bella
0: politica.
1: paura, perché uno potrebbe dire, ah beh, almeno abbiamo tolto il velo dell'ipocrisia, almeno questo quello che si faceva prima, adesso lo si dice, beh no, secondo me è peggio in questa maniera, perché se non c'è neanche il bisogno di negare, di giustificare, vuol dire che non esiste un luogo altro dove qualcuno ti può giudicare e eventualmente anche fermare nel momento in cui si stabilisce che va bene così, che è giusto così, il tutto appunto con la benedizione. Il sigillo della memoria che
0: Certo.
1: dice che stabilisce che queste operazioni in alcuni casi si possono fare senza che ci possano essere giudizi morali, etici o politici negativi, perché chi li formula viene automaticamente accusato di essere antisemita. E questa è il problema, la cosa assolutamente da rifiutare, questa equazione va combattuta in tutti i modi perché porta soltanto ad agevolare questa confusione, queste prevaricazioni e queste prepotenze. Tra l'altro, questa trasformazione del significato della parola che io ricostruisco nel libro è avvenuta per gradi ed è
0: Certo.
1: avvenuta attraverso un preciso lavoro da parte di su spinta dei governi di destra israeliani, sappiamo che sono al potere ormai dall'inizio del secolo, forse e in realtà anche da prima, ma poi diciamo, con la connivenza, la partecipazione di certe organizzazioni europee e americane. Che anche lì non si capisce bene quanto per ingenuità e quanto per attiva connivenza e partecipazione, insomma, hanno agevolato questa trasformazione nefasta del termine, del significato del termine. Quindi organizzazioni ufficialmente preposte alla lotta contro l'antisemitismo e il razzismo, sia in Europa ma sia soprattutto negli Stati Uniti, che in origine magari svolgevano questa funzione. Sono state, come dire, occupate da soggetti sempre più apertamente allineati sulle politiche dell'ultradestra israeliana fino al punto che sono ormai diventate indistinguibili nelle loro agende. L'Anti-Defamation League, le Simon Wiesenthal Center, che prima erano centri di ricerca con i quali si poteva essere più o meno d'accordo, ma che comunque svolgevano una funzione, tenevano dentro le diverse anime anche di un mondo ebraico sfaccettato, come di fatto è, c'è stato proprio un takeover, l'espressione proprio commerciale, un takeover da parte di una parte politica che si è presa il tutto e con l'autorevolezza però di queste istituzioni ha fatto passare una definizione nuova di antisemitismo, quella che appiattisce l'antisemitismo sull'antisionismo, patrocinata in questo momento da un'organizzazione molto autorevole internazionale che è l'International Holocaust Remembrance Alliance, AIRA, IHRA. E con i risultati che vediamo, queste espulsioni nelle università americane, ma guardate che non è finita qui la questione, a parte che negli Stati Uniti, ma a quanto mi dicono, anche in Italia si sta considerando, anche a livello di istituzioni, di adoperare, di integrare nei regolamenti anche universitari, per esempio, questa definizione AIRA dell'antisemitismo. Le conseguenze possono essere veramente esplosive se viene poi applicata di fatto, perché equivale a zittire il dissenso. Applicare in maniera letterale questa definizione vuol dire zittire ogni sorta di protesta e dissenso nei confronti delle politiche israeliane, e qualunque manifestazione pro-palestinese viene immediatamente tacciata di antisemitismo. Ecco, questo proprio è il
0: Questo,
1: pericolo.
0: infatti, lei lo cita, nel 2018, nel 2016 hanno cambiato la definizione a Bucarest, che ha portato, insomma, la Germania ultimamente a negare l'entrata addirittura sul suo suolo se non si riconosce o non si parla bene dello Stato di Israele. Qual è il ruolo che a questo punto mi chiedo gli Stati Uniti d'America principalmente, ma visti gli accordi, probabilmente anche la Russia, visto anche il grossissimo legame che Israele ha con la Russia, calcolando insomma, che la seconda lingua ufficiale, un tempo addirittura la prima, è il russo in Israele, stanno dando a Israele non soltanto quello ovviamente del genocidio palestinese, di completare il colonialismo della terra di Palestina, di espellere, di mandare non si sa bene che cosa vogliano farci con questi palestinesi, ma evidentemente anche quello di prendere la Siria, di prendere parte del Libano, ma poi di arrivare a qualche politica nei confronti dell'Europa. Io lo chiedo a lei, in quanto molto docente, ma anche conosce insomma bene, cioè io non riesco neanche a capire quale poi è il ruolo che si vuole dare in un prossimo futuro a Israele, che non finirà certo con l'eliminazione dei palestinesi, mi sembra ovvio.
1: Su quello che però noi stiamo parlando di una parte, grazie a Dio, il mondo ebraico, diasporico, è composto da persone che coprono ogni possibilità dello spettro politico, quindi non c'è un'unica visione delle cose, ma pure in Israele emerge, forse non abbastanza, ma che esiste anche un dissenso rispetto a questa interpretazione etno-nazionalista del sionismo. Quindi io penso che se si vuole cercare di superare questa terribile fase, si debba anche così lasciare spazio e creare spazio per l'espressione delle voci dissenzienti, cosa che in un regime sempre più dittatoriale è difficile, ma il nostro compito è proprio di aprire questi spazi e di combattere strenuamente contro chiunque li voglia chiudere e così. Poi, per quanto riguarda le politiche attualmente perseguite in questa congiuntura, è evidente che si sono trovati proprio la componente più radicalmente etno-nazionalista del governo ebraico si è trovata bene con un governo americano che in questo momento gli sta dando sostanzialmente carta bianca. Però non dimentichiamo che queste correnti qui, che adesso sono prevalenti in Israele, che governano in Israele, per tanti anni e decenni erano in realtà minoritarie, e non e queste tesi che oggi vediamo concretizzarsi nelle politiche suggerite da Ben-Gvir, patrocinate da Smotrich e dallo stesso Netanyahu, eccetera, eccetera, per lungo tempo erano considerate addirittura fuori legge in Israele. Quel ramo lì, quella tendenza del sionismo lì era, che fa capo a Meir Kahan, non era assolutamente maggioritaria in passato. È successo in questi anni questa decisa virata a destra delle politiche israeliane che in qualche modo hanno scoraggiato, ridotto lo spazio del dissenso interno. Però non è che non esista questo dissenso interno, andrebbe così incoraggiato, promosso e via dicendo. Poi sì, ci sono dei personaggi la cui storia io provo a ricostruire in questo libro. Lei parlava prima dell'immigrazione russa in Israele e c'è tra l'altro uno dei relatori nel convegno sull'antisemitismo che c'è stato in questi giorni, uno dei relatori è per l'appunto Nathan Sharansky, che è un protagonista della vicenda che stiamo raccontando, personaggio molto controverso, figlio di ebrei ucraini, dissidente, ex dissidente sovietico, eccetera, eccetera, che arriva in Israele negli anni 80-90, anzi, e che acquista, che raggiunge le posizioni apicali e che diventa anche un po', diciamo, l'idea di questa svolta e di questo cambiamento del significato della parola antisemita. È uno dei principali autori, perché appunto è tra coloro che identificano l'antisionismo con l'antisemitismo e con grande capacità politica riesce a far passare la sua tesi, coordinando le attività dei vari centri di ricerca sull'antisemitismo nel mondo e ponendosi come dire, garante di queste attività coordinate. Ed è lui che fa passare l'idea di Israele come ebreo collettivo, sul quale si riverserebbero tutti i pregiudizi che in passato erano rivolti contro gli ebrei in quanto tali, eccetera, eccetera. E infatti non mi ha stupito vederlo nell'elenco dei relatori di questo convegno. Ecco, secondo me a volte conviene anche appunto non parlare in generale di Israele, gli Stati Uniti, la Russia e così, ma cercare di ricostruire le dinamiche più minute che hanno portato certi personaggi a conquistare, con il consenso naturalmente di cui godevano, non sono da soli, ma comunque a conquistare la scena politica e di fatto a far sì che i loro piani e progetti venissero realizzati senza eccessivi ostacoli da parte di voci dissenzienti.
0: Bene, chiacchierata, insomma, io continuerei per ore. Un libro, appunto, come ha detto lei, c'è anche tutta la storia di come si arriva a questa nuova definizione della parola antisemitismo. Come mai si chiama Working Definition?
1: Nel senso di operativa, perché è una via di mezzo tra una definizione nel senso analitico-scientifico del termine, strumento scientifico per analizzare i fenomeni, e uno strumento giuridico da applicare per identificare gli antisemiti veri o presunti e per prendere provvedimenti. Quindi è una definizione operativa che ha delle, diciamo, conseguenze pratiche, che viene applicata per scopi anche pratici, ed è questo il problema delle definizioni, che difficilmente sono neutre e fini a se stesse. Le definizioni di parole così cariche, così sensibili, di solito servono a porre le basi per qualche provvedimento di tipo giuridico, quello che sta succedendo infatti in questi giorni.
0: Certo, i codici di condotta che stanno passando, appunto, che sono iniziati, come lei diceva, nelle università, no? Si inizia sempre dal sapere. Anche
1: Sì.
0: Trump stesso ha dato subito delle linee guida, no? Alcune
1: Sì,
0: parole.
1: per esempio in Gran Bretagna è servito
0: Bravo, volevo parlare infatti proprio della Gran
1: Concordia. Ecco.
0: Bretagna.
1: Sì, queste linee guida applicate nel contesto britannico per cercare di proprio letteralmente per delegittimare e far fuori Jeremy Corbyn ci sono riusciti grazie a questa definizione di antisemitismo, per cui Corbyn è stato accusato, ingiustamente accusato di antisemitismo, lui e il suo partito, a partire da alcuni minimi episodi che erano capitati, soprattutto in rete, ma veramente se si va a vedere l'entità degli episodi che hanno fatto scattare questa accusa di antisemitismo è quasi ridicola la storia. Ecco, sulla base di una campagna molto martellante da parte dei media britannici, in cui venivano presi di mira soprattutto Corbyn e il suo entourage con questa accusa di antisemitismo, che in realtà Corbyn sì, effettivamente è piuttosto anti. Corbyn non ha mai fatto segreto del fatto che lui si identifica di più con la causa palestinese che con le ragioni di Israele, ma non c'è niente di illegittimo di per sé nel privilegiare una prospettiva su un'altra in un conflitto. Certamente non è una cosa, una posizione meritevole di accuse di razzismo e antisemitismo, perché non è un pregiudizio a priori contro gli ebrei che porta Corbyn o chi si identifica con le sue scelte politiche ad assumere un atteggiamento molto molto critico nei confronti di Israele. Però a partire da questa, da alcune sue esternazioni, alcune delle quali effettivamente poteva anche evitarsene, ma non erano così importanti, e soprattutto a partire da una volontà di farlo fuori per altri motivi, perché Corbyn era troppo di sinistra, perché Corbyn predicava delle
0: Certo, ma
1: politiche.
0: all'interno dell'Ebor, insomma,
1: Sì,
0: comunque.
1: persino all'interno, la massima opposizione lui l'ha ricevuta, l'ha trovata all'interno
0: Sì.
1: del suo partito. Ecco, volevano eliminarlo e hanno utilizzato questo grimaldello, questo strumento che è la definizione di nuovo antisemitismo per giustificare questa operazione. E ci sono riusciti.
0: Sì, infatti, anche se poi Corbyn ha fatto una lista indipendente, è stato addirittura, ha preso pure un sacco di voti e si è candidato comunque
1: Sì.
0: ed è stato eletto, ha aperto insomma l'ultima manifestazione nazionale a Londra a sostegno dei palestinesi, l'ha aperta lui, l'ha convocata
1: Insomma,
0: comunque il
1: dico
0: suo
1: che sia un uomo
0: riunione.
1: finito, ma diciamo che gli è andato un bel colpo, ecco.
0: Volevo finire con lei, visto che lei lavora all'università, un commento, insomma, secondo lei su cosa sta succedendo nelle università italiane e come è stato accolto il suo libro, perché lei nel suo libro cita anche, non mi ricordo, sì, forse lo cita proprio, anche, insomma, delle recensioni negative su altri suoi libri, su alcuni giornali, quotidiani. Quindi volevo capire un po' qual era stato il dibattito in Italia sul suo libro e qual è adesso, secondo lei, anche il dibattito all'interno delle università. Visto che,
1: In
0: come
1: realtà
0: dicevo.
1: poca roba di dibattito in questo momento. Non, a me sembra che non ci siamo ancora entrati nel dibattito vero e proprio. Ci sono alcune organizzazioni che, come Mai Indifferenti, Lea, il laboratorio ebraico antirazzista, insomma, organizzazioni ebraiche di sinistra che recentemente si sono fatte sentire, hanno promosso delle iniziative e hanno un pochino smosso un dibattito assente o molto stagnante in questo paese. Per fortuna che ci sono loro, però in realtà non è che ci sia, paragonato a ciò che accade in altri paesi, a cominciare dagli Stati Uniti, dove è molto vivace il dibattito. Qui in Italia per il momento non c'è gran cosa, diciamo, quasi come è quasi l'impressione a volte è che non ci sia bisogno di esercitare la censura, perché tanto c'è già l'autocensura.
0: Perfetto, io con questo io la ringrazio tantissimo. Ricordo insomma che se vuole ricordarlo lei, il titolo del libro, abbiamo parlato con Valentina Pisanti che per Bompiani ha scritto il libro
1: Antisemita, una parola in ostaggio.
0: Una parola in ostaggio, professoressa all'Università di Bergamo, semiologa. Io la ringrazio tantissimo per questa chiacchierata. Radio Onda Rossa, insomma, quando vuole è sempre aperta al confronto e alla discussione. E alla prossima.
1: Grazie mille, arrivederci.

0: Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.
1: Reso conto della situazione fino adesso e cosa andrà a succedere nei prossimi giorni.
2: Va benissimo, grazie mille innanzitutto per lo spazio, per darci questa possibilità di fare un po' il punto, insomma, della situazione in preparazione anche dell'importante presidio maratona contro il cosiddetto DDL antisemitismo che si terrà domani a Roma a partire dalle ore 13 in Piazza Capranica davanti a Montecitorio. Ci saranno oltre 250 sigle della società civile. RUP parteciperà, cito solo ARCI, ANTI, BDS Italia, varie sigle sindacali. RUP parteciperà anche al presidio come, diciamo, il principale coordinamento a livello universitario che si occupa appunto del tema Università Palestina in Italia, ormai insomma dal 2003 quando si è costituito. Faccio un po' il punto della situazione. Come molto probabilmente i nostri ascoltatori sapranno, lo scorso 4 marzo il Senato ha approvato il test del DDL 1004 sulle nuove disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo dell'IHRA, la International Holocaust Remembrance Association. E il 9 si passerà invece al voto alla Camera dei Deputati, quindi insomma si va a concludere l'iter legislativo. È importante insomma manifestare ancora una volta tutta la nostra preoccupazione per il potenziale impatto di questa nuova legge in generale sulla società civile, perché si tratta di un provvedimento fondamentalmente liberticida contro la libertà di pensiero e di opinione, che quindi avrà proprio delle ricadute di soppressione del dissenso in Italia. Ma poi chiaramente, come docente universitaria, io insegno storia e istituzioni del Medio Oriente moderne e contemporaneo all'Università di Bologna, quindi diciamo come docente universitaria, come ricercatrice, porto anche insomma la voce, la testimonianza di una buona parte insomma del mondo accademico, che chiaramente si interroga con grande apprensione su quelli che potranno essere gli impatti per la libertà di ricerca, di insegnamento, in breve per la libertà accademica negli atenei italiani. Qual è la caratteristica fondamentale della legge in corso di approvazione? Si tratta di una legge che renderà legalmente vincolante, quindi operativa, e la definizione di antisemitismo IHRA, una definizione di antisemitismo assai criticata, su questo magari torno dopo, a livello internazionale insomma c'è un lungo, veramente corposo dibattito da tempo, assai criticata perché equipara sostanzialmente ogni analisi critica delle politiche dello Stato di Israele a crimine d'odio antisemita. Più precisamente ad una forma moderna, ad una manifestazione moderna di antisemitismo distinta rispetto a quelle che sono le tradizionali forme di razzismo e pregiudizio antisemita che si sono date storicamente. Come dicevo, è una definizione molto problematica che è stata ampiamente dibattuta e criticata a livello internazionale. C'è un corpus di letteratura molto ampio su questo, perché soffre di tutta una serie di debolezze teoriche che ora non approfondisco. È criticata anche per la sua natura intrinsecamente strumentale ed eminentemente politica, è praticamente il risultato di un decennio e più insomma di lobbying israeliana ad altissimi livelli in diverse sedi internazionali, cioè in contesti internazionali e nazionali, quindi di pressione diciamo a livello sia di stati che di consessi internazionali. E poi diciamo che dal punto di vista, cioè più precisamente, più eminentemente giuridico, è in realtà anche uno strumento inadeguato a livello normativo, perché è caratterizzato da un'estrema vaghezza e da estrema indeterminatezza. Proprio per questo però diventa in realtà un ottimo strumento di repressione del dissenso, perché mira invece a non a contrastare, non tanto a contrastare o a monitorare la diffusione dell'antisemitismo al pari di ogni altro crimine d'odio, ma piuttosto a normalizzare un nuovo regime discorsivo basato proprio sulla criminalizzazione, sulla stigmatizzazione e la censura di ogni approccio critico all'ideologia e alle prassi politiche dello Stato di Israele. E dunque, cioè, fermo restando proprio la necessità di inquadrare questa legge all'interno, come dicevo prima, di un disegno di repressione del dissenso e della mobilitazione politica più ampia che questo esecutivo chiaramente persegue,

guardia circa l'adozione dell'IHRA nelle università, cioè quindi l'applicazione dell'IHRA nello specifico nel contesto universitario, dicendo che chiaramente avrebbe portato a gravi violazioni delle libertà della ricerca, quindi non era uno strumento comunque all'applicazione in ambito scolastico ed universitario, cioè ambiti protetti insomma da come dire, cioè di elaborazione del pensiero critico, di libertà di opinione e di libertà accademica. Tuttavia, quello che vediamo, se andiamo a leggere proprio il testo della legge del DDL 1004 che si avvia ad essere votato al Parlamento, è che l'articolo 3 di questa legge, incorporando un articolo 4 di uno dei vari DDL da cui è stata formata, nello specifico il DDL del Rio, identifica proprio nelle università un ambito di intervento prioritario e quindi, in base a questo, preconizza, diciamo così, la creazione di apposite strutture di ateneo preposte a verificare, a monitorare, a riportare eventuali violazioni dell'IHRA, previa incorporazione di questa definizione nei codici etici di ateneo, e questo nonostante il fatto che, cioè, i contenuti del DDL siano palesemente incompatibili con il principio di antidiscriminazione che è presente per esempio negli statuti degli atenei italiani. E questo è un attacco frontale alla missione accademica, nonché alla costitutiva autonomia dell'istituzione universitaria e a libertà, gli articoli 9, 21, 33, a libertà costituzionalmente protette appunto dalla Costituzione italiana. Dico un'ultima cosa, che allo stesso tempo però l'articolo 3 riconosce anche esplicitamente la necessità di armonizzare questa azione di monitoraggio e vigilanza che vorrebbe andare ad istituire con i principi dell'autonomia riconosciuta dai nostri atenei. Quindi si può facilmente vincere che si tratta di una formulazione assolutamente ambigua e nebulosa che, insieme alla vaghezza e all'indeterminatezza del dispositivo stesso, avrà come ogni probabilità quella di indurre sostanzialmente in primis ad un'autocensura, nell'attesa di capire come effettivamente poi le varie amministrazioni universitarie e le varie governance degli atenei italiani decideranno i perimetri, come dire, di applicazione, no, del DDL negli atenei, insomma. Noi pensiamo che l'incorporazione della definizione IHRA nei nostri codici etici università probabilmente avrà due principali effetti. Fermo restando che andiamo veramente ad addentrarci in un territorio incognito, perché nonostante all'estero, penso agli Stati Uniti, penso ad altri paesi europei, per esempio l'UK, no, Germania, esistono già università o amministrazioni, enti che hanno adottato come raccomandazione l'IHRA, non c'è nessuno Stato, a parte la Romania finora, che ne ha fatto una legge. Quindi per certi versi noi stiamo veramente andando, diciamo, ad avventurarci in una terra incognita. Faccio delle ipotesi sostanzialmente. Ad un primo livello, quello che penso potrebbe sicuramente accadere attraverso la criminalizzazione, cioè sarà la criminalizzazione fondamentalmente di categorie di analisi critica comparata che vengono utilizzate largamente in vari campi del sapere, storia, antropologia, geografia, sociologia, diritto internazionale, diritto umanitario, filosofia politica, teoria critica. Questi sono tutti ambiti fondamentali, no, per decostruire, comprendere, studiare, analizzare la genesi e lo sviluppo di strutture di dominio, di potere, che sono al centro, insomma, della critica al genocidio in Palestina, al sionismo, come questo poi va tenuto insieme ad una genesi, ad un modo di potere, diciamo, della modernità occidentale, il colonialismo, le sue varie fenomenologie storiche. Appunto, il modo poi specifico in cui si sono dispiegate nella questione palestinese. Quindi noi ci aspettiamo una profilazione degli studi critici sulla Palestina, ma rispetto a questo, questa eccezionalizzazione, diciamo, della questione della teoria critica sulla questione palestinese, in realtà produrrà anche un primo e pericoloso precedente per, diciamo,

0: riforme future, insomma, di disciplinamento in ambito accademico. Cioè, si stabilisce per la prima volta uno spazio di sospensione della libertà accademica che potrebbe essere destinato ad ampliarsi, no? Se questo provvedimento, come crediamo, rientra poi in una dinamica di torsione autoritaria più ampia in atto nel nostro paese. Questi saranno i primi tipi di discorsi ad essere profilati criminalizzati, no? Ma aprendo però una prospettiva più ampia. Ecco, quindi sono questi, insomma, gli interrogativi, anche le preoccupazioni che ci poniamo come docenti, come ricercatori e come intellettuali, io direi, in un momento in cui l'interesse nazionale di uno Stato indagato per potenziale condotta genocidaria sembra veramente diventare la misura di quello che...
1: Secondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.
2: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.

0: Bene, eccoci di nuovo in diretta. Grazie per la tua disponibilità. Mi senti?
1: Io vi sento perfettamente, Carla. Ben trovata e ben trovata a tutti voi radioascoltatori.
0: Bene, ben trovata anche a te. Abbiamo cercato per farci un po' raccontare, l'abbiamo ovviamente letto, dato il comunicato, l'appello per il presidio contro il DDL antisemitismo che ci sarà il prossimo mercoledì dalle ore
1: 9
0: 13,
1: settembre,
0: 9
1: 9
0: settembre,
1: settembre.
0: 9, 17, 13, 17, però insomma con te volevamo un po' ripercorrere perché vedo che le adesioni stanno piano piano aumentando, sono arrivate a più di 200 organizzazioni, associazioni a livello nazionale che hanno aderito a questo presidio, quindi se ci racconti come sta andando questo percorso.
1: Assolutamente sì, e come ricorderanno i radioascoltatori, ma magari non ci hanno ascoltato la volta precedente, avevamo proprio
0: Lo
1: presentato
0: manderemo in replica, lo manderemo in replica, non ti
1: un
0: preoccupare.
1: webinar che abbiamo fatto a inizio, cioè nel pieno dell'estate, proprio sul DDL antisemitismo, il DDL 1004, nel quale lanciavamo l'allarme, no? Che stesse passando sotto traccia e sotto l'attenzione dell'opinione pubblica. Ecco, da quel webinar, nei giorni dopo, ci siamo detti, ragazzi, ma abbiamo bisogno di farlo sapere ai cittadini, alle persone, insomma, come Rete No Bavaglio. Ricordo che siamo una rete che è prevalentemente di giornalisti, principalmente di giornalisti, ma una rete trasversale che proprio con l'obiettivo di far dialogare le varie realtà associative, ma anche istituzionali, partiti e soprattutto parlare con la cittadinanza, di creare questo rapporto tra il mondo del giornalismo e il cittadino, anche perché il nostro azionista principale è proprio il cittadino. E quindi da questo nasce insomma un corso di categoria che verrà fatto a fine mese, ora non ricordo se il 29, proprio questo, però è in discussione l'IDL alla Camera e verrà discusso proprio il 9 di settembre. E allora siamo detti è il caso di provare insomma a mettere in piedi una mobilitazione che si sta trasformando con tantissimi promotori, e tra questi il Movimento degli Studenti Palestinesi, ma Amnesty International, BDS, e BDS Italia e poi BDS locali, ma l'ARCI, Roma e tantissime realtà che fanno parte del mondo del giornalismo, ma anche delle associazioni, dei sindacati. I sindacati, ecco, una piazza unitaria, ecco, no? Un piccolo, che non è tanto piccolo, fattore che saremo veramente, veramente tantissimi in piazza, ma che l'adesione, i promotori stanno crescendo. Hai detto bene, abbiamo superato le oltre 200, adesso, ma ne stanno arrivando veramente tantissime centinaia ogni ora, e si va dalle grandi ONG, ma le ONG che lavorano anche nel mondo, abbiamo detto Amnesty, ma un Ponte per dirne un'altra. Insomma, guarda Carla, sta
0: Sì,
1: prendendo veramente, veramente piede
0: l'ampi,
1: l'ampi nazionale,
0: infatti.
1: ma tantissimi circoli dell'ampi, gli artisti, c'è tutto un bel blocco degli artisti che si sono che hanno alzato la voce per Gaza, hanno alzato la voce per la Cisgiordania e la Palestina, insomma, in generale, come Artists for Gaza, Venice for Palestine e tanti altri. Ma poi c'hanno le piccole associazioni, l'associazione Amicizia Bergamo-Palestina, per dire, l'associazione culturale Controvento, Inclusive APS, l'associazione italiana Public History, guarda, non ne cito, cioè, questi tra tanti, ma ecco, poi il blocco degli studenti, tutti da Cambiare Rotta a OSA, UDS, la rete degli studenti medi, i sindacati, pure i
0: Sì, vedo
1: sindacati,
0: anche
1: abbiamo la
0: non solo gli
1: COPASS,
0: studenti, ma anche i docenti, perché
1: e
0: docenti
1: poi abbiamo il blocco dei docenti, insomma tutta l'opinione pubblica, tutti i cittadini che ci sono stati accanto quando denunciavamo il genocidio a Gaza, eravamo in pochi. fino, insomma, no, poi a tutto il mondo che si è mobilitato ed è sceso in piazza tutto lo scorso anno, ma tutto questo anno. Quindi abbiamo anche la Global Sumut Flottia e i vari presidi fissi nelle varie città, no? I cittadini che non hanno smesso di battersi per i diritti, per i diritti umani, i giuristi democratici che apriranno, insomma, no, che sono poi, diciamo, coloro che spiegheranno anche alla cittadinanza e agli attivisti di cosa parliamo, perché questo DDL antisemitismo che sarà poi in discussione, come dicevo, il 9 settembre in commissione affari costituzionali, e vuole introdurre proprio nella legge italiana la definizione IRRA, che è l'International Lockout Remembrance Alliance, e la quale in ben 7 degli 11 esempi esplicativi citati di presunti atti di antisemitismo, ma tende proprio a sovrapporre quello che sono le critiche alle politiche di Israele con il razzismo antisemita. E questo è un fattore pericoloso, no? Perché non, la critica di Israele non si può accorpare all'antisemitismo. Siamo profondamente contrari a questa definizione, sposiamo quella del Jerusalem Institute, ma la cosa grave che dobbiamo, che tutti insieme denunciamo, è proprio l'applicazione, la trasformazione in legge di questa definizione, e l'Italia sarebbe il primo paese, l'apripista di questa condizione. Capite bene che poi uno può decidere se preferisce la definizione dell'IRA o un'altra definizione del come noi abbiamo approvato anche come categoria all'ordine dei giornalisti. Ecco, insomma, capisci, Carla, che diventa un problema se diventa un disegno di legge.
0: Certo, e indubbiamente diventa non solo un problema se diventa questo un disegno di legge, ma diventa anche l'impossibilità per tutte quelle realtà che stanno sostenendo questa mobilitazione, perché la maggior parte, vedo, sono le molteplici reti, associazioni, anche vedo che sono quasi tutte associazioni per adesso le adesioni, che però si sono mobilitate e continuano a mobilitarsi, quello che è a tutti gli effetti un genocidio riconosciuto anche da organismi internazionali, no? Come la Corte Penale, e a cui ovviamente c'è anche qui una forte opposizione da parte appunto di alcune da alcuni personaggi che poi, insomma, non sono anche abbastanza chiari, no? Pensiamo alle politiche degli Stati Uniti di sostegno, pensiamo alle politiche bipartisan e alla forte propaganda, no? Il tentativo di anche messo in atto dallo Stato di Israele per raccontare realtà completamente diverse, quando, cioè, i fatti, le immagini, che cosa sta avvenendo in quei territori occupati, che cosa avviene non solo lì in Palestina, a Gaza, nel sud del Libano, ma spesso anche dentro le nostre città, dentro le nostre insomma, in giro per il mondo, i crimini, la violenza messa in atto, insomma, da questa bande di assassini stanno decisamente aumentando, no?
1: Assolutamente sì, ma anche perché la cronaca ci sta raccontando quello che accade in Cisgiordania, in cui questo genocidio ha sdoganato una violenza non che prima non ci fosse, ma non era così, non è che un aggettivo per rafforzare la violenza che stanno tenendo i coloni in questo momento in Cisgiordania, in più in una situazione politica e geopolitica allarmante, in cui si andranno a delle elezioni proprio ad ottobre, il 27 in Israele, ma poi c'è il midterm a novembre. Sono due appuntamenti che ci lasciano col fiato in sospeso. Però per tornare, non parlare di loro, ma parlare anche di noi in questa iniziativa che ci apprestiamo poi a condividere tutti quanti, una cosa importante è che ci sono anche delle realtà ebraiche che antisioniste, che parteciperanno e che sono tra i promotori di questa iniziativa, come LEA, il laboratorio ebraico antirazzista. E ecco, questo è un segnale, perché siamo insieme per dire assolutamente no ad equiparare la critica al governo di Israele, diciamo, genocidario, all'antisemitismo. Non è è ricevibile, ecco, è ricevibile. Per questo poi chiamiamo anche i vostri radioascoltatori, che come nel mondo della cultura, della scuola, dell'università, della ricerca, dell'informazione, arte, sport, guardate, sembra un elenco, ma in realtà sono tutte comparti della nostra società che stanno subendo assolutamente degli atti antidemocratici per criticare le azioni di Israele nella striscia di Gaza e in Cisgiordania, e quindi è a cascata tutte le realtà sociali, culturali, ma le politiche democratiche invitiamo a scendere in piazza ed evitare che l'Italia possa macchiarsi anche di questa prepista a livello europeo, a livello legale, perché la definizione IGRA viene accolta, è stata accolta da oltre 17 paesi dell'Unione Europea. Però la differenza che bisogna proprio spiegare ai cittadini è che questa scelta di farla diventare una legge potrebbe creare uno spaccato, uno spartiacque pericoloso, insomma, no? Significa che non potremmo più criticare le azioni di Israele per legge, quindi a subire delle azioni o amministrative, se non civile e penale, adesso poi capiremo come si svilupperà, però la portata non riusciamo a fermare questo genocidio, però ecco, insomma, proviamo a fermare questa scelta scellerata del governo, che peraltro poi il DDL è anche firmato con alcuni esponenti dell'opposizione, e sotto questo specchietto dell'allodole pensano che sia condivisa da tutto dalla Camera, ecco, non lo è, o perlomeno non lo è dalla società civile, che sta chiedendo assolutamente non soltanto stop al genocidio, stop alle azioni gravi del governo israeliano, ma non potete metterci il bavaglio, ecco, non ci faremo mettere il bavaglio, non abbiamo intenzione di non criticare le azioni del governo di Israele.
0: Se non erro, un tentativo simile di far passare qualcosa di simile era già avvenuto in Francia, no? Che poi proprio grazie alla protesta anche appunto popolare alle manifestazioni poi non è più passata una legge simile.
1: Simile, ma insomma sì, non poi comunque è stata bloccata anche lì, perché poi quando ci dicono a Carla ma che cosa possiamo fare, ma che senso ha scendere in piazza, che senso ha scioperare, bloccare il paese, beh c'è un senso, perché alla fine banalmente siamo più di chi poi rappresenta e deleghiamo nelle istituzioni chi governa il paese, insomma se una cittadinanza così ampia è contraria o comunque fa presente un dissenso, ecco, dovranno ascoltarci, ci auguriamo che ci ascoltino, anche perché guardate che la definizione dell'IRA, che descrive l'antisemitismo come una certa percezione degli ebrei, però non chiarisce cosa sia, cosa ci rientri e contro chi sia diretta, è una vaghezza che lascia proprio uno spazio a qualsiasi interpretazione, e questa interpretazione non può poi essere messa a terra da un DDL vago e che comunque tende a mettere il bavaglio e a non porre critiche. E peraltro che una legge, una politica che vuole proteggere le azioni di Israele, no? E soprattutto proteggere gli ebrei e proteggere le politiche di Israele non sono la stessa cosa, e mi sembra chiaro, noi siamo profondamente semiti, ma siamo anche antisionisti, perché è inaccettabile le azioni che consente il governo di Israele ai coloni nei confronti dei palestinesi, cioè, non credo che ci sia molto da discutere, però vi cito ad esempio anche che mi sta facendo pensare, ecco, l'abbiamo ripescato proprio questi giorni, Kenneth Stern, che è proprio l'autore della definizione dell'IRA e che l'aveva proprio scritta, ma e lui ha dichiarato che questa definizione stava trasformando l'ambiente scolastico in un luogo di autocensura, e quello che prendono, quindi i corsi che spariscono, docenti che si censurano, studenti che non osano fare domande, insomma non serve un divieto esplicito ma basta la paura dell'accusa. Questo lo dice chi l'ha definito e contrasta fortemente l'utilizzo che si sta facendo anche della sua definizione, perché ha proprio dichiarato e affermato che gli studenti invece hanno bisogno di spazio per testare idee e sbagliare, non sono fragili ma hanno bisogno di dialogare, e non si può iniziare la censura nelle scuole. Per cui vedi, accolto questo DDL, coglie i docenti quanto gli studenti, i giornalisti quanto i sanitari, insomma ci coinvolge tutti quanti, e questa risposta secondo me al momento sulla carta, ma l'invito è di portare qualsiasi bandiera il 9 di settembre a Montecitorio dalle 13, e di portare qualsiasi segno di riferimento anche della propria associazione, proprio per dare un segnale di unità e unitario che è questa iniziativa. Insomma, non credo che o perlomeno l'augurio è che di non passare inosservati. Faremo di tutto per non essere inosservati. Se seguite poi le pagine social della rete Non Bavaglio, il Movimento Studenti Palestinesi, Arci, ma tutte le nostre BDS e quant'altro, insomma, poi tra qualche giorno daremo anche delle indicazioni proprio della piazza. Ci darà modo di parlare, insomma, di raccontare e di dare il proprio contributo ai partecipanti. Siamo oltre 200, quindi immaginate, saremo dalle 13 alle 16 a Piazza Montecitorio, però ecco, almeno una quarantina di voci che siano però collettive e corali, che racchiudono insomma tutte le realtà che sono promotrici. E poi, peraltro, insomma, probabilmente in tutto il paese, perdonami, dico l'ultima questa cosa, sì. In tutto il paese stanno mobilitando, ci saranno dei presidi in contemporanea proprio per le persone che naturalmente non possono tutti quanti giungere a Roma, ma insomma chiunque voglia organizzare un presidio può scrivere sui nostri social o comunque ai tuoi radioascoltatori del vostro, poi ce lo segnalerete. Insomma, chiunque voglia organizzare un presidio, ce ne sarà, però daremo poi dettagli nei prossimi giorni, dove già sono formati. E insomma, Carla, un buon settembre, un buon inizio di settembre di dissenso, in cui non ci faremo mettere il bavaglio e urleremo, insomma alzeremo la voce per gridare no alla censura al bavaglio.
0: Bene, infatti ti volevo chiedere proprio questo, perché leggevo che oltre la possibilità, insomma ovviamente l'invito a tutti e a tutti di mercoledì 9 di stare sotto alle ore 13 a Montecitorio, vedevo che anche molte realtà nazionali stavano organizzando comunque nei loro territori altre mobilitazioni, proprio per chi non può venire magari a Roma, no? Che capiamo che a volte può essere complicato, visto anche i costi degli spostamenti. Quindi c'è un moltiplicarsi. Comunque lo ricordiamo, questo è il primo appuntamento, dopodiché si tratterà di presidiare costantemente anche l'evoluzione di questo DDL, no?
1: Assolutamente sì, noi per mestiere siamo il pungolo di chi governa, quindi terremo comunque alta l'attenzione, ma ognuno di noi terremo alta l'attenzione e le luci accese su questo DDL, proprio per non farlo passare, non farlo tramutare in legge. Assolutamente sì, è soltanto l'inizio, il 9 settembre, ma poi sarà un presidio costante che monitoreremo. Magari non so cosa nascerà da questo 9 settembre, magari un osservatorio proprio per controllare quello che poi può degenerare o può cambiare o può modificare. Insomma, dobbiamo assolutamente essere insieme per bloccare tutto quello che è un bavaglio, una censura al nostro dissenso, al diritto di manifestare, insomma, no? Il rispetto della Costituzione, e noi la preserviamo. Ci riconosciamo e non possiamo accettare che possa essere modificata o comunque farci complici di uno Stato che è genocidario.
0: Certo, un'ultima cosa, l'hai già detto, ma ti chiederei di esplicitarlo un po' meglio, perché dicevi anche per rilanciare l'appello per chi volesse aderire, c'è un'email.
1: Chi vuole
0: mandare la propria, ovviamente come associazione, come comitato, come rete, non come singolo, mi pare di capire.
1: Allora, sì, ma questa è una scelta puramente pratica. perché insomma è più facile, insomma, se c'è un piccolo una piccola aggregazione. Poi non stiamo lavorando, stiamo capendo il form per poterla aprire anche ai singoli, ma al momento si può assolutamente aderire come rete, e poi insomma le persone, se vogliono comunque metterla, poi magari ce le terremo in da qualche parte, insomma,
0: e poi
1: le rimetteremo. Però sì, al momento, come dicevi, assolutamente sì. Allora, perdoni, perché abbiamo aperto un'email nuova, non voglio dire una fesseria, non ero preparata a questa domanda, effettivamente che era
0: era abbastanza
1: pertinente,
0: normale,
1: pertinente e io non sono impreparata, adesso ve la trovo.
0: E infatti stavo guardando se
1: l'email ci sta da qualche parte, ma
0: nel vostro sito,
1: che apro l'appello, che sicuramente credo, però prenotazioni no bavaglio @gmail.com, ma ve la confermo. Allora, aspettate, lo so, in radio, eccolo, allora ve lo confermo, è no bavaglio prenotazioni @gmail.com. Per chiunque vuole continuare a rendersi promotore di questa promotrice di questa iniziativa, esattamente come ha fatto l'associazione Tipun, ma tante, guarda, è talmente il Disability Pride Network, Disarma, Docenti per Gaza, Gridas, il gruppo Risveglio dal sonno di Scampia Napoli, ma c'è Torino, c'è Brescia, c'è Bergamo, c'è la Puglia. E l'osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole, parliamo di socialismo, insomma, presidio Palestina Montecitorio, insomma, ma anche Radio Città Aperta, Critica, anche delle testate giornalistiche, insomma la rivista La Rivolta, la rete RUP, la ricerca Università per la Palestina, insomma veramente i preti contro il genocidio, e Tikkun, che è l'associazione diaspora ebraica decoloniale, insomma Tête de Bois, e veramente siamo in tanti, ma non siamo tantissimi, quindi ancora
0: bisogna promuovere.
1: Invitiamo tutti quanti ad aderire, a rendersi partecipi, a organizzare il presidio, e ci aiuteranno anche 100 porti, 100 città di Torino, che è il supporto alla Freedom Sofia Italia, e stanno organizzando anche lì, insomma. E alziamo la voce, facciamo rumore per il nostro diritto di dissenso e di critica al governo di Israele.
0: Un'ultima domanda, sempre in termini di comunicazione: va bene se anche come riferimento diamo pressingweb.altervista.com? Perché vedo che
1: è il nostro. Che è il nostro sito, che aggiorniamo.
0: Infatti per questo chiedevo.
1: Sì, più o meno viene aggiornato abbastanza velocemente con le nuove adesioni, e lì per vedere le adesioni il sito dove potete leggere sia il testo del dell'appello.
0: Infatti chi non ha social, magari un sito, una cosa, può trovarla più facilmente.
1: Può trovarla e leggete, insomma, e si può leggere le indicazioni, il racconto, come mai. Insomma, specifichiamo che cosa è la definizione IRA, invece la dichiarazione di Gerusalemme, insomma, è più chiara, è completa, e poi potete trovare esattamente tutte le associazioni, le realtà, le piccole realtà associative che stanno rendendo promotori di questa iniziativa.
0: Bene, io ti ringrazio.
1: Manca la vostra adesione, insomma, non ho letto la vostra adesione.
0: È vero,
1: e
0: ma
1: quindi
0: questa...
1: mancate voi.
0: Questo è vero, però è una politica un po' della radio, non dare adesione, ma dare voce alle mobilitazioni, però non dare l'adesione. Quindi è vero, forse ci penseremo, però insomma noi normalmente non diamo adesioni, diciamo, però.
1: Ma qua non è adesione, è rendersi promotore, e secondo me comunque che ci siate o meno, insomma,
0: noi ci siamo, lo sai, diciamo, che ci siamo sempre,
1: ci siete, grazie comunque per lo spazio, vi aspettiamo in piazza anche a qualcuno di voi per fare il servizio o qualche collegamento magari. Intanto
0: sicuramente
1: siamo tanti, ma dobbiamo essere ancora di più, ecco. Intanto grazie per lo spazio che ci date ogni volta.
0: Bene, grazie a te e buona serata e buona lotta, insomma, speriamo di essere tantissimi e tantissime sotto Montecitorio il 9.
1: Assolutamente sì, a risentirci, e grazie, assolutamente continuiamo a tenere alta l'attenzione, la luce accesa su quello che riguarda la striscia di Gaza, la Cisgiordania, e quello che riguarda anche e che succede nelle nostre istituzioni e nel nostro Parlamento.

0: una birra, please.
1: Oh, yeah, sir. Real.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: allora di nuovo in diretta 87.9 di Radio Onda Rossa, sono le 12.22 del 9 settembre. Come annunciato durante la rassegna, abbiamo un paio di collegamenti per eventi di oggi e iniziamo con un appuntamento a Perugia sull'argomento autistici inventati, che ovviamente ha richiamato l'attenzione in tutta Italia. Naturalmente in radio ne abbiamo già parlato varie volte, trovate sul sito diversi collegamenti e diversi redazionali, ovviamente alcuni già un po' datati, ma siamo in collegamento con un compagno di Perugia, di Turba. Ciao, ci sei?
1: Ciao, buongiorno.
0: Eccoci.
1: Innanzitutto grazie mille per lo spazio che ci state offrendo.
0: Assolutamente.
1: Faccio parte dell'Assemblea del Turba, Centro Sociale Occupato di Perugia, e siamo ovviamente antifasciste e partecipiamo agli ACMI, questo per dare una brevissima introduzione. Abbiamo seguito la vicenda dall'inizio, ne siamo state colpite anche direttamente, perché abbiamo ovviamente sito Snowblogs, anzi più di un sito Snowblogs, le caselle personali, e ci siamo attivate di conseguenza, perché per noi è importante passare dall'individuale al collettivo. Quindi helpdesk ogni lunedì dalle 19 per venire incontro alle esigenze di chi si trovava paesato dalla situazione abbastanza anomala. E abbiamo parlato nei vari momenti del centro sociale con le persone che la attraversano comunque di questo argomento, perché non tutte le persone avevano contezza della gravità della cosa e delle volte neanche sapevano chi fossero gli autistici inventati. Abbiamo indetto un'assemblea pubblica oggi per le 18, prima di una serie, perché comunque intendiamo andare avanti con queste assemblee, e ci troviamo vicino alla fermata del minimetro di Madonna Alta, Perugia, quindi facilmente raggiungibile anche da chi viene da fuori. Ed è un'assemblea importante per quanto riguarda la consapevolezza informatica e non solo, di come la vicenda si inserisca nell'ambito di questa repressione generalizzata, perché comunque anche gli interventi precedenti che hanno parlato di parole in ostaggio per quanto riguarda il termine antisemitismo, e qua c'è stata presa in ostaggio la parola terrorismo, è stata modificata con la neolingua orwelliana ed è diventata tutt'altro. O anche il DDL antisemitismo, che si va a inserire insieme appunto a questa azione repressiva in un contesto abbastanza preoccupante, e la nostra idea è quella di creare nuove reti dentro e fuori internet, riappropriarci di strumenti di autogestione e anche di una forma mentis di autogestione, perché è una realtà che magari molti di noi l'hanno vista nascere, altre persone non la conoscevano ancora, ma è una realtà che esisteva da 25 anni, quella di autistici inventati, ed era una realtà molto molto importante e soprattutto comoda per tutti quanti i collettivi, centri sociali e anche singoli.
0: Sì, e mi verrebbe da dire comoda e anche di posizionamento, nel senso è un qualcosa che definisce un altro tipo di, appunto, modalità di relazione, di stare in contatto.
1: Sì, sì, una assolutamente di posizionamento, perché ovviamente si aderiva a quelli che erano i principi comuni e si era consapevoli, questo in genere, che c'era una possibilità di avere una rete altra rispetto a quella commerciale. Ora ne siamo stati privati di un pezzo, ci dobbiamo aspettare degli ulteriori attacchi rispetto ad altre realtà, ma possiamo anche agire noi, appunto, cercando servizi alternativi, hosting autonomi, eccetera eccetera. Ma appunto, quando andremo troppo nel dettaglio e stiamo ancora parlando di quali possano essere le effettive risposte pratiche, appunto è importante secondo me partecipare, perché non si tratta di un seminario dove parla chi ha il verbo e poi gli altri ascoltano. Ciascuna di noi, in base alle proprie esperienze, in base ai propri punti di vista, può portare un contributo importante per la discussione collettiva, secondo me. Quindi anche persone che pensano di non saperne abbastanza o comunque di non poter contribuire abbastanza, sicuramente potrebbero dare un contributo, nella mia opinione.
0: Sì, assolutamente, anche un modo appunto per

0: parlarne e per diffondere di più, oltre all'idea anche proprio la pratica e il come si può contrastare questa arroganza che c'è da sempre, ma evidentemente in questa situazione si fa sempre più evidente e più stringente. Lo vediamo appunto nel quotidiano, ce lo vediamo addosso nel momento in cui vengono interrotte, cioè non si ha accesso alle proprie mailing list, ai propri blogs, alla propria mail. È come se fosse proprio un'interruzione della comunicazione. Appunto venendo paragonati e sullo stesso piano di appunto associazioni terroristiche, perché alla fine se viene colpito il gestore, il nostro server, quello su cui ci appoggiamo per comunicare, le comunicazioni sono interrotte. Siamo in una società in cui è proprio la base della nostra modalità di comunicazione, oltre ovviamente alla radio che noi cerchiamo sempre di portare avanti, però senza dubbio quando entrano così nel personale, no? Nella nostra quotidianità, è un attacco che sentiamo molto sulla nostra pelle.
1: Sì, è stato un attacco violento, appunto, però non dobbiamo troppo individualizzare, secondo me, e appunto ribaltare il paradigma imposto al capitalismo, che ci vorrebbe tanti singoli utenti colpiti nel personale della casella email o del servizio fruito, ma di collettivo, di persone attaccate brutalmente in un ambito appunto repressivo generale che ci ha visti attoniti nel leggere del cosiddetto terrorismo della parola, che è stato anche già applicato portando a privazioni di libertà importanti per delle persone compagne, e questo è addirittura antecedente al terrorismo della parola. Quindi si toglie lo strumento e si condanna chi quello strumento lo forniva. Siamo arrivati veramente a una situazione che richiede che ciascuno di noi magari dovrebbe dare qualcosa, perché altrimenti pochissimi poi dovrebbero dare tutto.
0: Sì, assolutamente, intendevo, ci colpisce nel personale, ma è ovvio che la risposta è collettiva e viene colpito un collettivo comunque, sì. Senza fini di lucro poi oltretutto, quindi proprio... E quindi sì, questa è la situazione, e quindi se ci vuoi ricordare il dove, come partecipare, anche se da lontano poi non so se è previsto un qualche tipo di partecipazione o comunque per poter rivedere, risentire, non so.
1: No, da remoto non abbiamo previsto nulla. Uh-huh. Di persona, per le persone appunto di Perugia e zone limitrofe, abbiamo compagni e compagni che verranno anche a zone non proprio prossime, facendo anche più di un'ora di auto. Siamo nel quartiere di Madonna Alta, molto vicino alla fermata del mini metro di Madonna Alta, quindi siamo anche abbastanza vicini alla stazione ferroviaria, il parcheggio vicino è ampio, quindi ci sono i modi per arrivare, siamo facilmente identificabili e trovabili, e comunque ci teniamo molto a ribadire che una partecipazione ampia sarebbe d'aiuto per tutta quanta la comunità in cui viviamo, e anche ribadire ovviamente la solidarietà e la vicinanza a chi per 25 anni ha fatto la differenza online, quindi anche a livello di collettivo, ma anche le singole persone colpite da campagne diffamatorie della stampa e anche in altri modi, che hanno subito veramente uno stress incredibile, dei danni indicibili.
0: Perfetto, va bene, ti ringrazio molto dello scambio, ovviamente, e ricordiamo appunto l'appuntamento oggi pomeriggio collettivo Turba a Perugia
1: e alle 18,
0: e lo mettiamo anche sul sito ovviamente, e quindi invitiamo tutte e tutti e chiunque sia nei pressi di partecipare a questo evento. Grazie a te e a risentirci.
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Ciao.

0: E torniamo 87.9, sono le 13:15 di mercoledì 9 settembre e siamo in linea con Milena Fiore, che è tecnica montatrice dell'AMOD, ovvero l'archivio audiovisivo Movimento Operaio e Democratico, per presentarci un'iniziativa del Gaza. C'è la presentazione a Venezia del Gaza Cinema Academy e della seconda edizione del Gaza International Festival for Women Cinema. Ciao Milena, ci senti?
1: Ciao Chiara.
0: Eccoci, sì ci
1: sento,
0: siamo.
1: Ti sento okay. Benissimo.
0: E quindi niente, spero di aver detto le sigle giuste nel modo giusto.
1: Sì,
0: ma se ci vuoi raccontare di come è nata questa iniziativa, che viene da lontano ovviamente, e di queste giornate di presentazione durante il Festival del Cinema di Venezia.
1: Guarda, intanto ti posso dire che stasera ci sarà alle 19:30 al Sale Docs in via Dorso Duro 265 a Venezia la presentazione ufficiale della seconda edizione del Gaza International Festival for Women Cinema e la presentazione della neonata Gaza Cinema Academy. E l'evento è stato organizzato dal Gaza International Festival for Women Cinema e in collaborazione con l'archivio audiovisivo Movimento Operaio Democratico, la ACTV, la Scuola Internazionale di Cinema e TV di Cuba, di Sant'Antonio de los Baños, e Cinema Senza Diritti, rassegna di cinematografia palestinese. In questa occasione saranno proiettati due cortometraggi molto importanti come Flowers of My Country di Candelaria Palma Marcellino, che è stata vincitrice dell'Arancia d'Oro della prima edizione del Gaza International Festival for Women Cinema, che è stato l'anno scorso, ottobre, e Like 20 Impossible di Anne-Marie Jassir, opera simbolo delle dure e terribili difficoltà di fare cinema in Palestina, a Gaza, in Cisgiordania, dove appunto è in corso un genocidio, dove in Cisgiordania i coloni continuano a fare violenza di una ferocità inaudita contro la popolazione che vuole solo vivere sulla propria terra. Ieri ci sono state due iniziative molto importanti all'interno delle giornate del Festival di Venezia. Una alla Casa Wonder c'è stata la conferenza stampa di lancio del Gaza Cinema Academy con la presenza della regista Kauter Ben-Hania, la regista del film La voce di Hind Rajab e vincitore del Leone d'Oro d'Argento di Venezia l'anno scorso, e grazie alla Bildesheim, che è presidente della European Women's Audiovisual Network, entrambe cofondatrici della Gaza Cinema Academy. Contemporaneamente c'è stata sempre nel festival, nella Casa degli Autori, nell'ambito delle giornate degli autori, un panel molto importante dal titolo Eppure Gaza continua a bruciare, organizzato dal movimento Venice for Palestine. E il panel è stato introdotto da Giacomo Duzzi, che è vicepresidente delle giornate degli autori. Ci sono stati vari interventi, fra cui quello di Fabio Marcelli, Global Somud for Flottiglia, c'è stato l'intervento di un lavoratore portuale di Genova, e Saleh Bakri, che è attore palestinese di fama internazionale, cofondatore dell'Academy della Gaza Cinema Academy. E in questa occasione Saleh Bakri gli è stato chiesto che cosa possiamo fare oggi noi per fermare Israele. E lui, come poi diciamo era anche il tema un po' del panel, ha detto con parole molto semplici e dirette che l'unico modo è rifiutare di essere collaboratori di questo crimine inaudito. Rifiutare significa resistere aiutare a resistere. Rifiutare significa di bloccare qualsiasi cosa, come fanno i portuali di Genova. Il 3 ottobre ci sarà una manifestazione nazionale indetta dai portuali di Genova, proprio per continuare a parlare della Palestina, a parlare del genocidio perpetrato da Israele, nell'indifferenza totale da parte della comunità internazionale e anche della complicità. E, tutto è nato un anno fa, come dicevo prima. La prima edizione del Gaza International Festival for Women Cinema è stata a ottobre, dal 26 al 31 ottobre, in occasione della giornata della donna palestinese, che il 26 ottobre ricorre questa data importante, che rappresenta, si è svolta la prima conferenza delle donne nel 1929 contro il colonialismo, contro le decisioni dell'impero britannico, del colonialismo britannico, di concedere le terre a quello che oggi rappresenta Israele. E con anche in quella fase, con violenze che hanno preceduto quello che oggi, a cui oggi noi stiamo assistendo. In realtà c'è sempre stato, poi con la Nakba, insomma, negli anni Israele impunemente ha continuato a svolgere un ruolo in Medio Oriente davvero terribile, a servizio di interessi che vanno veramente oltre la percezione umana.

0: Diciamo fautrici del colonialismo israeliano, e da lì è partita storicamente la colonizzazione delle terre, ma ovviamente l'Italia si fa da parte e non partecipa. E quindi sì, ti volevo chiedere velocemente quali sono le difficoltà, cioè immagino che sia molto difficile entrare in contatto, comunque riuscire a far passare appunto sia la realizzazione di girati, di film, proprio in termini dei materiali, mi viene da dire, e sia poi del contatto invece con l'Italia, con voi.
1: Ma per quanto riguarda il festival, il Gaza International Festival for Women Cinema, sulla base dell'esperienza dell'anno scorso ti posso solo raccontare che il festival si è svolto a Deir al-Balah, al centro di Gaza, in un campo profughi sotto una tenda in mezzo alle macerie e con un tappeto rosso artigianale che scorreva lungo tutto il campo. E noi abbiamo le immagini, c'è stata anche una grande documentazione diciamo della stampa araba ma anche italiana su quell'evento, che è continuato a svolgersi nonostante Israele ha continuato a bombardare, anche se era stato dichiarato cessate il fuoco, e ha bombardato anche nelle zone vicino al luogo dove si svolgeva il festival. Si è fermato solo un giorno, ma poi ha continuato a svolgersi. E al festival sono arrivati 79 film provenienti da 28 paesi, proprio a testimoniare quella volontà di non voler interrompere un racconto di solidarietà e di amore. E la presidente onoraria del festival è stata Monica Maurer, ci sono state due giurie nelle quali c'è stata Céline Chaman, Jasmine Trinca, Anne-Marie Jassir, insomma tante altre, Marisette San Cristobal, montatrice della Scuola di Cinema di Cuba. E questo è stato reso possibile proprio perché si è costruita in pochissimo tempo una rete di sostegno, una rete internazionale di sostegno al festival, se non materiale almeno morale. Questo diciamo è stato molto importante per i palestinesi di Gaza, di trovare quella forza di continuare a fare quella resistenza culturale, perché fare un festival a Gaza significa resistere culturalmente e dare anche la possibilità alla comunità palestinese di potersi ritrovare, anche se per pochi giorni, di poter ritrovare la forza di guardarsi, la forza di guardare un film, di discutere. E il festival è stato aperto dalla voce di Hind Rajab, che visto a Gaza non è stata una semplice visione alla quale noi abbiamo assistito
0: con molta
1: difficoltà,
0: per esempio, anche sì.
1: Ma una testimonianza viva in mezzo a tante testimonianze di quel pubblico che viveva, continua a vivere oggi a Gaza. Ed è in quel momento il cinema veramente ha assunto una funzione totalmente differente da quello a cui noi siamo abituati. C'è proprio uno specchio di condivisione del dolore con onestà e dignità. Questo ha dato la possibilità agli organizzatori del festival, ma anche al pubblico, di guardarsi, di vedere la propria forza, che cosa consiste in quella volontà di continuare a creare. Quest'anno la seconda edizione del festival si chiamerà creare dalla morte, ed è proprio questo, è proprio grazie a iniziative come il Gaza International Festival for Women in Cinema che il popolo palestinese oggi riesce a trovare la forza di vivere nonostante tutto, nonostante l'annientamento della vita che attualmente Israele conduce contro la popolazione.

0: cioè, parlo delle torture in carcere, parlo dei bombardamenti, di qualsiasi di privazione della fame, cioè cose veramente che oggi nel 2026 ci sembra assurdo, fino a qualche anno fa era un tabù immaginare delle che cose del genere potessero avvenire, perché sono cose che ci fanno pensare al nazismo, sì. Ci fanno pensare alla Shoah, perché la Nakba è quello, la Nakba è la Shoah, essere da parte del popolo palestinese. Quando è l'iniziativa? Oggi c'è la manifestazione contro il decreto.
1: Sì, oggi infatti tra poco anche avremo un collegamento dalla piazza contro il DDL antisemitismo.
0: Cioè, è qualcosa veramente di assurdo, sì. È un bavaglio che ci vogliono mettere. Perché siamo contro il genocidio, contro uno Stato che viola il diritto internazionale, viola tutte le costituzioni nate dalla liberazione antinazifascista, viola qualsiasi diritto umano. E poi diciamo, dal festival è nato anche il progetto di una scuola di cinema.
1: Esattamente, sì, ti volevo chiedere appunto due parole perché poi devo passare certo. Alla prossima trasmissione, proprio velocissima, due parole sulla...
0: A marzo 2026 è partito il programma di diploma della Gaza Cinema Academy, a cui stanno partecipando 25 ragazze, realizzeranno 5 documentari, e questo programma è stato messo in piedi in collaborazione con l'Università di Al-Quds. Attualmente c'è l'iniziativa del Gaza Cinema Academy, che diciamo è uno sviluppo di questo programma di diploma, che inizialmente si chiamava Truth Dare Lenses. E le ragazze, la scuola sta procedendo.
1: Scusami, si trova in Italia o a Gaza?
0: A Gaza, nel cuore del genocidio, come dice Shallah, sì. Che è regista, fondatore e presidente del Gaza International Festival for Women, è fondatore del Gaza Cinema Academy. Okay. Insomma, ci sono tanti altri che hanno aderito, tanti altri registi, registe, attrici, autori del cinema a questa iniziativa molto importante.
1: Benissimo.
0: A sostegno diciamo di tutto questo c'è appunto, come dicevo prima, una rete internazionale molto ampia, che grazie alla quale siamo riusciti a tenere insieme questa esperienza, che diciamo avrà il suo arrivo, il punto di arrivo a ottobre prossimo, con la seconda edizione del festival.
1: Benissimo.
0: Gli organizzatori chiedono alle università di gemellarsi, agli istituti culturali di finanziare le produzioni palestinesi, dare la possibilità di avere una corsia preferenziale per le opere palestinesi, al pubblico di boicottare opere sioniste e di continuare a seguire invece le opere che provengono dai palestinesi.
1: Rilanciamo questo messaggio, no, assolutamente, sono cose fondamentali. Un riferimento per cercarvi online, per cercare...
0: Sì, guarda, c'è l'importante è cercare Gaza International Festival for Women Cinema, e troverete facilmente riferimenti, i contatti di Ezzaldin Shallah e di Mai Masri, che sono i cofondatori la fondatrice e il fondatore del Gaza Cinema Academy, e troverete sicuramente tanti articoli pubblicati su Bookchuck Magazine, che ha aderito alla rete internazionale di sostegno al festival.
1: Anche
0: in arabo, in inglese, insomma, ci sono tanti articoli che nel corso di quest'anno si sono stati iscritti, si è parlato tanto del cinema palestinese.
1: Perfetto, sì. Grazie mille. Allora a Milena Grazie. Fiore del AMOD, dell'Archivio Audiovisivo Movimento Operaio e Democratico, e rilanciamo ancora questa sera alle 19.30, questa sera mercoledì 9 settembre, Sale Docs ai magazzini del Sale d'Orso Duro a Venezia, la proiezione di Flowers of My Country e Like 20 Impossibles. E quindi ancora grazie e a grazie. Risentirci.
0: Grazie, grazie mille.
1: Ciao, buon grazie. Lavoro soprattutto.
0: Grazie, anche a voi.
1: Grazie, ciao.

Onda Rossa, 13:47 minuti. Ricordo ancora, e naturalmente ne abbiamo parlato quasi tutta la mattinata, di questo infame decreto 1004 di DL antisemitismo che è in discussione proprio oggi, 9 settembre, presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera. E dunque dalle 13 attivo questo presidio a Montecitorio. La solidarietà non si processa, il dissenso non si silenzia. Vi ricordo che si vuole introdurre nella legge italiana la definizione IHRA, ovvero sia International Holocaust Remembrance Alliance, la quale in ben 7 degli 11 esempi esplicativi citati di presunti atti di antisemitismo tende a sovrapporre le critiche alle politiche di Israele con il razzismo antisemita. Naturalmente con questo DDL ci si vuole tappare la bocca a chi osa criticare la politica genocida di Israele. Naturalmente le critiche diventerebbero così odio razziale. Siamo arrivati dunque al punto di voler cambiare la semantica con una legge. È incredibile dove sono arrivati. E dunque noi che critichiamo Israele, che denunciamo le politiche coloniali, le violazioni dei diritti umani, il genocidio del popolo palestinese, cominciato proprio volutamente sparando ai bambini, cancellando le nuove generazioni. E poi vi ricordo anche la notizia proprio di oggi, che insomma i cari israeliani sapevano benissimo del 7 ottobre, come già supponevamo ampiamente. E infatti la vacca sacrificale sono stati proprio i ragazzi del rave. Non credo che sia un caso questo. E dunque tra poco ci colleghiamo con la piazza, questa volta è Piazza Montecitorio, dove si protesta contro l'infame decreto legge 1004 antisemitismo.

Il DDL antisemitismo, per entrare un pochino dentro le cose, si propone un obiettivo che è paradossale, come detto, quello di trasformare in legge una definizione come quella che vi abbiamo summenzionato, IHRA, che invece nasce giuridicamente per tutt'altra cosa e non vincolante. Si tratterebbe per la prima volta di una nuova anomala norma che amplierebbe forzatamente il concetto di antisemitismo, snaturandolo e trasformandolo in uno strumento per la repressione del dissenso politico e della documentazione dei crimini commessi dal governo israeliano per colpire il diritto alla critica, incentivando forme di autocensura letali per la nostra democrazia.

è alle 13:57, anzi 58, in questo mercoledì 9 di settembre del 2026. Parte questa nostra playlist

Cominciamo ricordando questo grande compositore statunitense di musica minimalista, Julius Dunbar Eastman Jr., nato a New York in una famiglia di afroamericani. Julius fu cresciuto dalla madre insieme al fratello Gerald, futuro musicista della Count Basie Orchestra. Pur essendo noto soprattutto come pianista, Eastman era un baritono di talento. Nel 70 interpretò il Giorgio III nella Eight Songs for a Mad King di Peter Maxwell Davis, insieme alla New York Philharmonic Orchestra diretta da Pierre Boulez. Dichiaratamente gay, morì di arresto cardiaco nel 1990. A partire dall'inizio di questo secolo è stata riscoperta la sua musica, tanto che un memoriale in suo onore fu esposto anche all'Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia del 2015.

che la musica di Julius Eastman sta per fare posto a quella di Rosie Tarton, trombonista, compositrice e polistrumentista britannica, considerata una delle figure di spicco più innovative della nuova scena jazz di Londra. Insieme a lei c'è una cantante nata in Svezia di origini eritree, attualmente risiede a Londra, Miriam Solomon, che ascolteremo anche nel prossimo brano, To Say All With Very Little. Questa invece è The Dove, Rosie Tarton, Miriam Solomon.

E ricordiamo adesso una grande cantante togolese. Scomparsa nel 2007, si era da tempo trasferita in Francia, Julie Akoffa Akusa.

generazione successiva. Considerata una delle voci leggendarie della musica pop urbana etiope, Netsanet Meles, salita alla ribalta tra gli anni 80 e 90,

Minuti Onda Rossa prosegue la nostra selezione musicale di oggi dopo Netzanet Melesse. Passiamo a questo collettivo fondato nel 2014 ad Accra, capitale del Ghana, guidato da Kwame Yeboya, figura storica, polistrumentista, direttore musicale. Ha collaborato veramente con grandi nomi come gli Osibisa, Yusuf Islam, Craig David addirittura. Insieme a lui Ben Arbanel Wolf, sassofonista e arrangiatore tedesco, noto per le sue collaborazioni con Ebo Taylor e i Poets of Rhythm. E naturalmente si affiancano a questi due musicisti molti molti altri, compreso Giuseppe Big Finger Coppola e il percussionista Eric Owusu.

Allora ci stiamo per collegare con Piazza Montecitorio, dove è in corso il presidio contro il decreto antisemitismo. Intanto ci ascoltiamo questa cantante, cantautrice e flautista fiera delle sue radici haitiane ma statunitense, Melanie Charles.

0: E allora direi che ci siamo, ci colleghiamo con Piazza Montecitorio. Pronto?
1: Pronto. Sì, siamo qua a Piazza Montecitorio per il presidio contro quello che è stato chiamato DDL antisemitismo, ma già, come più volte abbiamo ribadito in radio, già bisogna intendersi sulle parole, perché questo, come è stato detto tante volte anche qui in piazza, questo DDL non c'entra niente con la lotta all'antisemitismo. Chiaramente siamo tutte e tutti contro l'antisemitismo, ma qua invece con questo DDL quello che si vuol fare è censurare la critica, il dissenso politico a Israele, che significa censurare la critica e la lotta contro un genocidio, quello del popolo palestinese, contro l'apartheid, contro il colonialismo di insediamento dello Stato di

0: non è anche antisionista, perché sono due parole ma vanno a raccontare la stessa storia. Oltre a questi due interventi, sono intervenuti studenti palestinesi, è intervenuta Ampi ed è venuto Tikkun con una serie di altre sigle di ebrei antisionisti, ribadendo che le ebrei antisioniste sanno da che parte stare, chiaramente con il popolo palestinese, Palestina libera dal fiume fino al mare, così ha terminato la compagna l'intervento. E poi sono intervenute varie, per il momento, composizioni di studenti, docenti per Gaza. E diciamo il pomeriggio è molto lungo, perché qua si rimane fino alle 5, fin quando continua la seduta parlamentare. Quindi insomma, chi ci sta ascoltando è assolutamente in tempo a venire. Siamo proprio davanti a Montecitorio, sotto l'obelisco, davanti alla porta della Camera. Ovviamente ci sono tante bandiere e tanti cartelli che ribadiscono sempre lo stesso concetto, cioè criticare Israele non è antisemitismo, criticare Israele è in tante realtà, per esempio tipo l'Ampi, si richiamano alla Costituzione, al fatto che questa vuole essere un disegno di legge bavaglio che impedisce il dissenso politico. E penso che per ora ci possiamo fermare qui.
1: Noi ti ringraziamo e ribadiamo l'appello a recarsi a Piazza Montecitorio, e noi ci risentiamo magari più tardi. Ciao, ti saluto.
0: Ciao.

altra presenza femminile, abbiamo ricominciato con la musica di Melanie Charles dove ci eravamo interrotti. Adesso proseguiamo, come detto, altra figura femminile, grande artista, arpista, flautista. Siamo ancora a Londra, lei si chiama Rachel Kitchlev.

Onda Rossa 14:30. Dopo la musica cerchiciu. Passiamo a questa band strumentale che arriva da New York. Un genere unico chiamato ambient americana o ambient country.

infatti c'è una chitarra elettrica, un harmonium, dei loop e le tastiere suonate da Pat Irwin, ex membro dei B-52s. C'è Bob Holmes, chitarra acustica, chitarra baritona e mandolino, e Jonathan Gregg, pedal steel, guitar dobro.

Magari adesso anche la musica del compositore e produttore discografico anglo-irlandese Rory McCarthy col suo progetto Infinite.

siamo proprio su rilassato quando si sono fatte le 14:35. Questa è Onda Rossa 87.9 per Roma e Lazio, anche in streaming sul sito ondarossa.info, nonché in DAB per le zone di Perugia, Terni e Roma. Adesso un gruppo che arriva da New York, si sono formati nel 2016. La voce è quella di Lila Ramani, si chiamano Crumb.

Lee Gutierrez, Esteban e Alejandro. Da un po' io a Zurigo, Mariano dall'Ecuador. E allora dai, Diego Hermanos Gutierrez, Los Hoyos del Condor.

0: e se andrà a morire in un deserto sicuramente. Adesso cogliamo l'occasione della ristampa di questo disco in collaborazione tra Jet Fair e Io La Tengo del 1998, se il disco si chiama Strange But True. I titoli delle canzoni erano assurde, ne ascoltiamo tre. Questa si chiama Un droghiere in pensione costruisce un minuscolo Mount Rushmore interamente di formaggio.
1: And he kind of missed working with food, so he made a tiny Mount Rushmore constructed completely out of cheese. Then he added a cute little forest scene made out of

omaggio al fratello di Jeff Fair, che se n'è andato, si era rotto gli ovai probabilmente a 74 anni, insieme al fratello, per la cronaca, nel 1975 formarono una grande band a cui se ne ispirano parecchie di seguito, sempre rigorosamente su etichette indipendenti, Alpha Japanese, fondati appunto nel 75 da Jed e David Fair. Salutiamo David.

e ci si riprende dal torpore dopo Alpha Japanese. Siamo nel contemporaneo Split Dogs and What, pub rock. Adesso invece i Play Dead, Rockwell Park.

0: sponsors will be happy to put you in.
1: 14:55 onda rossa, adesso arriva un gruppo tutto al femminile da Cardiff, si chiama Panic Shack Green Beat It.

Onda Rossa 14:58, vi ricordo che è in corso il presidio in piazza Montecitorio contro il DDL antisemitismo. Il dissenso non si silenzia. E allora vi invitiamo tutte e tutti a recarvi.

adesso questa cosa mi fa sempre un po' lacrimare, ma bisogna ricordarla. Bisogna ricordare Mia Zapata, assassinata nella notte tra il 6 e il 7 luglio 1993 a Seattle all'età di 27 anni. La cantante e leader delle Kids tornava a piedi da un locale nel Central District di Seattle. Fu rapita, violentata, picchiata e strangolata. Il suo corpo ritrovato senza vita all'alba del 7 luglio del 1993.

E dopo aver ricordato Mia Zapata, passiamo ad una band tutta al femminile che arriva da Bristol, si chiama Grandma's House, Blue Oblivion.

Adesso è un po' di paura, 15 e 7 minuti onda rossa. Grande regista e grande compositore, ormai credo abbia una certa, John Carpenter, affiancato dal figlio Cody. E arriviamo perché Back to Ruins. Poi si prosegue nell'oscurità, anche se ancora pieno di luce. Un'oscurità che ci porterà in Grecia con l'ascolto dei Xylophon. Scusate, ma sta cosa ci dà molto fastidio, quindi vi ripeto e vi ribadisco: l'invito è a recarvi a Piazza Montecitorio perché si protesta contro il DDL antisemitismo che è in discussione proprio quest'oggi alla Commissione Affari Costituzionali della Camera. Il presidio naturalmente andrà avanti ancora per qualche ora. E io vi lascio con questi 5-6 minuti di paura.

adesso l'energico trio musicale dei Mad arriva a Tottenham, North London, band che si è formata nel 2017. E ci siamo, direi, Metcal.

questa cosa che andiamo ad ascoltare adesso è un qualcosa di storico. Switch Up, singolo di debutto da solista di Mike D, leggendario membro fondatore dei Beastie Boys, pubblicato a maggio di quest'anno. È una cosa storica perché è la prima nuova uscita ufficiale di un membro dei Beastie Boys dal 2011, anno di pubblicazione dell'album Hot Sauce Committee parte 2 e la successiva scomparsa di Adam Hensi e Yoach l'anno dopo. Allora, che sì.

siamo stati all'ascolto della voce di Salami Ross, Joe Lewis, accompagnato dal produttore Bobby Lance Faraway.

15:26, onda rossa, io me ne sto per andare. Ma prima di andarmene ci ricolleghiamo con Piazza Montecitorio, dove è in corso il presidio contro il DDL antisemitismo.

unita una all'altra, intanto per quanto riguarda la musica che stiamo ascoltando dopo Bobby e Salami Ross, Joe Lewis, Moddy, produttore che arriva da Ren, che abbiamo ascoltato la sua Spagrav, adesso Sharei, DJ Aram, Archangel, Lawrence Kizza.

E noi ci salutiamo e concludiamo qui con la musica, con questo progetto collaborativo basato a Berlino che unisce hip hop e avanguardia all'elettronica sperimentale. Il duo è composto dal britannico Infinite Lives insieme allo svizzero Sylvain Henger, in alte siamo Zilminus.

Onda Rossa 15:37, dunque. È ancora in corso. Naturalmente il presidio della piazza Montecitorio si andrà avanti per circa mezz'ora, un'ora ancora. E la discussione è rimandata in aula per quanto riguarda la cronaca.

che vuole introdurre nella legge italiana la definizione di IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance, la quale in ben 7 degli 11 esempi citati di presunti atti di antisemitismo tende a sovrapporre le critiche alle politiche di Israele con il razzismo antisemita. E naturalmente questo significherebbe di tacciare di odio razziale chiunque denuncia le politiche coloniali, delle violazioni dei diritti umani, del genocidio del popolo palestinese. O forse questo DDL significa prendere sul serio l'antisemitismo e il suo riemergere nel presente in varie forme, anche violente, e credere che sia necessario contrastarlo con strumenti di lotta e solidarietà efficaci, proteggendo al contempo lo spazio per la legittima e necessaria critica a Israele e le

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste,
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile campare.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internata le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: Domenica 13 settembre torna la cena di quartiere a Torpignattara. Un quartiere vive quando si incontra e allora ci troviamo ancora in piazza a Largo Perestrello per stare insieme, per ascoltarci, per organizzarci e lottare, per bere e per ballare. Ognuno con la propria ricetta, ma che tutti possono mangiare. Porta anche delle bibite, piatti e bicchieri. Niente sarà in vendita e non vorremmo rifiuti di plastica. Dalle ore 19, domenica 13 settembre.
1: Gangue do samba é festa. Fui!

perdetevi d'animo, noi ci siamo, fra pochissimo inizieremo gli approfondimenti dei redazionali di oggi mercoledì 9 settembre. Come già annunciato dai microfoni di questa radio, insomma in virtù anche della mobilitazione che si è conclusa un paio d'ore fa sotto Montecitorio, lo ricordiamo, ne abbiamo parlato diverse volte nei giorni passati ma anche nella giornata odierna, mobilitazione costruita da più di 250 sigle tra associazioni, comitati, ONG, realtà insomma che si occupano, parlano da un punto di vista, sostengono la lotta del popolo palestinese, denunciano quello che sta commettendo il genocidio ancora in atto o la polizia di Israele in Palestina, nella striscia di Gaza, ma anche la polizia etnica, l'apartheid, che ormai ha invaso tutti i territori occupati e colonizzati da Israele. Su questo torneremo a brevissimo, dateci il tempo perché insomma la mobilitazione si è conclusa alle 16.30. Ricordiamo, oggi era il primo giorno che arrivava il DDL antisemitismo, cosiddetto nominato, ma che in realtà sarebbe più corretto chiamarlo DDL antisionismo oppure DDL della censura, perché in realtà blocca qualsiasi critica o mette a rischio qualsiasi persona, singolo, organizzazione, attivista che critica lo Stato di Israele, le politiche genocidiarie messe in atto dall'attuale governo, ma che in realtà si ripetono la polizia etnica fin da lontano 1948. Ora, al di là di tutto quello che potremmo dirvi, fra pochissimo avevamo raccolto alcuni degli, considerate che oggi questo presidio è iniziato alle ore 13, è stata una vera e propria maratona di interventi in cui, come vi dicevo, sono state più di 250 le organizzazioni che hanno aderito, ma poi gli interventi almeno nella piazza romana, perché nel frattempo poi vi daremo anche conto delle altre piazze a livello nazionale, se ci riusciamo, che insomma stanno promuovendo anche in queste ore momenti di mobilitazione e di presidio, sono stati più di una cinquantina interventi, ovviamente forse pure di più, interventi ovviamente molto brevi, della durata di un minuto e mezzo, forse due minuti, e quindi volevamo darvi questa lettura per poi magari commentarla o ad aprire anche alle vostre alle vostre considerazioni, darvi anche i futuri appuntamenti. Quindi con pazienza aspettate un pochino che noi ci organizziamo.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Mi senti?
1: Sì, ti sento.
0: Grazie della tua disponibilità, noi ci sentiamo bene. Io direi che oggi è stata una giornata importante. Poco fa dicevamo in radio che si è appena concluso da un paio d'ore il presidio Maratona sotto Montecitorio, un presidio che ha visto la presenza di più di 250 organizzazioni. Certo, dall'una alle 16:30 sotto quel caldo, nonostante il caldo, c'era una presenza importante, con tanti interventi che poi stiamo preparando e predisponendo, almeno buona parte li rimanderemo a brevissimo. Ma quello che volevo chiedere a te, insomma, come movimento degli studenti, dei studenti palestinesi e promotore di questo presidio Maratona contro il DDL antisemitismo, insomma, una valutazione, un commento, quali sono le prossime

0: che vogliono metterci. È uno strumento che questo governo, terrorizzato dalla forza che noi abbiamo dimostrato di avere in queste piazze negli ultimi due anni, e poi siamo arrivati fino al milione di persone il 4 ottobre, vuole cercare di criminalizzare e di reprimere. Perché è un decreto che, noi l'abbiamo detto, è anticostituzionale, è contro l'articolo 3 della nostra Costituzione, è contro l'articolo 21, e che non va a proteggere, tra virgolette, la comunità ebraica, ma anzi la va ad esporre di più. E noi l'abbiamo sempre detto che l'errore che fa la comunità ebraica qui in Italia, a differenza di tanti altri paesi, come l'abbiamo visto negli Stati Uniti, in Germania, ma anche nella stessa Palestina, dove ci sono tanti ebrei in Cisgiordania e a Gerusalemme, che scendono e manifestano insieme al popolo palestinese contro le politiche del governo di Israele, che si fondano sul genocidio, sull'apartheid, sulla pulizia etnica. E quindi noi abbiamo tutto il dovere di scendere, l'obbligo morale di scendere e manifestare contro le politiche dello Stato terrorista di Israele. Noi ci riteniamo molto soddisfatti della riuscita di questo presidio, in quanto abbiamo raccolto più di 250 sigle, tra partiti, sindacati, ONG, comitati territoriali, addirittura sono venuti dalla Sardegna e da Milano per essere davanti a Montecitorio. Ed è questo lo spirito che ci deve accompagnare lungo tutto questo anno: dimostrarci uniti, dimostrarci forti, e non permettere a questo governo di dividerci, di strumentalizzarci, perché la destra si sta mondiale, lo vediamo anche dalle elezioni che nella Sassonia, dove ha vinto per la prima volta dopo la Seconda Guerra Mondiale un partito nazifascista, proprio il ritorno del fascismo lo vediamo qui con Bannacci. Quindi c'è una destra estrema che si sta organizzando, che sta utilizzando parole estreme, e noi dall'altra parte quindi abbiamo l'obbligo, il diritto e il dovere di organizzarci, di essere uniti e fare fronte contro questo ritorno al fascismo, al sionismo, che sono anni che noi diciamo che il sionismo e il fascismo sono due facce della stessa medaglia. Perché questo è un decreto che non mira, lo ripetiamo, ad aiutare o comunque a cercare di proteggere la comunità ebraica, ma anzi la sta esponendo di più, perché noi l'abbiamo detto: essere ebreo è significa essere dalla parte dell'oppresso e non dell'oppressore. Non possono utilizzare la memoria della Shoah, non possono utilizzare quello che è stato l'Olocausto per reprimere il movimento per la Palestina e per permettere un nuovo genocidio. Quindi noi saremo nuovamente sotto Montecitorio. Abbiamo visto che ci sarà una seconda lettura in commissione, se non sbaglio, il 2 di ottobre. Quindi noi ritorneremo a Montecitorio e saremo lì, perché questo è un decreto che non deve passare, non può diventare legge, e anche qualora dovesse passare noi non faremo un passo indietro, perché non possiamo permettere di fare compromessi sulla pelle del popolo palestinese. E un'altra delle date importanti, quindi oltre alla mobilitazione che porteremo avanti contro questo decreto, è quella del 10 ottobre, che è giornata internazionale per la Palestina. Quindi anche noi qui organizzeremo piazze in tutta Italia, sempre per ritornare a parlare non solo del genocidio che continua a Gaza, ma anche della Cisgiordania, dove ci sono gli insediamenti illegali che stanno avanzando, dove vediamo l'arroganza, la violenza, il terrorismo dei coloni protetti dalle forze d'occupazione israeliane. Lo vediamo in Libano, lo stesso schema che si sta replicando di Gaza anche nel sud del Libano, e quindi a dimostranza che Israele deve essere fermato, perché rappresenta un pericolo per la comunità internazionale, per il mondo intero, per gli ebrei stessi. E davanti al Parlamento, quindi, è una battaglia che porteremo avanti, perché il Parlamento deve essere espressione del popolo. Espressione del popolo significa sentire quel popolo che è sceso in piazza in questi anni, che chiede e vuole l'embargo militare, che vuole le sanzioni, che vuole la rottura di ogni accordo con Israele.
1: E proprio parlando di sanzioni, proprio in questi giorni sono più dei 12 paesi, in primis l'Inghilterra, la Gran Bretagna, che ha sanzionato almeno le produzioni, ha bloccato l'arrivo di prodotti dalle colonie. Anche questo è un po' strano, definendo i coloni terroristi e quindi mettendo una serie di veti. Quello dico è un po' strano, perché già negli accordi economici commerciali dell'Unione Europea, è vero che ormai la Gran Bretagna, l'Inghilterra e il Regno Unito stanno fuori dall'Unione Europea, però già c'era un articolo che vietava gli scambi commerciali con paesi che non rispettano i diritti umani, quindi non c'è nessuna novità. Questa cosa sembra che abbia fatto scalpore, nonostante l'idea di altri paesi dell'Unione Europea, oppure cosiddetti occidentali.

0: come il Canada di aderire a queste sanzioni nei confronti dei prodotti prodotti nelle colonie, l'Italia non ha votato per l'adesione, non si è espressa, come al solito ha fatto un po' il pesce in barile dicendo che sono provvedimenti che dovrebbe prendere l'Unione Europea, quindi poi magari...
1: Ci ha sorpreso tanto la decisione, diciamo, di ieri. Vediamo se questa poi verrà rispettata della Gran Bretagna di sospendere gli accordi e che appunto, come hai detto, ha definito i coloni terroristi. Diciamo, questo è un passo importante che speriamo effettivamente portano avanti. E invece per inerente al nostro il nostro governo si vede che anche insieme alla Germania, quando sono stati chiamati per votare contro l'accordo di associazione tra l'Unione Europea e l'Italia, la Germania e l'Italia si sono astenuti, altre volte hanno votato contro. Quindi questo dimostra come l'Italia è totalmente complice e coparte del genocidio del popolo palestinese. E questo è quello, il motivo per il quale noi continuiamo a manifestare. Tra l'altro, noi vediamo come abbiamo un caro vita, un caro diesel, e tutta la priorità di questo governo non è quello di lavorare sul welfare di questo paese, ma è quello di continuare a stare sotto i diktat di Israele e fare regali al regime sionista israeliano.
0: Altra cosa che ti volevo chiedere, anche in realtà c'è un po' una confusione, no? Perché anche definire solo, al di là della parte normativa che è già sancita e quindi non dovrebbe essere una novità, il comportamento della Gran Bretagna, in realtà separare le azioni dei coloni da quelle che sono le politiche anche governative, ovvero sia l'occupazione, quindi un progetto di colonizzazione, forse è questo anche che va denunciato, no? Che è in atto una strategia ben più ampia, non il singolo comportamento violento, criminale, terrorista di gruppi di persone, come vogliono farci credere, o no, secondo te?
1: Sì, noi vediamo proprio ormai come si cerca di ripulire un po' la faccia di Israele, quindi colpevolizzando solo questo governo come genocida, e non invece se lo Stato di Israele è fondato sui massacri, quindi tra i massacri Sabra e Shatila, di Tantura, di Deir Yassin, eccetera, e quindi che si vogliono attribuire, diciamo, le responsabilità solamente a questo governo, o addirittura sentiamo spesso dichiarazioni come Ben Gvir, Smotrich, Netanyahu sono dei pazzi, dei folli che devono essere fermati. Beh, Netanyahu, Smotrich, Ben Gvir non sono assolutamente dei pazzi, ma sono ben consapevoli delle politiche che stanno portando avanti, e che sono appunto le politiche per il quale lo Stato di Israele è stato fondato ed è appunto il sionismo. Così come è proprio notizia di qualche giorno fa che Netanyahu sapesse del 7 ottobre perché gli Emirati Arabi li avevano avvisati. Questo significa, diciamo, attribuire le responsabilità anche del 7 ottobre, del genocidio e quello che ne è conseguito solamente a Netanyahu e al suo governo, quindi cercare di ripulire, diciamo, e fare un tentativo di riciclaggio. Noi dovremmo essere attenti, dobbiamo essere ben consapevoli che il problema invece è appunto l'ideologia sionista che accomuna tutti i governi che si sono succeduti nel tempo dal 48 fino ad oggi, che mirano, ma lo dicono chiaramente anche loro, alla pulizia etnica del popolo palestinese. Sono loro stessi che nelle dichiarazioni dicono: noi vogliamo eliminare il popolo palestinese e miriamo all'espansione di Israele fino a raggiungere l'obiettivo della grande Israele.
0: No, infatti questa cosa forse deve essere un po' più chiara, e sarà anche, insomma, vuol dire, probabilmente il compito dei tanti attivisti, movimenti che si sono attivati in questi anni per la Palestina, a sostegno della lotta di liberazione del popolo palestinese. E un'ultima valutazione e poi magari ti lascio ai tuoi impegni. Dicevi ci saranno altre mobilitazioni sul DDL, ma facevi riferimento anche a una manifestazione per il 10 ottobre, e quindi sì, volevo chiederti, insomma, qualche notizia in più, se come si sta costruendo, come vedi insomma questo movimento, come sta crescendo, perché oggi è vero c'è stata questa mobilitazione qui a Roma, sono venute persone, compagne e compagni anche da fuori Roma, però ci sono anche mi pare più di 50 piazze comunque a livello nazionale, quindi
1: in concomitanza oltre 50 piazze,
0: e quindi insomma dovrebbe dar vita, anche se insomma non c'erano sicuramente i numeri di altre manifestazioni nazionali, però dovrebbe dar vita a tante attività, e si vedono tante mobilitazioni, cioè ormai si parla di Palestina in qualsiasi anche contesto culturale, vediamo dentro Venezia For Gaza che questa sera promuove delle iniziative, insomma dentro qualsiasi festival si ripropone comunque un momento di riflessione anche da un punto di vista di produzione artistica palestinese. Ecco, come anche su questo, insomma, come vedi, come sta crescendo?
1: Sì, sicuramente la mobilitazione rispetto allo scorso anno è completamente diversa, ma questo è stato anche responsabilità, anzi soprattutto la responsabilità del governo, che ha fatto decreti ad hoc come decreti sicurezza, ma così come la criminalizzazione del movimento per la Palestina, e per ultimo ecco questo decreto di DL 1004 che appunto mira a reprimere la mobilitazione. Però già oggi diciamo da questo settembre questa è la prima piazza, in concomitanza siamo riusciti ad organizzare oltre 50 piazze in tutta Italia, e questo dimostra che le persone non vogliono andare a casa, che come hai detto la Palestina è ormai entrata e deve entrare nell'agenda politica non solo dei partiti, dei sindacati, per cui anche i sindacati si stanno già mobilitando per il blocco internazionale dei porti, ma anche delle associazioni, dei comitati territoriali che si sono andati a costituire negli ultimi 3 anni, dove appunto nonostante i tentativi del governo non si vuole fare nessun passo indietro, perché ormai c'è una consapevolezza talmente ampia per il quale non possono censurarci, e sta a noi da questo punto di vista quindi continuare a mobilitarci, perché non possiamo permettere di stancarci, ma anche perché questo si pensa che la Palestina è un tema lontano da noi e quindi si è solamente a fianco al popolo palestinese così per solidarietà, perché si è contro il genocidio, ma in teoria la questione palestinese è quello che lo step successivo che forse noi dobbiamo fare anche nelle prossime mobilitazioni, nei comunicati che andremo a costruire insieme, è che riguarda tutte e tutti, perché noi stiamo assistendo a una vera israelizzazione dei nostri territori, quindi se alziamo lo sguardo vediamo alla Sardegna, se vediamo all'Albania, se vediamo al Molise, se vediamo alla Puglia, insomma che Israele sta cercando di espandersi e veramente andare anche in Toscana con i nuovi progetti che hanno anche lì per incentivare l'agricoltura e fare quindi no, Israele dobbiamo ben comprendere che è ci riguarda tutte e tutti noi, e che veramente stanno andando a colonizzare anche i nostri territori, e quindi non possiamo assolutamente fare nessun passo indietro, e forse oggi è arrivato il momento di dire non solo non facciamo un passo indietro, ma dobbiamo farne anche uno in avanti tutte e tutti insieme.
0: Bene, quindi bene, io ti lascio ai tuoi impegni, non so, un ultimo appello?
1: La chiamata all'organizzazione, perché noi il 10 di ottobre dobbiamo veramente essere la marea che riempie tutta l'Italia, e quando parliamo di Palestina cercheremo di parlare di Cuba, di parlare del Libano, di parlare dei prigionieri palestinesi, di Ahmad Salem, di Anan Yaes, di 10.000 prigionieri che si trovano nelle carceri israeliane, del diritto al ritorno, e quindi sono temi su cui noi non possiamo fare alcun passo indietro, continueremo ad andare avanti, quindi organizziamoci, perché non possiamo fare nessun passo indietro.
0: Bene, io ti ringrazio e buona lotta.
1: Grazie, alla lotta.

0: Bene, come vi dicevamo, dopo abbiamo voluto chiedere comunque a una compagna del movimento degli studenti palestinesi che era presente qui in piazza un commento, no? O sia insomma in virtù della presenza in piazza, ma sia come studenti palestinesi che cosa hanno, pensano di poter costruire e la valutazione su la mobilitazione di oggi. Però, come vi dicevamo, per chi non è potuto stare in piazza, volevamo darvi anche insomma, un po' l'idea. Non abbiamo registrato tutti gli interventi, come vi dicevo, sono stati tantissimi, ma partiamo un po' da quelli che siamo riusciti a registrare. Sono interventi di 1 minuto o 2, ogni volta vi daremo conto di chi sta parlando. Il primo che vi presentiamo è quello dell'ANPI.
1: E la partecipazione attiva dell'ANPI Nazionale, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, del nostro ANPI Provinciale di Roma e di tutte le sezioni di Roma libera e antifascista. La resistenza partigiana di cui tramandiamo la memoria attiva in Italia e soprattutto tra i giovani e nelle scuole ha portato alla Costituzione italiana, che è stata qui ricordata ai suoi articoli, che garantisce la libertà di espressione, la libertà di dissenso. Quindi noi siamo qui in difesa della Costituzione, del diritto di denunciare i crimini compiuti contro l'umanità, i crimini dello Stato di Israele, uno Stato sionista che nulla hanno a che vedere con l'antisemitismo e con la libertà di tutte le religioni di essere professate. E per questo noi chiamiamo, facciamo un appello ora, a continuare la resistenza come fosse la resistenza partigiana dell'epoca, ora nel presente, per la libertà di parola, per la libertà di lotta, per l'autodeterminazione dei popoli, per il diritto alla difesa e alla resistenza dei popoli contro il genocidio in atto, contro il sionismo che è un'aberrante ideologia razzista e suprematista. E come fecero i nostri partigiani di allora, anche noi oggi, uomini e donne, dobbiamo rimetterci la casacca di partigiani in tutti i sensi e gridare ancora e lottare ancora, ora e sempre resistenza! Ora! E sempre resistenza. Ora.
0: Quello che invece vi faremo ascoltare adesso è l'intervento dell'associazione collettivo Tikkun, che è un collettivo di ebrei antisionisti.
1: Attiva dell'ANPI Nazionale, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.
2: Ebraiche per la pace. Siamo qui come Tikkun diaspora ebraica decoloniale per esprimere il nostro dissenso verso il vergognoso tentativo da parte delle istituzioni di mettere il contrasto all'antisemitismo al servizio della repressione nei confronti della solidarietà con la Palestina in tempo di genocidio. Come collettivo ebraico e senza contraddizione alcuna antisionista, ci riteniamo chiamate in causa. L'antisemitismo va contrastato all'interno di una più ampia prospettiva antirazzista, di lotta alla violenza sistemica che rifiuti una memoria competitiva. Non intendiamo delegare la lotta all'antisemitismo né alle politiche israeliane né ai neofascisti xenofobi nostrani. Vogliamo al contrario collegarla alla lotta di liberazione del popolo palestinese, alle lotte antirazziste, alla lotta al fianco degli oppressi e delle oppresse di tutto il mondo. Il razzismo che imperversa nella nostra società è radicato in una storia coloniale e fascista raramente affrontata, eredità con cui è necessario un confronto ripercorrendo le connessioni che legano antisemitismo, islamofobia e ogni altra forma di razzismo. Il DDL si inserisce all'interno di una più ampia svolta repressiva e autoritaria che ha colpito in particolare il movimento per la Palestina. Inoltre, il DDL indebolisce in realtà la lotta stessa contro l'antisemitismo. All'ambiguità che emerge dalla definizione dell'IRA alimenta la tendenza a confondere ebrei e Stato di Israele e quindi a ridurre la pluralità delle identità e esperienze ebraiche della diaspora. Brava! Ci mobilitiamo per sostenere le voci palestinesi e chiedere la fine della complicità internazionale nelle politiche israeliane di genocidio, apartheid e colonialismo di insediamento in Palestina. Ribadiamo con forza che opporsi al sionismo non è antisemitismo. Come ebrei, ebrei antifascisti e antisionisti sappiamo da che parte stare. Palestina libera dal fiume fino al mare!
0: E adesso invece vi facciamo ascoltare un intervento di un ponte per.
3: Ma anche per la rete pace e disarmo. In questo momento, questa sera, vi saranno in decine di città presidi come questo. Noi dobbiamo far crescere la mobilitazione. Non vinciamo soltanto mettendo insieme quelli già convinti. Ora che si riaprono le scuole, è lì che si gioca la partita. Perché già le circolari Valditara, l'avete sentito da molti insegnanti che sono intervenuti, cercano di impedire che si parli semplicemente di Palestina. Vogliono sterilizzare il confronto, la cultura, la vogliono piegare a un'idea dominante che è quella che sta dietro il disegno di legge sull'antisemitismo e che punta invece ad alimentare il razzismo, il suprematismo bianco, le discriminazioni contro chi leva la bandiera della pace e della Palestina. Dobbiamo fermarli, ma per fermarli dobbiamo anche essere intelligenti, dobbiamo allargare il fronte, dobbiamo chiedere agli intellettuali di pronunciarsi e di non rimanere nelle loro cattedre, perché il passo successivo di quel disegno di legge sarà cacciare dalle università e dalle scuole gli insegnanti e gli studenti che disobbedieranno a queste disposizioni liberticide. Non possiamo permetterlo. Per la democrazia, i diritti umani e la pace. Continuiamo a lottare.
4: Tutti.
0: Adesso invece vi proponiamo la... proprio perché si parlava di università, vi proponiamo l'altra... l'intervento della rete universitari per la Palestina.
5: Da anni si mobilita contro il genocidio perpetrato da Israele ai danni del popolo palestinese. Allora, come rete siamo fortemente in opposizione a questo DDL che strumentalizza l'antisemitismo per silenziare critiche rivolte a Israele e attacca, come è stato detto, la libertà di espressione, la libertà di critica e di dissenso, ed è ovviamente fatto per neutralizzare tutte le manifestazioni a sostegno della Palestina. Volevo qui porre solamente il focus su quello che questo DDL vuol dire per l'università e la ricerca. Allora, grazie all'istituzione di questo istituto che deve monitorare e prevenire l'antisemitismo, che tra l'altro è contenuto nel DDL del Rio, nella versione del Rio, intere discipline, linee di ricerca rischiano di essere completamente spazzate via. Pensiamo agli studi sul Medio Oriente, ai studi sul colonialismo, ai studi sull'apartheid, sui crimini di guerra. Quindi è chiaro che questo è un attacco all'autonomia e alla libertà dei saperi. È un attacco all'università e agli enti di ricerca di questo paese come luogo di produzione di sapere critico in funzione di controllo popolare e democratico su chi ci governa. Questo, tra l'altro, è in totale, come dire, coerenza che questo governo, cioè, è in totale coerenza con quello che questo governo fa da anni a questa parte. Da anni a questa parte, nel senso che noi in questi anni abbiamo visto che vogliono aumentare il controllo governativo sull'università con la nomina nel CDA di cioè nomina governativa nel CDA, hanno commissariato l'Agenzia Nazionale della Valutazione della Ricerca e hanno reintrodotto il baronato, cioè hanno rinforzato il baronato locale. E quindi in ultimo, con questo DDL antisemitismo, appunto, si vuole attaccare la libertà accademica, e come ben sappiamo è uno dei, come dire, delle campanelle d'allarme per il ritorno del fascismo. Quindi questo, insieme al DDL, all'intervento di Valditara nelle scuole, ci sta facendo scivolare nell'autoritarismo. L'ultima frase che voglio dire è che ovviamente ci sono tanti modi per opporsi a questo fascismo. Uno di questi dovrebbe essere il cosiddetto campo largo, a, rispetto a, come dire, per, rispetto alle nuove elezioni, e rispetto a questo ci vuole, cioè i partiti di opposizione devono finire con l'ambiguità. Non è più possibile che in questi partiti ci sia ancora gente come Fassino, come Del Rio, come Scalfarotto, che dicono di stare dalla parte dell'opposizione e poi dopo invece sono filosionisti. Quindi c'è, cioè, il momento che queste ambiguità vengano sciolte. Grazie.
4: Dio della Palestina.
0: Ed ora vi proponiamo l'altro intervento, che è quello di Acab Avana.
4: Compresi Natali eccetera, dalle 19 alle 20 siamo in piazza Jenne a ricordare questo massacro che sta avvenendo in Palestina. Moltissimi palestinesi vivono a Cagliari e vedendo noi, ecco, hanno un supporto morale oltre che anche finanziario. Sono arrivati dei ragazzi con delle borse di studio, delle ragazze palestinesi che stiamo anche supportando. Quindi i soldi vanno alla Palestina, ma vanno anche ai figli della Palestina che sono tra di noi. Ecco, noi insieme a 200, quasi 250 altre associazioni in Italia abbiamo stilato un manifesto. Io ne leggo alcuni stralci. Quindi questo decreto legge vuole trasformare l'antisemitismo, trasformare la Shoah in bavaglio politico. Quindi la solidarietà non si processa, il silenzio non si silenzia. Quindi noi continueremo sempre a stare insieme ai cagliaritani che ci stanno, moltissimi. E tra l'altro voi sapete che gli assassini sionisti vengono in Sardegna a riposare le loro braccia dopo aver ucciso bambini, donne e uomini, perché questa non è una guerra. La guerra si combatte tra due eserciti, questo è un assassino generalizzato. Ma ci trovano a noi, ci trovano in aeroporto, siamo schierate. Siamo schierati, vestiti a lutto, perché noi ci ricordiamo che tutti i giorni i bambini e le persone di Gaza e della Palestina, e diciamo Palestina anche se qualcuno vuole nascondere questo bellissimo nome, viva la Palestina!
6: Viva la Palestina!
4: Viva!
0: Il nome. Va bene, mi siete, avrete resi conto che quello che stavamo mandando non era Acab Avana, ma era Cagliari per la Palestina. E adesso invece vi riproponiamo l'intervento di Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole.
7: E questa legge deriva da 6 disegni di legge precedenti e dalla seconda strategia nazionale. Volevo far notare 2 cose come osservatorio. Primo, che la prima strategia nazionale contro l'antisemitismo aveva come coordinatore docenti del mondo universitario. Scusate se sento una confusione critica. La seconda strategia nazionale affida il coordinamento al Angelo Santo, comandante dei ROS, forma di militarizzazione, o meglio israelizzazione, della lotta all'antisemitismo. L'altro processo che abbiamo notato come osservatorio è quello di denazificare e defascistizzare l'antisemitismo per l'ordine pubblico. Se uno legge tutti i disegni di legge fino a quello attuale, è accaduto proprio questo, che mentre i primi la definizione operativa dell'AIRA, appunto, che mentre i primi disegni di legge criticavano di fatto l'antisemitismo come forma di razzismo, adesso la logica è, come esempi portavano gli atti di Forza Nuova, per esempio, contro la Segre, adesso viene inserito all'interno dell'ordine pubblico. Questa è un'altra legge di sicurezza, una legge securitaria. Allora io avrei tante cose da dire, vi rimando a quanto ho detto ieri all'incontro che abbiamo fatto con Raffaello Oriani, dove tutte le associazioni sono intervenute per un periodo un po' più lungo. E l'altra cosa che volevo dire è che la funzione della legge, e già sta accadendo nelle scuole, è quella di censurare e intimidire gli insegnanti. Le cose che sono successe, l'abbiamo qui Salvatore Bullara, abbiamo avuto il caso del Vivona di Massimo Sabatini, servono ad attivare nelle scuole una forma di autocensura, per cui noi insegnanti non dobbiamo veramente cedere. Allora noi come osservatorio vi invitiamo sul sito, grazie. e soprattutto vi invito a sentire gli interventi di ieri sera, perché sono un po' più consistenti di uno spot di un minuto. Passo la parola agli altri per non
2: parlare delle donne. Care compagne, cari compagni.
0: Stiamo parlando della Casa Internazionale delle Donne.
2: Facciamo l'ennesima forma di disciplinamento e di censura sulla libertà di parola esercitata da parte del governo, introducendo un disegno di legge che, col pretesto del contrasto all'antisemitismo, si presta a diventare uno strumento per silenziare chi giustamente critica il genocidio commesso dallo Stato di Israele. Riteniamo che l'antisemitismo non possa essere usato come scudo politico per occultare la verità e per cancellare la resistenza palestinese e le voci che si elevano a suo favore. Da una prospettiva femminista e intersezionale, non smetteremo mai di denunciare il nesso profondo che lega il patriarcato al colonialismo, all'imperialismo, al razzismo, come espressione di un medesimo sistema di potere fondato sulla gerarchizzazione dei corpi, delle vite e dei popoli. Per questo siamo qui in piazza contro ogni tentativo di occultare ciò che accade in Palestina, contro la criminalizzazione della solidarietà e dell'esercizio di critica, perché l'imposizione del bavaglio e del silenzio davanti al genocidio è complicità. Grazie.
7: Italia contro questo.
0: E ora sentire l'intervento di
7: un'organizzazione che combatte la violenza di genere. Il nostro lavoro parte dalla consapevolezza per cui l'oppressione delle donne, delle soggettività marginalizzate, dei popoli, passa non solo attraverso gli atti fisici di violenza, ma anche attraverso il silenzio, le mancate prese di posizione, l'indifferenza e l'oblio. Questo DDL vuole questo, vuole ridurci al silenzio, vuole trasformare la presa di parola e la denuncia del genocidio del popolo palestinese a opera dello Stato israeliano in reato. Far coincidere la critica allo Stato di Israele con l'antisemitismo significa limitare la libertà di parola e condannare il popolo palestinese alla cancellazione anche simbolica, oltre a quella fisica che si sta perpetrando pure con la complicità dell'Italia, che continua a mandare armamenti a Israele. Noi non ci stiamo, non ci faremo zittire a colpi di disegni di legge liberticidi. Palestina libera, libere tutte!
0: E ora Gainet. Ecco
6: qua il messaggio, la posizione della stragrande maggioranza delle persone LGBTQ+, gay, lesbiche, bisessuali, trans, intersex, del movimento che sostiene i diritti civili, una cittadinanza ampia, delle nuove famiglie, che nella stragrande maggioranza dei casi nei Pride ha espresso solidarietà piena al popolo palestinese. E qui noi abbiamo il dovere di dire con chiarezza che quella strumentalizzazione, quella foto con la bandiera arcobaleno sul carro armato, sulle macerie di Gaza, ci fa schifo, ci fa orrore. Ci è stato detto, voi oggi andate a sostenere le stesse critiche che si ponevano contro la legge sull'omotransfobia, questo DDE, voi limitate la libertà di espressione, eccetera, eccetera. Non c'entra nulla. La normativa internazionale sui crimini d'odio è chiara, una caratteristica personale quando viene usata per colpire un gruppo sociale è un conto, lì vanno tutelati i crimini d'odio, va tutelato il discorso d'odio e la legge contro il razzismo in Italia c'è. Altra cosa è strumentalizzare l'appartenenza a un gruppo etnico per tutelare i crimini di uno Stato che sono stati ampiamente descritti in questa piazza. Noi siamo dalla parte di tutti quei giornalisti uccisi e quelle giornaliste uccise a Gaza, perché Gainet lavora con la formazione giornalistica, con l'ordine dei giornalisti che qui sostiene la dichiarazione di Gerusalemme che noi rilanciamo, nata per sostenere e sensibilizzare, non per coprire nefandezze. Il movimento LGBT è qua e anche quello per i diritti civili e sarà in queste piazze. Grazie.
0: Naviganti, siamo... E ora Aklab Havana. Che ci eravamo prima sbagliati.
8: Riguarda Autistici Inventati. La vicenda di Autistici Inventati è la vicenda in cui un editto del Presidente degli Stati Uniti direttamente porta a chiudere alcune organizzazioni. Ridiciamo, le Autistici Inventati la nomino per prima perché è più vicina a noi, perché è basata in Italia, ma le altre non sono a caso. Un'altra di queste è Palestine Action e le altre sono persone che hanno presunti collegamenti col Fronte Popolare di Liberazione per la Palestina. Il disegno è chiaro, l'antifascismo, che implica l'antisionismo, viene nemmeno criminalizzato, perché questa non è nemmeno criminalizzazione. questa è chiusura d'ufficio. Allora da questo noi dobbiamo assolutamente difenderci. Alcuni interventi hanno parlato del fatto che alcune epoche potrebbero arrivare, ma questa epoca è oggi. Allora noi chiamiamo un'assemblea pubblica per mercoledì prossimo alle ore 19 al Forte Prenestino per parlarne e organizzare una mobilitazione, raccogliendo l'invito che arriva dai gruppi dell'ACLAB e dell'Hugging più underground, che indicano il 25 settembre, la data in cui le sanzioni entreranno ufficialmente in vigore, come una data di mobilitazione territoriale in tutta Italia.
5: Sei anche contro questo.
0: E ora l'intervento di Roma 3 Etica a Roma, l'Università Roma 3.
5: Nei confronti dell'Università Italiana, presentandola come un luogo che secondo la strategia nazionale 2025 molti giovani cittadini ebrei non possono frequentare liberamente, essendo costretti a nascondere emblemi o simboli religiosi e fino anche la propria identità. Sulla base di questo assunto aberrante, il DDL all'articolo 3 introduce misure volte alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto degli atti di antisemitismo nelle università e addirittura un soggetto preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni in ogni ateneo, insomma un super poliziotto incaricato di coordinare il lavoro di sorveglianza dell'operato di docenti e studenti. No a questa legge liberticida e manipolatoria che mira a chiudere la bocca a docenti e studenti, delegittimando le voci degli ebrei antisionisti e lasciando campo libero all'antisemitismo vero delle destre. Fuori il sionismo dall'università!
9: Allora,
0: e ora sanitari per
9: Gaza.
0: Inutile
9: che ripeto le cose che hanno detto tutti gli altri. Vi volevo fare l'appello di stare con noi a Rotterdam i primi di ottobre a manifestare a livello internazionale con l'Health Mondial Association contro i sanitari e gli infermieri israeliani. Stiamo chiedendo medici, infermieri e fisioterapisti che vengano esclusi dalle associazioni internazionali perché sono complici delle torture e dei maltrattamenti che accadono nella striscia di Gaza, in Cisgiordania e in Libano, nelle prigioni, negli ospedali, se li fermi per strada, i bambini che spariscono, i bambini che abusano, i bambini, gli organi che rubano, non solo i sionisti, non posso parlare perché sono doppia cittadinanza. Finito il mio minuto, grazie.
0: Ora la comunità
10: voci nostre, non possiamo più che qualcuno che ci tappa la bocca. Israele uccide chi scrive e qui qualcuno vuole uccidere le nostre voci. Non c'è differenza fra quello che fa Israele e quello che sta per approvare il Parlamento. Il fascismo è lo stesso, sia in Italia che in Palestina, che in Germania, che in qualche altra parte. Noi non possiamo più, come cittadine, avere sempre qualcuno che vuole dirci cosa dobbiamo dire e cosa dobbiamo fare. Noi dobbiamo dire la verità. C'è stato e c'è sta in continuazione un'occupazione, un genocidio che deve finire e finirà solo quando Israele lascerà tutti i territori palestinesi, quando la guerra e chi fa la guerra e chi incita alla guerra si metterà da parte sotto le tombe, ma non a credita di questo mondo. Con questo vi promettiamo, in Palestina rimarremo là, sulle loro petti, sui loro teste, perché quella è la nostra terra, non la molleremo mai.
11: Audita questo disegno di legge, direi che è la misura più liberticida delle sei leggi che sono state fino a questo momento fatte, perché da una parte colpisce la Costituzione perché elimina direttamente la libertà di opinione e la libertà di organizzazione, dall'altra è fatto apposta per vietare le manifestazioni, le iniziative, la solidarietà che in questi tre anni è stata diffusa in tutto il mondo e che se non ci fosse stata questa leva generale della Palestina, e ringraziamo innanzitutto i milioni e milioni di giovani e giovanissimi che hanno dato lo sprint a tutto questo, non saremo in grado oggi di affrontare quello che è la battaglia più generale, quella di far tacere la guerra, quella di impedire che la guerra diventi mondiale, perché questo l'angoscia di cui ha combattuto per 80 anni dentro questa situazione che diventa così drammatica con l'uso anche sperticato dell'atomica. Non vedono l'ora di buttare un'atomica tattica sostenendo che è possibile fare la guerra anche con quello, incoscienti e disgraziati, sapendo bene che mancano 100 secondi alla fine del mondo da questo punto di vista. Per cui sicuramente siamo non solo nelle piazze, ma non basta questo incipit, che lo considero così. Bisogna tornare velocemente, saremmo più forti se sapessimo fare il presidio tutti i giorni qui dentro, perché questa è un'indicazione talmente forte e talmente importante. Ma io mi accontento che nel momento in cui sappiamo che va al voto generale, occupiamo questo spazio, per non dire che occupiamo la città. Abbiamo fatto dell'occupazione della città, del blocchiamo tutto, le manifestazioni dei milioni di persone durante il settembre-ottobre dell'anno scorso. Tre scioperi generali, per cui capite bene come siamo. L'appuntamento, oltre quello di stare qua sotto, è quello che a 3 anni dall'inizio del genocidio in Palestina e per lo sterminio di quel popolo, siamo tutti convocati il 10 ottobre in tutte le piazze possibili e immaginabili. Palestina libera, basta genocidio.
12: Che stanno discutendo qui alle nostre spalle, le spalle è semplicemente vergognoso. È un attacco alla libertà di opinione che costituisce uno dei punti cardine della nostra Costituzione, ma soprattutto è una marchetta da parte del governo, della coalizione che lo sostiene, e anche di una parte indegna di quella che ancora si autodefinisce di sinistra, una marchetta che sta pagando allo Stato di Israele. Ma può Israele essere definito uno Stato? Uno Stato che definisce e ridefinisce i propri confini costantemente con la guerra, con l'aggressione, con la pulizia etnica, con il massacro, con il genocidio. Questo è Israele, non è un vero Stato. Ci siamo, è una entità imperialista, razzista e neocolonialista che attraverso il terrorismo agisce contro tutti i popoli del Medio Oriente, uno Stato, un'entità che manda da sempre i suoi sicari a uccidere i suoi oppositori in tutto il mondo, intellettuali, poeti, artisti, oppositori di qualsiasi genere. Questo è quello che sta accadendo, questa è la vera natura profonda di Israele, uno Stato, una società purtroppo profondamente razzistizzata. Questo è il punto, lo conosco purtroppo bene, avendoci lavorato per anni come reporter. Questo è lo Stato di Israele sostenuto dall'Occidente, sostenuto da questi governi, ma non solo da questi governi, ci siamo dal Goda, del grande capitale multinazionale, transnazionale, dagli Stati Uniti, dalla NATO. Quindi noi adesso, so che ho solo un minuto, dobbiamo costruire un fronte ampio, molto ampio. Ci siamo per combattere contro il sistema guerra. Il sistema guerra significa più soldi per le armi e meno soldi per la sanità, per i salari, per le pensioni, per lo Stato sociale che è già stato indebolito in tutti questi anni di politiche neoliberiste. E vabbè, devo finire, scusate.
0: Bene, adesso invece vi proponiamo l'intervento di articolo 21.
13: Articolo 21 che si batte e lotta per la libertà dell'informazione con Rete No Bavaglio e tanti e tanti di voi. Questo testo, a parte il fatto che è scritto anche malissimo e ambiguo, di difficilissima interpretazione, è un testo che in realtà ha uno scopo molto netto fin dalla prima delle cose considerate qui, è stato sottolineato, è un modo di conquistare la libertà di informazione. Cioè, se io voglio dire, e voglio dire e lo dico, che Israele ha un governo il più a destra del mondo e che è genocidiario, è una mia libertà. Con questo testo io commetto qualche reato e si viene quindi a comprimere la libertà di informazione. Noi dobbiamo ribellarci e dobbiamo fare appello ai parlamentari, chi ha parlato già l'ha detto, di insorgere contro questo testo che rientra in una politica repressiva. Se per caso, speriamo, tocchiamo ferro, vincerà il campo largo, così chiamato, le elezioni, dovrà interrompere ogni rapporto con Israele. Grazie.
14: Della e ora l'intervento della Fido internazionale.
15: Quello che ritengo importante è, comunque vada la giornata di oggi, noi dobbiamo portare avanti la lotta in tutti i territori e proprio per questo stiamo cercando di portare avanti queste questioni in tutti i consigli comunali. Se voi guardate nel profilo di Freedom Fertile Italia, sia su Facebook che su Instagram, che su web freedomfertile.info, troverete una serie di iniziative, una serie di idee su come muoversi per portare la mozione in tutti i consigli comunali. Quindi l'indicazione è, comunque vada questa giornata, portare avanti la lotta e non come equipaggi di terra, ma come flottille di terra, perché siamo tutti responsabili.
16: Contro ogni antisemitismo, sempre e ovunque, perché l'antisemitismo è un male antico, grave, insidioso, mai debellato. Contro ogni razzismo e ogni discriminazione, sempre e ovunque, ma sempre e ovunque contro ogni legge bavaglio. Per questo i giornalisti sono oggi qui, perché il disegno di legge antisemitismo con la lotta all'antisemitismo non ha nulla a che vedere. Si vogliono comprimere le libertà di espressione, di critica, di manifestazione, per far sparire dalla scena pubblica il dibattito su quello che accade a Gaza, in Cisgiordania, in Libano. E questo non è ammissibile. Il governo di Israele deve poter essere criticato come qualsiasi altro governo. È l'essenza della democrazia. Quando si approva una legge come questa, si imbocca un crinale pericolosissimo che ci riporta ad altre epoche in cui le libertà venivano progressivamente compresse fino a sparire. Quelle epoche in cui furono concepite le leggi razziali, quelle che ha fatto, quello che faceva anche cose buone, da cui oggi qualcuno, anche nelle istituzioni, fatica a prendere le distanze.
0: Bene, questi erano, ci rendiamo conto, solo alcuni degli interventi, non sono stati tutti, sono stati molti di più nelle piazze. E non vi abbiamo riproposto ad esempio l'intervento della rete No Bavaglio e di altre associazioni come il Movimento degli Studenti Palestinesi, promotori anche di questa iniziativa, sia perché la rete No Bavaglio l'abbiamo avuto più volte, l'avete ascoltata direttamente dai microfoni di questa radio in cui l'abbiamo preparata, sia perché ad esempio anche oggi un commento l'abbiamo chiesto proprio al Movimento degli Studenti Palestinesi, quindi onde evitare di dare un doppio spazio. Certo, probabilmente alcuni ce li saremmo dimenticati, a volte era anche difficile insomma la registrazione, come ben avete sentito, insomma c'era anche parecchia confusione in piazza con una difficoltà, insomma, visto i pochi e come dire piccoli mezzi, perché insomma anche le casse, i microfoni non raggiungevano neanche tutta la piazza, no? Che per la conformazione con cui era costruita oggi col sole è stato veramente molto faticoso. Noi però abbiamo voluto darvi un po' il senso di questa mobilitazione per invitarvi, e lo faremo dai microfoni di questa radio, anche in futuro a partecipare, a mobilitarsi, a mettere un'attenzione, perché guardate che le iniziative potete ovviamente, come abbiamo detto altre volte, continuare a seguire la costruzione di questa mobilitazione sulla la pagina web della rete No Bavaglio, ma probabilmente anche di una delle tante organizzazioni di cui vi abbiamo dato conto, piccoli interventi, ma continuate a mantenere alta l'attenzione, perché nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, questo DDL arriverà di nuovo nell'aula della Camera, quindi sarà importante insomma rimobilitarsi in qualche modo, fare alzare la voce onde evitare insomma che venga approvato, ma contemporaneamente va alzata l'attenzione, perché se ne parla veramente pochissimo di quello che sta avvenendo, dei continui massacri, omicidi mirati e non mirati, perché ormai veramente non saprei più come definirli, che stanno avvenendo sia nella striscia di Gaza sia nel sud del Libano. Immaginate che solo in quest'ultima settimana, da domenica, da venerdì ad oggi, mi sembra sono 20 le persone uccise nell'area di Nabatia, nel sud del Libano. Quindi cioè, non c'è fine, non c'è un cessate il fuoco, così come hanno voluto farci credere, sia per quanto riguarda la striscia, sia per quanto riguarda Gaza. E contemporaneamente sapete perfettamente, per chi ascolta questa radio, che anche in Cisgiordania le violenze, i crimini commessi dai coloni, dalle politiche espansioniste coloniali di insediamento stanno decisamente aumentando. Noi chiudiamo qui questa, insomma, come dire, racconto di questa giornata con tutti gli inviti a riproporre queste mobilitazioni, questa battaglia in tutte le sedi, le scuole, i luoghi di lavoro. Ma ci torneremo sicuramente sopra. Ora un breve stacco musicale e poi torniamo in onda.

Bene, ci avviamo, volevamo concludere insomma questi approfondimenti di oggi ricordando una compagna, un'attivista femminista che ci ha lasciato circa un mese fa, il 12 agosto. Parlo di Carla Pagano, perché? Perché all'interno della Arene Decoloniale organizzato da un Ponte Per, da questo lunedì fino al 13 settembre al Parco della Torre di Tormarancia, che si trova in Viale di Tormarancia 31, all'interno appunto di una serie di iniziative, diciamo dentro l'estate romana. È il secondo anno che appunto c'è questo festival organizzato da un Ponte Per. Quest'anno è dedicato ai femministi dei contesti coloniali e post coloniali. È un festival costruito attraverso film, documentari, incontri pubblici. È un festival che propone uno spazio di confronto sui legami tra genere, colonialismo, razzismo, memoria e resistenza, dando voce a prospettive spesso escluse dal dibattito dominante. Quindi storie, esperienze, pratiche di autodeterminazione provenienti dall'Africa, dall'Asia sud-occidentale, dall'America Latina e dalle diaspore, che saranno al centro appunto di questa settimana di cinema, cultura e dialogo. Questo festival è stato realizzato appunto con una partnership molto ampia che va dal patrocinio del municipio Ottavo all'associazione AOMOD, che è l'archivio, archivio, non mi ricordo tutta la sigla, con la partnership della rivista, di Africa Rivista, di Arte Settima, di Sentieri Selvaggi, e quest'anno anche gemellato con il Decolonial Film Festival. Come ci saranno, come vi dicevo, 20 proiezioni, 7 dibattiti, una mostra e in finale un premio. L'ingresso è gratuito, senza prenotazione. All'interno appunto di questo festival ci saranno poi stand di libri, anche una cucina con tradizionale etiope e tanto altro ancora. Perché volevamo ricordare la giornata in particolare, quella di scusate, sto cercando di recuperare il programma completo, un attimo, perché a parte le giornate appunto che sono in corso, che sono già passate, nella giornata di se riuscissi a trovarlo tutto, un attimo, eccola, volevo trovare la giornata di sabato, perché è una giornata dedicata ai femminismi, scusate, ormai sono proprio arrivata oggi, ai femminismi in Palestina, generazione a confronto, nella giornata di sabato appunto è anche dedicata alla memoria di Carla Pagano. Ci sarà all'inizio delle ore 18 un incontro con Cecilia Dalla Negra e Laila Hassan. Alle 20 invece un incontro con la regista, una riflessione sul ruolo sociale, familiare e comunitario delle donne palestinesi attraverso un commento dei vari cortometraggi, la regista è Saera Dirbash, che verranno proiettati. Alle 20:50 ci sarà anche la presentazione del Gaza International Festival for Women Cinema, e poi insomma continueranno una serie di un ciclo di cortometraggi. Ma noi volevamo insomma presentare perché questa è dedicata a Carla Pagano, perché Carla Pagano è attivista, femminista, consulente internazionale nei suoi

temi dell'uguaglianza di genere, la diversità e dei diritti umani, laureata in lingue, lettere straniere, letterature straniere e moderne, in particolare insomma, arabo. Infatti insomma, ha vissuto, ha conseguito sia dei master in diritti umani e sui diritti delle donne nell'Islam e anche un master in studi sulla differenza sessuale. Lei stessa insomma, si è sempre promossa e presentata come un'attivista femminista che ha saputo insomma nell'interno di quello che sono anche i suoi impegni non solo di formazione universitaria ma anche di lavoro. Infatti era una dottoranda in storia, cultura e società dell'Asia, Africa e del Mediterraneo presso l'Università Orientale di Napoli, ha lavorato come formatrice in diversi paesi, ha lavorato poi per diverse agenzie di cooperazione e con la stessa Commissione dell'Unione Europea. E diciamo ha saputo però sempre unire questa capacità di appunto di formazione, di studi e di lavoro, l'ha sempre integrato con il suo percorso di attivista, quindi riuscendo anche ad andare incontro a delle sfide, a delle critiche rispetto alle istituzioni con le quali insomma sempre con quale è intervenuta, ha collaborato, ma portando anche le istanze dei movimenti da cui proveniva. In particolare potremmo dire che la pratica dei femminismi l'ha portata ad incontrare e a dare voce a chi è impossibilitata non solo per una differenza linguistica ma anche per difficoltà a rimettere al centro il suo impegno nella direzione di un incontro tra i vari femminismi in un'ottica transnazionale, ed è forse questa l'eredità maggiore e il motivo per cui in questa giornata viene dedicata alla sua memoria, no? All'interno di questo festival. Forse sono molte altre le cose che potremmo dire di Carla, considerando che anche la sua voce è stata spesso presente, ci ha raccontato, ci siamo confrontate, ci ha portato la sua esperienza nei microfoni di questa radio parlando di Palestina, ma non solo, ma anche confrontandoci insomma su quelle potevano essere le situazioni e le evoluzioni anche all'interno delle mobilitazioni, perché è stata anche una delle promotrici della rete università delle reti universitarie per la Palestina. Quindi insomma per rendere, per chi insomma se uno vuole, per rendere omaggio in memoria, ma anche per continuare a parlare di femminismi, in particolare in quell'area del mondo, in particolare mi riferisco ovviamente alla Palestina, sarà possibile portare il proprio contributo o semplicemente ascoltare insomma quello che può essere le riflessioni sul ruolo sociale, familiare e comunitario delle donne palestinesi nelle varie epoche diciamo storiche, così come ce lo raccontano sia i documentari sia appunto le protagoniste questo incontro che si terrà, come vi dicevo, sabato 12 settembre all'interno del Festival Arene dei Coloniali, che si terrà nel Parco della Torre di Tormarancia in Viale di Tormarancia 31 qui a Roma dalle ore 19 dalle ore 18 in poi.

Bene, oggi chiudiamo un pochino un po' disarticolata queste ore di approfondimento con tanti cambi in corso, però insomma non ve ne andate, ancora un po' di musica, vi facciamo un po', come dire, riposare con un po' di musica per poi tornare in diretta, perché oggi più tardi ci sarà Da Roma a Bangkok. Che parlerà oggi? Parlerà? Sto guardando di? Ah, si parlerà di terre rare, guarda caso. Quindi ancora una volta ci sposteremo nell'est asiatico parlando di quelle che sono le ricchezze su cui rincorrono o su cui nascono buona parte delle nuove guerre. E quindi ancora un po' di musica e poi torniamo in diretta. Ovviamente quindi non ve ne andate, ma rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9, oppure potete visitare il nostro sito se non avete ascoltato quello che fino adesso abbiamo mandato, che è ondarossa.info, www.ondarossa.info.

0: we really meant by that.
1: 20:02, torniamo in voce per la puntata nuova della nuova stagione di Da Roma a Bangkok.
2: Hello, namaskar. This is First Post and you're watching Vantage with me, Palki Sharma.

0: E buonasera a tutte e a tutti, buonasera a chi è qui davanti a me per questa trasmissione.
1: Buonasera anche da parte mia.
0: Mi sa che lo devi ridire perché non ti ho dato la voce.
1: Non era molto importante, però buonasera anche da parte mia.
0: Ma non so neanche questa volta se te l'ho data, però proviamoci. E riprovo un po'.
1: E ho detto speriamo, e comunque ancora buonasera.
0: No, non ci sei. E mi sa che è il microfono però a questo giro. Un attimo soltanto, un po' di incertezza. Prova adesso. No? Ci siamo legate con il filo?
1: Vediamo se così
0: ci
1: può
0: sei,
1: andare e
0: sei.
1: Quindi era colpa del microfono.
0: E quindi,
1: buonasera comunque.
0: Buonasera. Da Roma a Bangkok, una trasmissione che va avanti da un po', riprende adesso dopo l'estate, è una trasmissione che parla di Asia e vogliamo specificare, come facciamo sempre, che non è una trasmissione dall'Asia ma sull'Asia, cioè sono i nostri occhi occidentali, le nostre fonti occidentali che parlano da cui insomma traiamo le notizie per parlare di Asia, o anche fonti asiatiche però sempre in lingua inglese sostanzialmente, quindi in qualche modo filtrate per i nostri occhi occidentali. È questa una trasmissione collettiva, quindi insomma se volete intervenire vi chiediamo di farlo per mail scrivendo a ondarossa@ondarossa.info, in modo che collettivamente possiamo rispondervi nella trasmissione seguente. La trasmissione di oggi si intitola Pax Silica e a te l'onere di spiegarlo.
1: Beh, a me l'onere di spiegarlo fino a un certo punto, perché in realtà la spiegazione del titolo avverrà nel corpo della trasmissione, ma cominciamo a fare una breve introduzione per far capire a chi ci ascolta di che cosa parliamo. E diciamo che questa trasmissione cerca di parlare degli impatti biogeopolitici della rilocalizzazione della produzione industriale nell'Ovest globale, e in particolare cerca di parlare di come gli Stati Uniti stiano attuando un nuovo neocolonialismo attraverso la creazione di cosiddette alleanze internazionali per accedere a nuove risorse minerarie che non siano gestite dalla Cina. E portiamo avanti questa breve introduzione con una premessa, dicendo che nel corso degli ultimi anni ci siamo abituate a iniziative geopolitiche degli Stati Uniti per contrastare la Cina, ma queste iniziative, lo abbiamo visto tutte e tutti, sono miseramente fallite. La prima tra queste iniziative è stata la strategia di bloccare l'accesso cinese ai chip per l'intelligenza artificiale più avanzati, limitandone le esportazioni fisiche. Ce la possiamo ricordare nel primo governo Trump, come contemporanea all'arresto della dirigente di Huawei e al blocco di Huawei. La Cina e in particolare Huawei furono bloccate dalle sanzioni statunitensi che impedivano di accedere ai chip più avanzati prodotti a Taiwan con macchinari occidentali. E allora tutti pensarono che la Cina sarebbe rimasta indietro. Ciò nonostante, Huawei riuscì invece ad aggirare il problema creando sistemi che semplicemente erano veloci allo stesso modo. Nel 2023 Huawei ha scioccato il mondo lanciando il Mate 60 Pro, con un chip interamente prodotto in Cina che funzionava tanto e quanto quelli occidentali, anche se era solo, diciamo solo tra virgolette, di 7 nanometri. Costretta a fare a meno dei servizi di Google, per esempio Play Store, Maps, YouTube, quelli che tutti e tutte conosciamo, Huawei ha poi investito miliardi per creare il proprio sistema operativo Harmony OS, indipendente da Android.
0: Bloccare i chip avanzati si è rivelato quindi inefficace, e anche perché la Cina ha utilizzato quella che possiamo chiamare la scappatoia del cloud per aggirare il blocco tecnologico. Poiché le leggi statunitensi regolavano solo il fisico di beni o software, le aziende cinesi di intelligenza artificiale hanno semplicemente affittato la potenza di calcolo dai cloud occidentali. Così i chip rimangono fisicamente fuori dalla Cina. Cina, ma gli ingegneri cinesi possono utilizzarli da remoto per addestrare i loro modelli con contratti a lungo termine con server in Malesia, Thailandia, in Asia occidentale o a Singapore. Molte entità cinesi legate allo Stato o inserite nella lista nera del commercio hanno usato società di comodo e intermediari locali per nascondere la propria identità ed acquistare l'accesso ai servizi cloud di colossi americani come Amazon, senza che i fornitori ne sapessero niente. La narrazione del contenimento tecnologico si è scontrata con la realtà di un ecosistema parallelo cinese che accelera l'autosufficienza, biforca il mercato globale dei semiconduttori e riduce nel tempo la capacità americana di contrastarne le innovazioni, mentre le stesse restrizioni erodono i ricavi e la capacità innovativa delle imprese USA.
1: Vediamo più nel dettaglio che cosa ha fatto la Cina. In realtà, espandendo il discorso, dopo le sanzioni e i blocchi, la ragione per cui le strategie di contenimento statunitense sono fallite vanno molto oltre e dipendono dal fatto che la Cina ha già da tempo il controllo totale della filiera dei chip, ossia delle catene di distribuzione dei materiali che servono per produrre i chip, e cioè le terre rare. La Cina detiene un controllo quasi assoluto sul mercato globale delle terre rare, ma il vero cuore del suo potere non risiede tanto nell'estrazione mineraria, quanto nella sua straordinaria capacità di trasformazione e raffinazione. Molti paesi, compresi gli Stati Uniti, estraggono questi preziosi minerali proprio dal sottosuolo, ma si limitano a spedirli nei complessi industriali cinesi per le fasi successive del processo, che sono costose e alto impatto ambientale, al punto che Pechino ha creato un vero e proprio monopolio della lavorazione. Oggi la Cina raffina circa il 90% delle terre rare mondiali. Senza le raffinerie cinesi, la produzione globale di smartphone, turbine eoliche, auto elettriche e sistemi di difesa militare si fermerebbe. Questa centralità trasforma la dipendenza globale da Pechino in una guerra geopolitica, perché l'Occidente possiede le miniere, ma non ha ancora le fabbriche necessarie per rendere questi materiali utilizzabili.
0: Nella trasmissione da Roma a Bangkok del 15 marzo 2025 abbiamo cercato di spiegare come la Cina controlli intere catene di approvvigionamento strategiche, rendendo difficile per gli Stati Uniti e per l'Europa la rilocalizzazione della produzione in Occidente. In Occidente aprire nuove miniere richiede anni, permessi complessi, investimenti ingenti, ingegneri che non ci sono e incontra opposizioni ambientali e sociali. Gli stati democratici e i capitali privati faticano a sostenere costi e tempi, mentre la Cina produce a prezzi molto più bassi grazie a salari inferiori e a un controllo integrato della filiera. Come conseguenza, gli Stati Uniti non possono più costruire parecchie cose, tra cui gli F-24 e i missili per la guerra ucraina e del Golfo, per via del blocco delle terre rare.
1: E poi sempre noi qui da Roma a Bangkok abbiamo visto che nella trasmissione del 20 novembre 2025 negli ultimi 20 anni Pechino ha investito massicciamente con la Via della Seta cinese, realizzando oltre 13.000 progetti infrastrutturali in più di 140 paesi. Secondo la Banca Mondiale, ogni riduzione del 10% dei costi di trasporto può aumentare fino al 20% il commercio tra i paesi coinvolti, diciamo così allargando la torta economica e includendo nell'economia globale nazioni prima escluse, soprattutto in Africa, in Asia centrale e nel sud-est asiatico. La capacità di gestire le catene di distribuzione è diventato uno strumento di resilienza geopolitica con cui la Cina costruisce ridondanza e che permette di non restare isolata in caso di guerre, sanzioni o crisi. Abbiamo visto recentemente che l'Iran ci ha messo 3 giorni a riparare la ferrovia cinese bombardata dagli americani, ma con il trasporto la Cina diversifica anche le catene di approvvigionamento grazie a partnership estrattive di terre rare, per esempio con l'Angola o con il Congo. E in ultimo appare impossibile scalfirla, come è dimostrato anche dal fatto che i dazi economici recenti sono falliti.
0: Ma adesso andiamo a cercare di vedere in maniera un po' più approfondita cosa sta facendo l'Occidente per reagire alla propria deindustrializzazione e alla mancanza di materie prime. A un certo punto l'Occidente si è accorto della situazione e ha cominciato a pensare di riportare le industrie e quindi le materie prime nell'Occidente stesso. Le prime volte che se ne è sentito parlare è stato durante la crisi del 2008, ma la spinta finale, diciamo, è arrivata con i problemi delle catene di distribuzione durante il periodo del Covid. L'Ovest si è messo quindi a cercare le terre rare. Per adesso sono aperte o stanno per aprire a breve due miniere di neodimio in Australia. La prima ha già aperto, ma la messa a punto del processo di estrazione è ancora in corso. La seconda di queste miniere di neodimio in Australia, che ha ricevuto $1 miliardo di finanziamento dal governo, dovrebbe aprire proprio questo mese. Poi ci sono estrazioni sempre di neodimio in corso in Canada, Norvegia e Svezia, e di disprosio in Brasile e di altre diverse terre rare negli Stati Uniti. Tutti questi processi di apertura di miniere richiedono anni di pianificazione, una cosa non banale per stati neoliberali. Richiedono anche investimenti importanti che nel caso di paesi dell'Ovest globale insomma, sono difficilmente possibili proprio per il sistema neoliberista, e richiedono poi anche decisioni governative stabili che non è sempre possibile garantire, perché appunto ci sono le democrazie e i governi cambiano. In tutto questo ci sono anche le popolazioni locali che subiscono le conseguenze di queste nuove estrazioni.
1: E ora passiamo a vedere invece cosa hanno fatto i paesi altri, se li vogliamo chiamare così, comunque i paesi non occidentali o i paesi emergenti. Di tutto questo interesse per le terre rare, in realtà non è che i paesi meno ricchi non si siano resi conto. Negli ultimi anni, per esempio, l'Indonesia e diverse nazioni africane come la Repubblica Democratica del Congo, lo Zimbabwe e la Namibia hanno adottato una strategia economica nota come nazionalismo delle risorse, per salire nella catena del valore globale, ossia per trasformare il prodotto invece di venderlo grezzo, vietando l'esportazione di minerali grezzi per costringere le aziende multinazionali a investire nella costruzione di impianti di lavorazione e raffinerie direttamente nel loro territorio. L'Indonesia rappresenta in realtà il caso di maggior successo di questa strategia, che è focalizzata sul nickel. Nel 2020 il governo indonesiano ha imposto un blocco totale dell'esportazione del minerale di nickel grezzo. Questa mossa ha obbligato i giganti della lavorazione, soprattutto cinesi, a investire miliardi di dollari per costruire fonderie e impianti di raffinazione nel paese. Di conseguenza, l'Indonesia è passata dall'esportare materia prima a basso costo alla vendita di prodotti semilavorati e finiti a più alto valore aggiunto. Questa transizione ha gettato le basi per la creazione di un intero ecosistema domestico per la produzione di batterie e veicoli elettrici.
0: E questo non si è fermato all'Indonesia, anzi, su ispirazione di quanto ha fatto l'Indonesia, alcuni paesi dell'Africa, che sono molto ricchi di risorse critiche, hanno seguito lo stesso percorso. Lo Zimbabwe e la Namibia hanno proibito l'esportazione di litio grezzo non lavorato, un altro elemento chiave per la transizione energetica. Entrambi i paesi, cioè Zimbabwe e Namibia, richiedono ora che il minerale subisca almeno una prima fase di concentrazione o raffinazione locale, prima di poter superare i confini. La Repubblica Democratica del Congo, che detiene la maggior parte del cobalto mondiale, ha applicato restrizioni simili, spingendo per la lavorazione in loco. Questa strategia di industrializzazione forzata mira a superare quella che si può chiamare la maledizione delle risorse, creando posti di lavoro qualificati per la popolazione locale, sviluppando infrastrutture industriali moderne e aumentando il PIL. Sebbene queste politiche abbiano sollevato tensioni geopolitiche e controversie commerciali internazionali, ci sono stati ricorsi al WTO, all'Organizzazione Mondiale del Commercio, hanno anche dimostrato che il controllo delle materie prime critiche può dare ai mercati emergenti il potere negoziale necessario per smettere di essere semplici fornitori di risorse e diventare veri e propri hub industriali.
1: E comunque, rispetto ai paesi che producono prodotti tecnologici, diciamo finali, questi paesi meno ricchi si trovano ancora nella fascia medio-bassa della catena di valore, anche se hanno fatto un salto qualitativo enorme rispetto al passato. Per esempio, il picco del valore economico e dei profitti non sta nel metallo purificato e nemmeno nella batteria stessa, ma nel prodotto finale, cioè appunto per esempio l'auto elettrica. L'Indonesia, conscia di questo limite, non vuole fermarsi alla raffinazione, sta usando il suo nickel raffinato come esca, diciamo tra virgolette, per costringere aziende globali a costruire in loco le fabbriche di celle per batterie e infine per realizzare intere fabbriche di auto elettriche. Restano però degli ostacoli piuttosto gravi a questo processo, per esempio strade, porti e reti elettriche sono spesso carenti o instabili, aumentando i costi di produzione. L'elettricità stessa costa troppo, mancano anche tecnici specializzati, scienziati dei materiali e ingegneri dell'automazione e così via. Un altro ostacolo è costituito dal fatto che i paesi ricchi stanno alzando barriere per proteggere le proprie industrie. Ad esempio, l'Inflation Reduction Act degli Stati Uniti concede sussidi per le auto elettriche solo se i minerali provengono da paesi con cui gli USA hanno un accordo di libero scambio, e poiché l'Indonesia non ha questo accordo perché le sue raffinerie sono in mano cinese, i suoi prodotti faticano a entrare nel mercato americano. E a questo punto abbiamo parlato parecchio e prendiamoci una pausa musicale e vi proponiamo un pezzo storico, cioè The Unknown Soldier dei Doors, sulle ipocrisie statunitensi durante la guerra del Vietnam. È un pezzo sulla denuncia dell'occupazione e della violenza nel territorio asiatico.

0: E riprendiamo la puntata di Da Roma a Bangkok cercando di andare a vedere quali sono le iniziative americane per riuscire a creare delle catene di valore indipendenti dalla Cina. Gli Stati Uniti, dicevamo prima, si sono accorti del problema e si sono mossi per creare alleanze alternative di paesi e nuove catene. Ci riusciranno? Ci riescono? Proviamo un po' a parlarne. Pax Silica è il termine geopolitico che descrive la pace instabile e la reciproca dipendenza globale basata sul controllo e sulla fornitura di semiconduttori e microchip avanzati. In questo campo sono poi nate alleanze strategiche note come Chip Alliance o Chip4, che è l'asse strategico guidato dagli Stati Uniti insieme a Taiwan, Corea del Sud e Giappone, che dovrebbe mettere in sicurezza la catena di approvvigionamento dei microchip, isolando la Cina e stringendo il controllo su tecnologie produttive più avanzate. C'è poi la Rare Earth Alliance, che rappresenta blocchi di nazione che cercano di controllare o diversificare l'estrazione e la lavorazione delle terre rare. Queste iniziative statunitensi sono però spesso descritte come strutturalmente fragili, costruite innanzitutto non per, ma contro una terza parte, invece che sulla base di una cooperazione globale fra pari e dunque destinate a non raggiungere gli obiettivi di lungo periodo. Tra tutte queste iniziative vorremmo approfondire di più la Pax Silica, che è un'iniziativa strategica internazionale guidata dagli Stati Uniti, lanciata nel dicembre 25, per garantire e costruire nuove catene di approvvigionamento resilienti per l'intelligenza artificiale, i semiconduttori e le terre rare.
1: Quindi cominciamo a parlare un po' in generale di Pax Silica e partiamo proprio dal nome, dalla definizione, che deriva dal latino. Pax ovviamente significa pace e silica sta per silicio, un aggettivo che sta per silicio, ossia semiconduttori. In teoria dovrebbe avere una portata globale questa iniziativa, è coordinata dal Dipartimento di Stato statunitense e comprende più di 30 nazioni partner come Giappone, Corea del Sud, Regno Unito, Australia e Filippine, che dovrebbero costruire insieme nuove miniere, nuove imprese di trasformazione e nuove catene di produzione dei chip. Diverse nazioni membre stanno contemporaneamente lanciando o allineando le proprie iniziative nazionali nel settore dei semiconduttori per sincronizzarle con il quadro di riferimento guidato appunto dagli Stati Uniti. Nonostante ciò, altri importanti paesi che sono partner della Pax Silica si stanno alleando sì con gli americani, ma si stanno anche posizionando con i loro progetti iniziali in maniera da essere resilienti contro gli americani stessi. I punti di riferimento strategici della catena di approvvigionamento dell'Asia dell'Est sono sempre gli stessi: Taiwan, Giappone e Corea. Taiwan, partecipando attivamente come osservatore, visto che non è uno Stato, e Giappone e Corea del Sud in qualità di firmatari fondatori della Pax Silica. Altri paesi industrializzati, come per esempio i Paesi Bassi, agiscono come partner non firmatari, mentre la

0: siti alleati per batterie e hardware per l'intelligenza artificiale. Questo non significa che la maggior parte della loro produzione mineraria non continuerà ad andare in Cina. Poi ci sono i paesi dell'Asia e quindi facciamo qualche esempio sia dall'Asia centrale che dal sud-est asiatico.
1: E per fare qualche esempio partiamo dal Kazakistan. Il Kazakistan storicamente non è un alleato tradizionale degli Stati Uniti, mantiene legami economici e militari estremamente stretti con la Russia e la Cina ed è stato addirittura il principale beneficiario degli investimenti cinesi nell'ambito della Via della Seta cinese. Tuttavia, nel tentativo di modernizzare la propria economia, ha firmato la Pax Silica. Ciò ha creato una complessa trappola geopolitica, dato che ha aderito anche all'alleanza rivale capeggiata dalla Cina, appunto, cioè l'Organizzazione per la collaborazione sull'intelligenza artificiale dell'Asia dell'Ovest, che noi personalmente in realtà non sapevamo nemmeno che esistesse. Il Dipartimento di Stato americano ha lanciato un avvertimento diretto ai partner della Pax Silica, affermando che, diciamo, non si può avere tutto o stare con un piede in due scarpe, per dirla in maniera semplice. Washington, infatti, minaccia di bloccare i trasferimenti di tecnologia ai paesi che tentano di cambiare reti di approvvigionamento occidentali e cinesi, ma, come vedremo, senza troppo successo.
0: Ora parliamo invece della Thailandia, che non ha firmato e ha attuato una specie di controstrategia chiamata Siam Silica. Invece di attendere un invito o di operare secondo condizioni dettate da Washington, ha lanciato una propria strategia sovrana. La Thailandia dispone di pochissimi giacimenti nazionali di minerali critici necessari per la produzione di chip avanzati, ma pensa che si rifornirà da vari paesi che sono in Asia o l'Australia o in America del Sud, e solo poche settimane fa ha anche firmato un partenariato strategico con il Kazakistan. Il suo quadro strategico si basa sull'importazione di materie prime e sullo sfruttamento della propria posizione geografica come hub logistico. A differenza dei vaghi piani di sviluppo statunitensi, ha già deciso che spenderà 6 miliardi di dollari e ha fissato obiettivi di produzione estremamente precisi, incluso un impianto di fabbricazione di semiconduttori, stabilimenti di packaging avanzato e aziende di progettazione di circuiti integrati, oltre a decidere di formare 2.985 specialisti in tecnologie avanzate, suddivisi come 152 docenti, 950 ricercatori e ricercatrici, 553 ingegneri e 1.330 tecnici. La Thailandia mira a posizionarsi come un centro neutrale e economicamente vantaggioso per la catena di distribuzione dei chip, senza isolarsi dai mercati occidentali, mantenendo però al contempo operative le proprie linee di approvvigionamento con le aziende cinesi di trasformazione chimica e mineraria.
1: E ora passiamo a guardare qual è la situazione del Vietnam. Anche il Vietnam ha scelto di non firmare la Pax Silica e di continuare ad attuare una strategia di equilibrio che viene chiamata anche diplomazia del bambù, cioè mantiene legami profondi economici con la Cina, sfruttando contemporaneamente una serie di incentivi interni piuttosto aggressivi per accogliere le fabbriche americane e degli alleati che lasciano il territorio cinese, spesso le lasciano a causa delle leggi americane. Il Vietnam sta offrendo condizioni vantaggiose rispetto ai vicini, applicando regimi fiscali agevolati della durata di 37 anni e sta facendosi carico integralmente dei costi di occupazione del suolo per i giganti della tecnologia. Rispetto agli approvvigionamenti, il Vietnam possiede le seconde riserve mondiali di terre rare, superato solo dalla Cina, e sta attivamente avviando attività estrattive sviluppando i vasti giacimenti degli altopiani settentrionali per ricavare terre rare, come il neodimio e il proseodimio.
0: Che è neodimio e proseodimio.
1: Sì, lo sospettavo, ma va bene, neodimio e proseodimio, con il vantaggio che le popolazioni locali non hanno diritto di parola, quindi sostanzialmente non si sente parlare di proteste. L'obiettivo del Vietnam è quello di diventare un'alternativa completamente indipendente al predominio cinese nel settore minerario, senza dipendere da un trattato a guida statunitense. Insomma, in sintesi, A noi sembra che l'unico paese produttore di terre rare che si è completamente allineato agli Stati Uniti siano le Filippine.

0: E spiegheremo a breve come è successo e con quali conseguenze biogeopolitiche. Prima di passare a questa spiegazione, però, ascoltiamo una canzone, ascoltiamo Asia di Guccini, che descrive il viaggio avventuroso ma sanguinoso di un mercante verso l'Oriente, che è sostanzialmente il preludio al colonialismo.
1: Asia 3, 1, 2, 3, 4.

0: Questa era Asia Di Guccini, questa è Radio Onda Rossa da Roma a Bangkok. Innanzitutto ringraziamo sempre chi ci chiama e ci aiuta. Allora, questa, perché spesso si parla di terre rare, difficilmente si vanno a dettagliare quali sono queste terre rare. Allora, l'accento sembra che sia neodimio. Detto questo, stavamo parlando delle Filippine, che praticamente è l'unico paese che produce, che ha nel proprio sottosuolo terre rare e che si è completamente allineato agli Stati Uniti. Per parlare delle Filippine, innanzitutto bisogna ricordare il contesto geopolitico. Oggi le Filippine sono uno dei principali teatri della contesa tra Stati Uniti e Cina nel Mar Cinese meridionale. Manila rivendica diverse aree marittime, mentre Pechino considera gran parte di queste acque sotto la propria sovranità. Le navi cinesi e filippine si confrontano regolarmente, spesso con incidenti e accuse reciproche. Nel 2016 un tribunale arbitrale internazionale ha respinto le principali rivendicazioni cinesi, ma Pechino non ha riconosciuto quella decisione. Gli Stati Uniti usano questa tensione per rafforzare la propria presenza militare nelle Filippine, trasformando una disputa territoriale in un pezzo della nuova guerra fredda asiatica e usando le infrastrutture filippine per la manutenzione delle navi militari. Le Filippine si sono unite alla coalizione di cui stiamo parlando nell'aprile del 2026, pianificando una zona di sicurezza industriale e economica ad alta tecnologia a New Clark City nell'ambito del corridoio economico di Luzon.
1: Le Filippine intendono valorizzare le proprie vaste riserve naturali, in gran parte ancora inutilizzate. Il paese è il secondo produttore mondiale di nickel, ma storicamente ha esportato il minerale grezzo non raffinato. In base al recente ordine esecutivo 122, stiamo parlando del quadro politico sui minerali critici, il governo filippino intende cessare l'esportazione di minerale grezzo. Al contrario, il nickel e il rame nazionali dovrebbero andare direttamente verso i centri di lavorazione situati all'interno del polo industriale Pax Silica. E poiché le Filippine sono membri ufficiali dell'alleanza statunitense, la loro attività di lavorazione locale dovrebbe essere fortemente integrata dall'importazione di terre rare e materie prime provenienti da altri firmatari dell'accordo, come per esempio Australia, Argentina, Cile e Kazakistan, al fine di aggirare completamente il monopolio cinese nella raffinazione. Il paese sta anche limitando fortemente l'impiego di forniture cinesi in qualsiasi campo per cercare di mantenere il proprio ruolo di hub, diciamo così, affidabile per gli Stati Uniti. I sostenitori lo considerano un progetto rivoluzionario in grado di generare quasi 190.000 posti di lavoro e di posizionare il paese come polo primario per l'intelligenza artificiale e i semiconduttori. E fin qui, va tutto bene, non lo so, però in realtà vediamo che cosa davvero è successo nelle Filippine.
0: Ma innanzitutto, insomma, sembra che il governo delle Filippine si presti al neocolonialismo statunitense, tanto da aver restituito agli Stati Uniti la loro vecchia base militare coloniale. Il governo ha pensato infatti di dare agli statunitensi un'area di 1600 ettari, per capirsi, sono più di 2000 campi di calcio, nella zona dove sorgeva la Clark Air Base, la gigantesca base militare che le forze armate statunitensi gestirono per quasi un secolo. Vale la pena raccontare un po' di storia. Nel 91 ci fu l'eruzione del vicino vulcano Pinatubo, che di fatto seppellì la base sotto uno strato di cenere. Mentre gli statunitensi stavano ancora ripulendo, andò a scadenza il trattato che istituiva la base. Washington diede per scontato il rinnovo e offrì un nuovo accordo di affitto, ma il Senato delle Filippine, cavalcando una forte ondata di nazionalismo e di desiderio di liberarsi dell'eredità coloniale, respinse il trattato, ordinando ufficialmente agli Stati Uniti di lasciare il paese. Il fatto che oggi il governo filippino, tramite la stessa BCDA, riassegni una fetta enorme di quella base agli statunitensi per la Pax Silica ha riacceso vecchi traumi nazionali. La forte opposizione interna, che include sia l'attivismo ma anche alcuni partiti, cioè quindi movimenti e partiti, contesta proprio questo aspetto. Il timore è che dietro lo schermo di un polo industriale per microchip e intelligenza artificiale gli Stati Uniti stiano surrettiziamente riprendendo il controllo della loro vecchia base strategica. Inoltre, questa mossa viaggia in parallelo con gli accordi militari di sicurezza, attraverso i quali il governo filippino ha effettivamente riaperto le porte alle truppe statunitensi per l'accesso a diverse basi strategiche nel paese in funzione anticinese, rendendo il confine tra cooperazione tecnologica e installazione militare parecchio sottile agli occhi dell'opinione pubblica filippina.
1: E poi ancora, gli Stati Uniti chiedono alle Filippine l'immunità diplomatica per la fabbrica di chips. E in aggiunta a questo, gli Stati Uniti si sono anche mossi come un elefante in una cristalleria durante i negoziati, dal momento che inizialmente avevano chiesto che l'intero hub industriale operasse sotto il diritto consuetudinario americano, la West Common Law, e che al personale statunitense venisse concessa l'immunità diplomatica. In pratica Washington chiedeva uno status simile a quello di un'ambasciata, creando una vera e propria zona di extraterritorialità giuridica in cui le leggi civili e penali filippine non avrebbero avuto valore, e tutto ciò per fare delle fabbriche. Il governo delle Filippine e diversi movimenti civili hanno reagito duramente, vedendo nella richiesta una violazione della sovranità nazionale e un ritorno alle vecchie logiche delle basi militari coloniali. Il governo filippino ha respinto formalmente la richiesta di immunità, dichiarando che qualsiasi operazione all'interno dell'hub avrebbe dovuto tassativamente seguire le leggi locali. Di fronte alle polemiche geopolitiche cavalcate anche dalla propaganda cinese, ovviamente per dividere gli alleati, gli Stati Uniti hanno detto che in realtà non era vero che loro avevano chiesto l'immunità diplomatica tradizionale, ma che stavano semplicemente cercando, è un virgolettato, certezze prevedibilità legale per tutelare i massicci flussi di capitale privato sul lungo periodo. Stiamo parlando di 5-10 anni.
0: Ma comunque le proteste nelle Filippine ci sono. Le Filippine sono una democrazia, almeno formalmente le proteste ci sono tante, diversificate e coinvolgono strati differenti della popolazione. I critici e i gruppi locali sollevano preoccupazioni in merito all'enorme consumo previsto di acqua e energia. Si prevede un consumo equivalente a quello di una città di medie dimensioni, ma anche rispetto al potenziale spostamento delle attività agricole locali, delle terre ancestrali e alla necessità di una supervisione più rigorosa da parte del Senato filippino. Si è formato un network Tupac Silica, un cartello che riunisce oltre 70 organizzazioni, tra cui movimenti storici di scienziati, studenti e comunità indigene. L'opposizione più dura sul campo arriva dalle comunità indigene Aeta, che denunciano che il maxi distretto tecnologico comporterà lo sfollamento forzato e l'esproprio delle loro terre ancestrali. E i leader indigeni sono scesi in piazza a Manila accusando il governo di volerli sradicare in nome del profitto delle multinazionali e dell'intelligenza artificiale. Le manifestazioni sono state tese, erano a luglio 2026, quindi due mesi fa, in occasione della visita del segretario di Stato statunitense Marco Rubio a Manila, con scontri tra polizia e manifestanti, e poi a agosto, quando la polizia ha bloccato con la forza imponenti marce dirette verso l'ambasciata USA. Poi si sono aggiunte le proteste dei sindacati dei pescatori, perché le attuali esercitazioni militari congiunte per proteggere il corridoio economico e l'aumento del traffico di navi da guerra e mercantili statunitensi hanno portato alla chiusura di vaste aree di pesca tradizionali. E persino una mega coalizione di artisti è scesa in campo contro questa Pax Silica.
1: E detto questo, evocata la mega coalizione di artisti, passiamo invece a vedere quali sono, sotto il profilo geopolitico, i punti deboli della strategia statunitense. In realtà ce ne sono parecchi. Proviamo a elencarne alcuni per capire per quale motivo in realtà questa strategia non funziona. Come prima cosa va citata la frammentazione della rete geopolitica, cioè di fatto gli Stati Uniti cercano di costringere gli stati neutrali ad abbandonare completamente le catene di approvvigionamento cinese, cosa che potrebbe far collassare l'intera filiera. In questo, in realtà, le Filippine sono già isolate, visto che è praticamente l'unico paese che non ha relazioni con la Cina. E poi c'è la simmetria tecnologica che instaura una dipendenza neocoloniale. La Pax Silica rischia di consolidare infatti un sistema di subordinazione economica, per così dire. Le nazioni avanzate nella produzione di chip infatti mantengono il controllo su proprietà intellettuale ad alto margine, che è gelosamente custodita, come per esempio nella progettazione di chip e nelle architetture software per l'intelligenza artificiale. Invece, ai nodi industriali meno avanzati, come appunto il caso delle Filippine, rimangono in mano componenti a basso valore aggiunto e ad alto rischio, agendo principalmente come siti di stoccaggio di scarti di lavorazione, zone di assemblaggio di basi e bacini di manodopera. Questa di fatto è con tutta evidenza una forma di neocolonialismo.
0: Andiamo a vedere poi i rischi militari in casi di guerre, che purtroppo in questa epoca storica non è che si possa prescindere da immaginare. Formalizzando l'integrazione in una rete di semiconduttori a guida occidentale concepita per contrastare Pechino, le nazioni partecipanti aumentano involontariamente i rischi per la propria sicurezza nazionale. Gli analisti della sicurezza osservano che hub come quello proposto nelle Filippine non sono semplici siti industriali, ma sono obiettivi strategici prioritari in caso di conflitto armato tra Stati Uniti e Cina. Insomma, lo stesso che sta succedendo ai pozzi petroliferi nel Golfo. E poi ci sono le capacità reali che non permettono il rapido sviluppo tecnologico del paese. Uno dei rischi è che la partecipazione all'assemblaggio tecnologico non sviluppi davvero innovazione nel paese. Ad esempio, nonostante ospitino importanti impianti di assemblaggio di semiconduttori da 30 anni, le Filippine non hanno mai prodotto chip innovativi e rimangono fortemente dipendenti dall'importazione dei componenti effettivi per la fabbricazione dei chip e delle attrezzature di produzione. Pax Silica non può colmare istantaneamente questo divario tecnico.
1: E poi ancora c'è quello che possiamo chiamare il quadro vago e le tempistiche di attuazione piuttosto lente. Cioè, a differenza dei trattati commerciali dai vincoli rigorosi o delle strategie commerciali di Thailandia e Vietnam, Pax Silica è fortemente criticata per la sua vaghezza strutturale, per la mancanza di dati operativi concreti. Ad esempio, a mesi di distanza dall'adesione, il polo principale di New Clark City è ancora privo di locatari di riferimento confermati o di un cronoprogramma definitivo per la costruzione. Di conseguenza, gran parte dell'iniziativa si regge su una spinta geopolitica speculativa piuttosto che su solidi parametri industriali. E poi infine ci sono anche ostacoli di tipo proprio burocratico. L'infrastruttura tecnica necessita, per sostenere un ecosistema di intelligenza artificiale e l'infrastruttura tecnica necessaria per sostenere un ecosistema di intelligenza artificiale e semiconduttori include l'ammodernamento della rete elettrica, sistemi di gestione dati ad alto volume e trasporti efficienti. Tuttavia, queste cose nelle Filippine non ci sono, per esempio, e neppure per il momento c'è la possibilità di farle. Gli esperti segnalano le enormi difficoltà causate dalla burocrazia, come in molti altri paesi in cui la governance non funziona. Nelle Filippine il semplice ottenimento di un permesso per costruire gli impianti energetici necessari può richiedere, nella realtà dei fatti, degli anni.
0: Facciamo un'altra pausa musicale. Qui si tratta di Bury My Heart at Wanted Knee di Buffy St. Mary, una canzone scritta appunto da una delle più importanti cantautrici e attiviste native americane, che denuncia lo sfruttamento minerario, in particolare dell'uranio, e il furto delle terre sacre degli indiani d'America da parte del governo e delle multinazionali, una situazione che, insomma, sembra ripetersi oggi con la questione delle terre rare.

0: Sfumiamo questa importante canzone per un problema di tempi, arriviamo alle conclusioni e insomma il punto sembra non essere stabilire se la Pax Silica funzionerà o non funzionerà. Il punto è capire cosa sta succedendo dietro parole come sicurezza, resilienza, tecnologia, catene di approvvigionamento. Gli Stati Uniti, guidati da questo governo ridicolo e incapace che hanno in questo momento, stanno cercando di ricostruire attorno alle proprie necessità industriali e militari una rete di dipendenze. Non possono più controllare direttamente tutte le fabbriche, tutte le miniere, tutte le raffinerie del mondo, e allora cercano di controllare i territori, le alleanze, le infrastrutture e soprattutto le condizioni attraverso cui le materie prime vengono estratte e trasformate. Questa è la vecchia logica coloniale aggiornata al capitalismo del XXI secolo.
1: Arriva necessariamente il governatore coloniale, arriva una zona economica speciale, arriva un investimento, arriva una fabbrica di semiconduttori, arriva una base militare che viene detta temporanea, ma temporanea non è, arriva un accordo commerciale e insieme arrivano debito, dipendenza tecnologica, consumo di territorio e controllo delle risorse. Ma la storia che abbiamo raccontato oggi mostra anche qualcosa di diverso. Indonesia, Vietnam, Thailandia, Kazakistan e molti altri paesi stanno cercando, con strategie diverse, spesso contraddittorie, di non rimanere semplicemente esportatori di materie prime. E nelle Filippine, mentre i governi firmano accordi con Washington, le comunità indigene, pescatori, lavoratrici e lavoratori stanno già protestando.
0: Allora arriviamo alla conclusione. Lo sviluppo tecnologico dell'Occidente si è costruito storicamente sull'accesso a risorse naturali a basso costo, ottenute attraverso il sistema coloniale. Con la fine del colonialismo, diciamo, storico, quella disponibilità non era più garantita. A questo si è aggiunto il processo neoliberale, abbassare il costo del lavoro, delocalizzare, liberalizzare, lasciare che fosse il mercato a decidere. Il risultato lo conosciamo. La deindustrializzazione dell'Occidente, la riduzione di interi settori produttivi e la fine del lavoro salariato stabile che aveva caratterizzato il dopoguerra sono conseguenze che sono sotto gli occhi di tutte noi. In questo senso la crisi industriale dell'Occidente non è separabile dalla fine del suo potere coloniale, ossia la fine del lavoro è stata dovuta anche alla decolonizzazione. Oggi le classi dirigenti occidentali non hanno una vera risposta a questa crisi e allora ripropongono la vecchia ricetta: andare fuori, prendere le risorse, controllare le filiere, trovare lavoro a basso costo, riportare a casa la produzione tecnologica. Il tutto mentre dicono che la Cina sta facendo quello che loro stanno facendo.
1: Ma quella ricetta oramai è vecchia, è sorpassata e soprattutto non funziona più, perché il mondo è cambiato. I paesi del sud globale non sono più semplicemente territori da cui estrarre risorse, hanno propri interessi, propri governi che prendono decisioni appropriate per lo sviluppo del proprio paese e poi hanno o vogliono avere proprie industrie e soprattutto una maggiore capacità di contrattare. Il problema è che le classi dirigenti occidentali non sembrano avere un'altra ricetta. Senza pianificazione, senza stabilità, senza una politica industriale e senza la capacità di organizzare la produzione su basi diverse, possono soltanto ripetere il passato e andare a cercare le borghesie compradoras nelle Filippine per trovare un alleato. E il passato che ritorna, questa volta, non è necessariamente quello che vorrebbero loro.

0: Per chi ascolta, ha già sentito questa trasmissione, sapete che concludiamo sempre con le clausole di salvaguardia. Questa volta ce ne abbiamo solo una, ossia che questa trasmissione è stata messa in piedi sulla base di ciò che sapevamo già, perché lo avevamo letto o sui media o sui social rispetto alle proteste in corso. Per il resto abbiamo solo aggiunto informazioni su paesi che ci parevano rilevanti per le loro risorse naturali. Con questo chiudiamo qui. Quando sono le 21 spaccate andremo in onda mercoledì 23 settembre con la prossima puntata di Da Roma a Bangkok. Adesso vi lasciamo a una replica di prove tecniche e trasmissione e poi alla normale programmazione di Radio Onda Rossa.
1: E ciao a tutti e a tutte e buona serata.

Trattasi dunque dell'ultimo lavoro per quanto riguarda gli Swans da New York. Anche loro circa 40 anni di grande attività sonora. E Birthing si conferma concettualmente come i più recenti album dei lunghissimi drone tra psichedelia e noise. La giusta ossessione e oscurità caratterizza le varie tracce, lunghissime tracce di questo doppio CD e quadruplo album. Questa era I Am a Tower, della quale ci siamo ascoltati la prima parte. Saluti veloci, Maya che ci sta ascoltando in Umbria, Tablo Rasa a Cortina d'Ampezzo, Ernesto Brusati. Marco Magia di Progetto Sonoro, peraltro il suo progetto è presente anche nell'ultima compilation di Raffaele Pezzella, quella riguardante i vari posti nascosti e misteriosi, e quindi c'è anche una traccia di Marco Magia e Progetto Sonoro. Esattamente, Music for Imaginary Places. Un saluto a Anna qui a Roma, Massimo a Torino. Sara Boy a Berlino. Mariano Terri a Ri. Jean-Claude Bertot, Simone Scalise di Audio Chaos, Barbara Caridi. Questa sera sarà l'ultima trasmissione del ciclo 2024-2025 e quindi si tornerà, credo, molto più

arriviamo qui a Roma e ci andiamo ad ascoltare uno dei progetti più interessanti degli ultimi tempi, che ci ha riportato alla memoria in auge l'esoturismo industriale dei Current 93, giusto per citare una fonte nobile del passato, e trattasi dei romani La Porta Ermetica. La Porta Ermetica hanno esordito a livello di album l'anno scorso con Si Dedes Non Is, ma è anche uscito qualche tempo dopo un extended play dal nome La Bugia e anche una recentissima traccia dal nome 23 o 23 che dir si voglia. E quindi ci ascolteremo La Bugia,

Siamo tornati dunque a sentire la musica della Porta Ermetica attraverso La Bugia, un quattro tracce uscito lo scorso anno, accompagnato invece da un'ultimissima uscita che spero sia il prodromo di un nuovo lavoro. L'approccio era sicuramente martial, ritualistico, enigmatico e un gusto dell'occulto che dominava in tutte le tre tracce che ci siamo ascoltati. La Tattoo Track, La Bugia, Sign e 23. Ricordo, quartetto con Claudio Giammarini, ex Signs Off e Malato. C'è Lunus Davis, Davis Granziera di Teatro Satanico. Adriano Vincenti di Macelleria Mobile di Mezzanotte, Elisa Pambianchi alla splendida voce di 3-4 Plus, un progetto non più esistente. Ascolteremo ancora La Porta Ermetica al nostro ritorno in settembre.

Questa sera invece terminiamo gli ascolti e l'analisi di Alamut, l'ultimo lavoro di Laibach. Anche qui il neoclassicismo e anche sprazzi di avanguardia che si rifà anche alle avanguardie storiche degli anni 60, Luciano Berio, Luigi Nono, Karl-Heinz Stockhausen, con l'orchestra radiotelevisiva della Slovenia. Quindi un album tra i più complessi ipotizzati e realizzati poi da questo storico progetto sloveno. Ci ascolteremo un ampio passaggio dell'ultima traccia dal nome Meditation numero 2.

Abbiamo mandato dunque 8 minuti di questa meditation numero 2, epilogue, l'epilogo dell'album. Album Alamut, ricordo una volta, che si ispira a una novella, un romanzo scritto da Vladimir Bartol mentre soggiornava a Trieste. Romanzo che si svolge nella Persia dell'undicesimo secolo e parla di un dittatore di allora. Sorta di allegoria usata da Bartol, perché Bartol in quel momento viveva, come ho detto, a Trieste, e in quel frangente stava per andare al potere il fascismo, e quindi Bartol in un certo modo cantava gli avvenimenti di allora usando la metà.

pathos neosinfonico, la solennità è conseguente, ma ci sono anche degli sprazzi di tensione industriale classica proprio di questo storico gruppo da Lubiana.

Andiamo oltre, andiamo a trovare il nostro Raffaele Pezzella che ancora una volta ci delizia con una delle sue innumerevoli compilation. In questa circostanza tratteremo Anthology of Experimental Music from Canada. E quindi, come recita il titolo, andremo a assaggiare un po' il Canada più nascosto e sotterraneo attraverso i vari nomi e artisti che in maniera varia vanno a costellare la scena sperimentale canadese. Questa sera è il turno di Sound is Energy con Lost in the Missions, Heather Pilot con Ex Delicto e la breve Never Cared About by the Old Gods di Jacob Audrey Travis.

0: E dunque 10 minuti li abbiamo dedicati anche a questa compilation dedicata al Canada, ideata e fatta dunque da Raffaele Pezzella, Anthology of Experimental Music from Canada. Tre artisti che sono, li possiamo accomunare in queste insidiose strategie sonore. Scorci Electro Noise, che ha accomunato Sound is Energy di Adam Sloan, Heather Pilot con Claude Charnier e Jacob Audrey Taves. Tre artisti che personalmente non conoscevo, ma che danno un'ulteriore testimonianza della validità della scena canadese. La parte finale di questo lavoro l'ascolteremo in settembre. Un saluto a Wurnus Eileen, storico industrial piemontese. Ci spostiamo invece a Milano e andiamo da Vestito di Vetro, una nuova realtà sonica con Ace Etoile, Fedemone e Giulio Parzini. C'è molto materiale sul loro profilo Bandcamp, ma noi abbiamo scelto di conoscerli, di cominciare a conoscerli con l'ultimo lavoro uscito il 24 aprile di quest'anno, che porta il nome di Verdetto. Potrete apprezzare le inquietudini e le stratificazioni misteriose e spiazzanti di questo progetto. Le declamazioni di Ace Etoile che troveremo in Anima Devota e poi ci ascolteremo Bella Libertà.
1: Cos'è che non va?

l'anima devota. Con la sua sorte, la mia condanna.

prima due volte. Con la sua sorte, la mia condanna.

verità? La favola mai raccontata. Il sonno, la notte, la luce che entrava, il primo miracolo. Nulla per me di più familiare. Nulla per me di più familiare della libertà.

le siderali declamazioni di Isetual e il fascino lo-fi e tribale di questi due episodi, Anima Devota e Della Libertà, estratti da Verdetto, uscito nell'aprile di quest'anno. Vestito di Vetro, una delle eccitanti novità degli ultimi tempi, che vi consiglio caldamente di andare a conoscere ancora meglio nel loro profilo Bandcamp. Troverete tutto il loro materiale, che ricordo è iniziato in realtà lo scorso anno. Un saluto a Isetual e a Fedemone. Come dice Ernesto Brusati, questo testo ha il sapore di un monologo allo specchio, uno di quegli specchi antichi, con graffi e macchie scure. Le ficcanti considerazioni di Ernesto Brusati.

Il fascino lo-fi, secondo me, è anche presente in molti dei dischi di Genocide Organ, e qui stiamo parlando proprio delle cosiddette basi del mestiere. All Is Suffering è una compilation uscita nell'aprile del 2024 che contiene una serie di 7 pollici usciti quindi in vinile dal 2019 fino allo scorso anno, e che mette al centro dell'attenzione il fanatismo religioso sotto diversi aspetti. Questa sera ci ascoltiamo Khalsa e Operation Blue Star.

0: Made to look like a woman is a disgrace.
1: Please, for God's sake, let's get on.
2: In origine uscì su un... un 7 pollici del nome Calza nel 2021 è inserito in questa All Is Suffering Genosa Organ. La spaventosa forza d'urto di questo storico nome tedesco. Lo ricordiamo, sarà ospite alla Tower Transmission Festival che si terrà a settembre a Dresda, dove io sarò presente. Brusati, essendo di Varese, forse ha del campanilismo che avanza nel dire che c'è un bergamasco che sbrocca, e invece erano i Genosa Organ. E invece si torna in Lombardia, se non erro, con Piero Stanig. Lo conosciamo come Naxal Protocol, nonché ex Cazzo Dio, un progetto che nobilitò la scena industrial noise di molti anni fa, e da un po' è tornato appunto con Naxal Protocol. Un recente lavoro è questo Devotional Rites of Mictatin Kutli, Six Studies in Sacrifice, Subjection and Defiance, titolo complicato e lungo. Eccola qua, Media Filters e Triumph of Anxiety.

un efferato e devastante protagonista della scena power electronics italiana, Piero Stanig, che ha abbandonato l'outfit che si chiamava Cazzo Dio per abbracciare Naxal Protocol ormai da qualche annetto. Tutto ciò lo si può trovare su Bandcamp. Devotional Rites of Mikta Tenkuli, Ecstasy Sacrifice, Subsession Defiance. Un indomito Naxal Protocol. Su queste coordinate si muove anche questo misterioso inglese, o inglesi, non sappiamo se è una one man band oppure no. Che portano il nome di Minimum Sentence. Anche loro suoneranno a settembre a Dresda insieme a Genocide Organ. Allora, attivo per adesso soltanto un lavoro recentissimo dal nome Ages of Man e una serie di singoli. Ages of Man si apre con Domestication of Violence e poi ci sarà Original Sin.

gli arcigni e viscerali affondi di un indomito Minimum Sentence, progetto britannico che va ad esordire con questo Ages of Man. Minimum Sentence ci ha portato al termine di prove tecniche di trasmissione per oggi 23 luglio del 2025, ultima puntata del ciclo 2024-2025. Quindi ringrazio tutti quelli all'ascolto per questi lunghi mesi. La radio peraltro avrà una pausa dal 4 al 24 agosto che sarà deliziata da repliche anche del sottoscritto. Quindi accendete ancora Radio Onda Rossa e rimanete all'ascolto, ci sarà sempre dell'ottima musica. E per quanto mi riguarda ci si ascolterà e vedrà intorno alla metà di settembre, molto probabilmente mercoledì 10 settembre. È tutto, una buona notte comunque voi siate, e vi invito a rimanere all'ascolto perché ci sarà qui in radio 25 o'clock con ospiti che faranno una performance musicale qui nei nostri studios.

0: Domenica 13 settembre torna la cena di quartiere a Torpignattara. Un quartiere vive quando si incontra e allora ci troviamo ancora in piazza a Largo Perestrello per stare insieme, per ascoltarci, per organizzarci e lottare, per bere e per ballare. Ognuno con la propria ricetta, ma che tutti possono mangiare. Porta anche delle bibite, piatti e bicchieri. Niente sarà in vendita e non vorremmo rifiuti di plastica. Dalle ore 19, domenica 13 settembre.
1: Gangue do samba é festa. Fui!

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

Me ubriaco fradicio su un parabrezza. Chiara è posseduta da Fabio ma in segretezza. Luca un turno di notte su un camion della Mondezza. Gianni è chiamato matto ed ha fatto la sua saggezza. Alessandro sta su una

di fretta, una fermata non frena. Lorenzo trova un uomo sopra il parabrezza e lo mena. Luca invia messaggi a Raffica, Chiara scrivendo scema. Valerio guarda il collega un po' triste e non gli va pena. Serena si crede pazza, è questo che dice a tutti che bazzica con il pazzo famoso che vive in piazza. Mario mette la sirena, ma lui butta giù la bomboletta piena. Scappa via veloce restando di schiena.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fan cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavorare assertivo addosso. Lavora padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora dobbiamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prego, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, oh, andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campana.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: E sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavorare addosso. Lavora padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora la devo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che bello, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: Domenica 13 settembre torna la cena di quartiere a Torpignattara. Un quartiere vive quando si incontra e allora ci troviamo ancora in piazza a Largo Perestrello per stare insieme, per ascoltarci, per organizzarci e lottare, per bere e per ballare. Ognuno con la propria ricetta, ma che tutti possono mangiare. Porta anche delle bibite, piatti e bicchieri. Niente sarà in vendita e non vorremmo rifiuti di plastica. Dalle ore 19, domenica 13 settembre.
1: Gangue do samba é festa.

E alle 13:57, anzi 58, in questo mercoledì 9 di settembre del 2026. Parte questa nostra playlist

Cominciamo ricordando questo grande compositore statunitense di musica minimalista, Julius Dunbar Eastman Jr., nato a New York in una famiglia di afroamericani. Julius fu cresciuto dalla madre insieme al fratello Gerald, futuro musicista della Count Basie Orchestra.